0: Radio Number One, le 2:01.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
0: Restate con noi per un viaggio.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sta finalmente arrivando il momento che aspettavi da tutta la settimana.
3: Il weekend.
4: Quattro conduttori differenti,
5: ma con un ritmo unico.
3: Quello della musica di Radio Number One.
4: Accendi il tuo weekend.
5: Noi siamo pronti.
1: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica la chiave giusta per il tuo weekend.
3: Solo su Radio Number One.
6: La musica che cerchi è qui.
7: Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One. Ascolta i podcast di Radio Number One.
1: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
0: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.

0: for now.
1: Radio Number One, le 4. Lasciate il mondo dietro di voi
2: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
2: Questo è Number One Nights,
1: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: E quando un altro giorno pensiate stia per finire, qui si apre il locale.
3: Buonasera, capo.
2: Arieco la cervella artificiale.
4: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
2: Ma Berti, se dobbiamo ancora aprire, e dov'è lo chef?
5: Ma buonasera, Luchino.
2: Sì, sì, buonasera, Gabro. Piuttosto, menù cosa abbiamo?
5: Guardi, per stasera ho pensato a un primo e due secondi.
2: Mamma mia, che ideona, già che c'era poteva fare anche tre terzi.
3: Lei è un cretino.
1: Happy Hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
0: La musica che cerchi,

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

Mattino. Benvenuti nel programma più mattiniero che ci sia, gli scombriccolati del mattino tra le 5 e le 7, dove le risate sono l'unico modo per sopravvivere all'alba.

0: La vostra sveglia è suonata? Anche la nostra, purtroppo. Ma eccoci qua, belli, vivi e già deliranti con gli scombricolati del mattino, pronti a scombricolarvi la giornata.
1: Ma la smettete di far casino, che qui c'è gente che lavora, eh? Ciao fenomeni.
2: Ah sì, ridiamo scombricolati. Oggi ho dormito la bellezza di un'ora, evviva! Ciao number one!
3: Gli scombricolati del mattino!

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: Ui mariachi, ai mariachi, ui mariachi, radiofonologi, ui mariachi, ai mariachi, ui mariachi, radiofonologi, radiofonologi, radiofonologi.
2: Ho perso le tonsille.
1: Ciao Max. Questa è la combricola di number one, con la Manu Sergio e il Pat con i loro domandones, che io mai non capisco, ma non posso fare a meno, ma dai.

0: Sì, è davvero mattina. E no, non abbiamo ancora capito perché. Ma siamo insieme e tutto il resto può aspettare. Benvenuti, gli scombricolati del mattino.
1: Buongiorno ragazzi, ecco, finalmente dopo qualche giorno in cui sono mancato per problemi di voce, di afonia, mi faccio sentire. E niente, in questi giorni dove praticamente vi ho osservato da lontano senza la partecipazione che mi assilla quando ecco quella roba lì, devo fare i complimenti a Pat Romano e Sergio Sirone, perché siete riusciti in un'impresa che in due mesi mi avete tirato qua Manuela Doriani, che praticamente si è giocata tutta la carriera. Manuela Doriani, te via dalla combriccola, non troverai più nessun posto di lavoro, te sei rovinata. Condoglianze, buona giornata.
2: No, dai, non fate così. Io e mio marito, ad esempio, siamo divisi al 50%. Una volta ho ragione io, una volta ha torto lui. Insomma, dai, bisogna far andare le cose così in coppia, se no, come si fa? Ciao,
3: la combriccola,
4: la combriccola,
3: la combriccola. Gli scombriccolati del mattino.

0: grazie agli scombriccolati che stanno illuminando la nostra giornata con messaggi irresistibili. Non perdetevi questa carrellata di sorrisi.
1: E comunque ci stanno due anguille, no? Uno dice all'altra: uè, ciao anguilla, come stai? Mica tanto bene. E l'altra dice: vabbè, dai, stai tranquilla.
2: Questo è il programma del mattino che mi piace tanto. Ditemi un po', siete proprio voi quelli che mi divertiranno? Sì o no? Ma sì, ma certo! Buona giornata, tesori! Sono Piera, ciao ciao ciao!
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: nothing feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Gli scombricolati del mattino, il programma che vi accompagna mentre cercate le chiavi, mentre cercate il telefono, ma mentre cercate soprattutto la pazienza. Noi, come ogni mattina, vi strappiamo un sorriso con i vostri messaggi più simpatici.
2: Ciao Combricola, sono Giovanni di Lecco. Volevo solo dire che 22 anni fa cambiavo posto di lavoro, dove lavoro tuttora, e la ditta mi ha dato un furgoncino per andare in giro, andare a casa, così. E su questa macchina c'era sintonizzata sulla radio Radio Number One, che non conoscevo, non avevo mai sentito, e sono 22 anni che mi fate compagnia. Grazie ragazzi, andate avanti così. Ciao, buona giornata.
3: Patrizio, una domanda così a bruciapelo: ma il tennista Taylor Fritz è il cugino di Taylor Swift?
4: Andiamo.
5: Sta per arrivare sugli scombricolati la rubrica Ma questa l'ho detta io, dove scopriremo insieme i vostri messaggi più strampalati. Non perdetevela.
6: Gli scombriccolati del mattino.
7: Allora zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
8: No, dimmi.
7: Senti qui, allora, sì, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
8: Scusa, ma che sfida è?
7: No,
8: ma
7: poi anche il mio cognome, quindi secondo me
8: sì, ho capito,
7: funziona.
8: Ma secondo te
7: vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
8: Qualcuno secondo te vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
7: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
8: Ma che sfide decise? Ma tu sei fuma, lasciamo perdere.
7: Per me funziona.
6: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Riascoltiamo insieme i messaggi degli scombriccolati, una carrellata di saggezza e ilarità che vi farà sorridere ancora una volta.
1: Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Buongiorno, number one. Ciao scombriccolati.
2: Da Manuela da Torino. Ti tacchi mi tac, mi tacchi tacchetti, tacchetti tito tac.
3: Ne manca un pezzo. Ti che te tacchetti tac, tacchami tac. Mi che te tacchi tacchetti, che te ti che te tacchetti tac, tacchetti tito tac.
4: Buongiorno miei cari mariachi radiofonologi. Ebbene, ieri ero a lavorare in una villa nelle valli del Canton Ticinese. Oggi andrò a lavorare in una villa in quel di Milano dove al suo interno è predisposto un ascensore per le auto, prestigiose ovviamente. In tutto questo ho fatto un'accurata riflessione. Sono povero, anch'io voglio l'ascensore per le auto. Shadow Max.
5: Number one, gli scombriccolati del mattino.

0: È il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: Non ho voglia di fare un c'ho un corso che finisce all'1. Ho un esame d'inglese da fare a distanza tra le 11 e mezzogiorno. Ho 403 appuntamenti oggi pomeriggio e non ho voglia di fare un vi abbiamo trasmesso una parte di Sanremo squilibrata, una versione censurata dei veri brani che vorremmo cantare la mattina.
2: Buongiorno scombriccoli, se Salvini vi sente la mattina vi mette nel decreto sicurezza che non... perché siete una distrazione al volante, a furia di ridere lacrimoni uno non vede più la strada. Ciao Matti.
3: Ciao Radio Number One, siete fortissimi, specialmente gli scombricolati. Un abbraccio a tutti, buona giornata. Andrea da Bergamo.
4: Gli scombricolati del mattino.

0: Dicono che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombricolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
1: Sono il telegattone!
2: Buongiorno scombricolati. Un'arancia dice a un arancio: vai a farmi la spesa. Mandarino: non ho voglia. Ciao.
3: Buongiorno scombricolati. Mia moglie mi dice: Tony, butta la pasta che bolle. Ma scusa, se butto la pasta che cosa mangiamo? Ah, viviamo un mondo di matti. Ciao scombricolati.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: In arrivo un vocale che sarà saggezza pura o forse delirio pre-caffè. Scopriamolo insieme, a tra poco.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: nel momento della giornata in cui anche il caffè ha bisogno del caffè. Quindi scombriccolati del mattino con energia discutibile, ma entusiasmo autentico.
1: Sergio, ti sono vicino. Ci siamo capiti.
2: Buongiorno, la mia missione impossibile di oggi sarà arrivare a sera portando pazienza con gente che farebbe perdere la pazienza anche un morto. Ho già detto tutto. Comunque buona giornata da Mantova.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: Attenzione, è arrivato il momento di riscoprire le perle degli sgombricolati. Allora preparatevi ad ascoltare i messaggi più divertenti.
1: Perché se non paghi un panino con la salamella almeno 200 euro? Sei un povero, un poveraccio.
2: Ragazzi, io sono vecchio, sono del 59, ma ai miei tempi la punizione più temuta di tutte dalla mamma era quando ti guardava, alzava il dito e ti diceva: oggi tu non esci, stai in casa tutto il giorno. Era peggio che l'ergastolo. Ciao ragazzi.
3: Bisogna ripristinarlo l'anno di militare, bisogna ripristinarlo, anche quella signora che ha detto che il figlio non è carne da macello, al militare anche lei, avanti in riga, uno, due, uno, due, uno, avanti, pulire i cessi e via andare.
4: La combriccola,
5: la combriccola,
4: la combriccola,
5: number one.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Buongiorno patatoni!
1: Tra poco sugli Scombricolati, un angolo dedicato ai vostri messaggi e alle storie più divertenti che ci avete inviato. Restate con noi per un'ora di puro divertimento!
2: Gli Scombricolati del mattino!

0: number one, manca un minuto alle 6. Buongiorno.
1: Sbriccolati del mattino.
2: C'è chi invia messaggi vocali con saggezza zen e chi lo fa mentre inciampa nel gatto. A noi vanno bene comunque, vanno bene entrambi. Ci risentiamo tra poco con gli sbriccolati del mattino.

0: momento e allora preparatevi a sorridere con gli esilaranti messaggi dei nostri scombricolati.
1: Ma una curiosità, nebbia a banchi, ma i banchi sono almeno quelli a rotelle della Azzolina? Almeno servono a qualcosa, Azzolina.
2: Boh, bei patasniau, buongiorno, così. Perché mi andava a augurarvi un buongiorno? E buongiorno soprattutto quel bel patatone di Sergio Sirone. Saluti Sara da San Mauro Torinese.
3: Ale Garbagai, che ne malaugurà Carlo D'Alecco.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Le vostre storie sono come un vino pregiato. Lo sto assaggiando, migliorano proprio col tempo. Oggi riascoltiamo insieme i messaggi grazie a voi scombricolati.
1: Sì, buongiorno a tutti. Io vorrei fare i complimenti a Patromano per le sue grandissime doti di ballerino. Ho potuto notare una grande prestanza nella canzone Patlus e vorrei dire solo che potrebbe andare a fare la danza del pavone. Buona giornata.
2: Buongiorno, sono Romano Prodi. Volevo augurare a tutta la combricola una buona giornata.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: scombriccoli sono i veri protagonisti della nostra trasmissione e oggi celebriamo il vostro talento. Preparatevi a riascoltare le storie più divertenti che ci avete inviato.
1: E niente, il mio rito propiziatorio è accendere la radio la mattina sperando che voi siate guariti, ma niente, è il tempo di 30 secondi e mi rendo conto che anche oggi è andata male.
2: Buongiorno Combriccola, buongiorno number one, certo che esistono gli alieni, basta guardare il mio capo reparto quando mi deve dire di andare a lavorare, fa di quei versi incomprensibili, di quelle gesticolazioni, sicuramente alieno, chi lo capisce quello. Ciao a tutti, buona giornata.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Cari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: E comunque sia, miei cari fanciulli, miei tre conduttori che fanno tanto finta di nulla, di non sapere il grande furto che tutti e tre avete combinato, che manco la banda del buco. Su, la vogliamo dire? Lo vogliamo dire? Lo vogliamo dire che avete rubato il cuore di tutti noi ascoltatori che vi amiamo alla follia? Un bacio grande, siete sempre i migliori.
2: Ma non è vero che il tonno non capisce le battute, non le capisce tutte, però tipo le battute di pesca le capisce.
3: E io rinascerò, cervo di montagna, e poi mi trasformerò in un tonno emigratore. Ciao ragazzacci, buona giornata con Bricola.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: abbiamo ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
1: Ciao ragazzi, sono Daniele, ex tassista milanese, adesso Umarell. Io sono in viaggio in autostrada, però sappiate che se mi succede un incidente perché mi sto cappottando dalle risate, torno a casa subito e vi spacco le ossa. Ciao ragazzi, grazie della musica stupenda.
2: Buongiorno combriccoli, indovinello, cosa ci fa un gallo in chiesa? Il chicchirichetto.
0: Tra poco i vostri vocali, perché il vero pericolo della tecnologia non è l'intelligenza artificiale, ma i messaggi audio da sonno profondo.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Gli scombriccolati del mattino. Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
6: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
5: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it.
6: WhatsApp. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Un cordiale buon mattino da Danny Nardi. Come di consueto diamo un'occhiata al meteo. Ci attende una giornata di giovedì caratterizzata da un contesto instabile al nord per il passaggio di una perturbazione con piogge e rovesci a tratti anche di carattere di temporale. Al centro Italia invece non mancheranno delle schiarite alternate al passaggio di un po' di nuvolosità, ma senza particolari fenomeni, temperature massime che non andranno al di sopra dei 20-22 gradi. Al sud piovaschi in campagna e dal pomeriggio anche sui restanti settori, esclusa la Sicilia, dove si avrà più sole, temperature stazionarie con massime tra i 21 e i 25 gradi. E per il meteo è tutto. Buona giornata.

0: oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché? Sappiate che non siete i soli, ma non temete, ci siamo noi, gli scombricolati del mattino.
1: Ciao Combricola, ve ne racconto uno anch'io. Chi è la cantante che non si diverte mai? Fiorella Mannoia, ciao!
2: Ma buongiorno scombricolati, ma quanto ci divertite e quanti sorrisi ci regalate. Allora io ve ne voglio regalare uno questa mattina. Sapete che cosa dice una supposta a razzo? Gli dice: beato tu che vedi i cieli. Ciao, buona giornata amici, siete troppo bravi!
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: In arrivo sugli scombricolati una sfida di messaggi tra i nostri ascoltatori. Chi riuscirà a farvi sorridere di più? Scopritelo tra poco.
1: Gli scombricolati del mattino.
2: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. Oggi è giovedì 14 maggio 2026. Queste le notizie del nostro giornale. In apertura la guerra all'Iran. Xi riceve Trump a Pechino e gli 007 USA smentiscono Trump. L'Iran ha ancora forti capacità militari. Intanto ancora attacchi alla base UNIFIL. Mattarella ad Herzog è inaccettabile. Bombe israeliane anche sul Libano fanno altri 28 morti, inclusi due bimbi. La flottiglia riparte rotta per Gaza. Intanto un tribunale federale sospende le sanzioni USA contro Francesco Albanese. La guerra in Ucraina, nuovo attacco russo nella notte su Kiev, ieri 800 droni e 9 civili uccisi. Zelensky, Trump va in Cina e Mosca cerca di destabilizzare il clima politico. Il Cremlino insiste, la pace solo se Kiev si ritira dal Donbass. Politica, Palazzo Madama, Giorgia Meloni risponde al Senato, Premier Question Time, Meloni sul nucleare, entro l'estate via libera la legge delega, poi l'accusa, ogni volta che vengo in aula, al netto di insulti, c'è ben poco, come fatto dal vostro governo. La risposta dalle opposizioni. Passiamo alla cronaca. Rintracciata la donna scomparsa da 3 settimane con i figli e i cani in Friuli. Stanno tutti bene, erano in un alloggio adeguato e sono in buone condizioni di salute, lo riferisce la procuratrice di Piacenza Grazia Pradella. L'allontanamento dei ragazzi è consenziente, ma le indagini continuano. Kate Middleton in Italia, la prima visita ufficiale dopo la malattia per studiare gli asili. Reggio Emilia in festa con bandiere e capelli in stile Elisabetta. Kate riceve il primo tricolore in municipio. La visita per conoscere il metodo educativo Regio Approach, la principessa del Galles in visita al centro Malaguzzi. Polizia

Lati sintomi per 50 persone, attese le analisi per confermare o meno la presenza di norovirus, potrebbe anche trattarsi solo di un'intossicazione alimentare. Sport, tennis internazionali d'Italia, Luciano Darderi batte lo spagnolo Rafael Hodar per 7-6, 5-7, 6-0, in semifinale affronterà il norvegese Casper Ruud, oggi è il turno di Sinner contro Rublev. Calcio, Lazio-Inter 0-2, dopo lo scudetto ai nerazzurri anche la Coppa Italia, vittoria netta della squadra di Chievo, costruita soprattutto nel primo tempo dove i nerazzurri hanno mostrato superiorità, divisione di gioco. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.

0: sgombriccolati del mattino.
1: È arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
2: Ciao, buongiorno a tutti. Si è poi scoperto a cosa servisse suonare il flauto alle medie? Ciao a tutti, scombriccolati!
3: La combriccola di Radio Number One. La combriccola di Radio Number One. La combriccola di Radio Number One. Ah, è venerdì!
0: Number One! Gli scombriccolati del mattino!

0: passione e risate. Questo è gli scombriccolati del mattino. Attenzione, i vostri messaggi possono contenere risate contagiose.
1: Ragazzi, ma quando è che sarà la giornata internazionale della giornata internazionale?
2: Ma se per ridere basta la combricola con la Doriani, Sergio Sironi e c'è pure il coso. Ciao Pat! Ciao al Max!
0: Avviso ai sognatori, ai pendolari e ai dormienti. I vostri vocali sono la colonna sonora di questo risveglio scombriccolato. A tra poco!
3: Gli scombriccolati del mattino!
4: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: la nostra community di scombricolati, scombricolatosi e scombricolatissimi è davvero unica e oggi vogliamo condividere con voi i messaggi più simpatici.
1: Sergio, ciao. Pat, ciao. Manu, buongiorno. Pensavi che ti dicevo Manu ciao, eh? Eh sì, siamo tutti così anormali.
2: Allora vedi Pat che è giusto che siamo sotto attacco, sotto complotto dal chimico delle Valpadana, dei catini della Valpadana. Ci deve essere una ditta di catini che rovescia tutta la sua chimichezza nella Valpadana e noi stiamo qua al freddo e sotto la nebbia coi PM, col piccolo missionario e con tutto quanto.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: che miracoli. Se siete già svegli a quest'ora, siete già degli eroi. Noi siamo gli scombriccolati del mattino. Il premio è sopravvivere insieme.
1: Buongiorno ragazzi, mi sembra già di vederlo Sergio Sironi con guinzaglio e museruola alla Hannibal Lecter. Deve essere fantastico.
2: Ma cosa dico fa? Ma cosa dico fa?
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Tra le 5 e le 7 del mattino c'è chi corre, chi dorme e chi scombriccola come gli scombriccolati del mattino.
1: E no, se volete capirci qualcosa non va mica bene, io non vi ascolto più. E qua è il nonsense che regna sovrano, cioè se volete cercare di capire qualcosa non va mica bene. State snaturando il programma, non va bene.
2: Oscar, ti ho appena fatto le magliette, appena posso te le spedisco. Frutta e verdura, tutta roba dura.
0: Avete dormito bene? E allora ci pensiamo noi a rovinarvi la quiete. Gli scombricolati del mattino tornano domani tra le 5 e le 7. Tra poco inizia la combricola.
3: Number one! Gli scombricolati del mattino!

0: non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
0: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
2: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
3: Buongiorno, sono Miley Cyrus, sono le 7 del mattino, questa è Radio Number One.
4: Radio Number One Notizie.
5: La visita di Donald Trump a Pechino, accogliendolo, Xi Jinping ha detto che Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non rivali, dicendosi anche felice per la visita in un momento nel quale il mondo si trova a un bivio. Il presidente americano ha poi definito grande leader il suo omologo cinese, diversi i nodi delicati sul tavolo, incluse la guerra in Iran, la questione di Taiwan e il tema dei dazi. Colloquio tra il presidente Mattarella e l'israeliano Herzog, il capo dello Stato ha definito inaccettabili gli attacchi effettuati nei confronti delle truppe impegnate nel contingente UNIFIL, sottolineando anche la necessità del rispetto del diritto della navigazione con riferimento al caso Flotilla. 16 anni dopo l'era Mourinho, l'Inter cala un'altra doppietta, appena cucito lo scudetto i nerazzurri all'Olimpico non inchiodiscono la Lazio, battuta 2-0 conquistando la Coppa Italia. E per il tennis ancora un'impresa, firma Luciano Darderi agli internazionali d'Italia dopo aver sconfitto Zverev, 3 del mondo. L'azzurro approda in semifinale battendo in 3-7 l'astro nascente, lo spagnolo Hodar. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.

0: sonno. Buongiorno, buongiorno,
1: buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno.
2: Sì, potremmo, ciao, Manu, buongiorno Manuela Doriani, potremmo fare una sì, sigla similoro, nel senso, cosa ti fa male stamattina, no?
0: Sì, per forza, sì, tipo, ecco, dopo i primi della classe, cosa ti fa male stamattina o prima, viceversa, intercambiabili. Buongiorno anzianotti miei, buongiorno Pantromano.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno Sergio Sironi, siamo tutti qua, ma che anzianotti, qualche acciacchino, sì. Fammi soffiare.
0: Scattanti come dei ghepardi.
1: Devo
0: cosa
1: allontanare
0: sono?
1: Il fumo dei fuochi d'artificio nel finale della Coppa Italia di ieri.
0: Ha vinto l'Inter con la Lazio.
1: Sì,
0: visto.
1: Ma non solo, hanno bloccato per 20 minuti la partita, sì, di tennis che si giocava al Foro Italico a fianco all'Olimpico, dove erano in campo Hodar, sì, il talento spagnolo, e il nostro Luciano Dardari. 20 minuti di fumarola, hanno dovuto sospendere la partita di tennis.
2: Ha finito alle 2 stanotte.
1: Incredibile, Dardari. Ma vero, eh? Hanno finito verso le 2.
0: Ma veramente?
1: Sì, sì.
0: Vabbè, sono ragazzi.
1: Ragazzi,
2: poi uno spritz, due chiacchiere, si sono fatte subito le 5.
0: E vai, un fuoco d'artificio e via. Pum. E vabbè, così si fa. Sono contenta per te, Sergio. Ti vedo carico a pallettown.
1: Sì, ma basta questo fumo,
2: Sì,
1: basta.
2: Sì, sì, ma non è fumo. Non è, ma sta succedendo qualcosa.
1: Ma non lo so.
0: Ah,
1: sai, è quello dell'Olimpico.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola di Radio Number One. La combriccola di Radio Number One.

0: sì, siamo partiti così. Sarà ospite oggi nel programma The Giornalisti Paola Iezzi, la bella Paola Iezzi. Sì. Quindi non perdetevi la sua intervista dopo le 10, appunto, su Radio Number One, in diretta.
1: In diretta, adesso c'è la sigla dei primi della classe.
0: Sentiamo quella di oggi.

0: andare avanti fino all'infinito.
1: Io infatti mi aspettavo che andaste avanti fino all'infinito.
0: No, non esageriamo.
1: Ma ero bocca aperta, pronta alla Stand Innovation. Sentiamo, in primi della classe, eccoli qua.
2: Sono sempre in ritardo. C'è sempre il traffico. Mi sono rotto le palle.
1: Ma no.
3: Buongiorno ragazzi.
4: Ciao.
3: Buongiorno. Allora oggi età 35 anni. Sportivo. Insomma, me la cavo.
1: Sì, muove.
3: Niente, oggi ho sbloccato un nuovo dolore. Pianta del piede infiammata.
1: No. Bello. Non l'ho mai avuto.
4: L'infiammazione plantare è una
0: fascite.
4: Roba.
0: È una fascite. No, che, non riporta la buona anima.
4: Fascita gliela dice un altro.
0: Appunto, no, detta così, la fascite.
1: Che invidia.
0: Questo problema. Io ce l'ho spesso al plantare.
1: Che fortuna, ragazzi.
5: Buongiorno, scombricolato. Buongiorno. Ricorda, to gust is make one. Internazional Milan.
0: È vero, meglio due gusti. Hai ragione.
2: Amala. La combricola amala. È una gioia infinita. Ogni mattina. Amala combricola.
6: Sergio, facciamo piano. Non facciamoci vedere troppo euforici.
4: No,
6: hai capito?
4: No.
6: Perché poi dicono, ma questi interisti ormai sono solo loro, ladroni, e vincono. Ma cosa vuoi che sia? Cosa vuoi che abbiano vinto? Perché poi facciamo così, e più facciamo così, e più li mandiamo in depressione.
0: Esageriamo.
1: Ciao.
4: Non so se sia stato fatto con l'intelligenza artificiale, ma la cosa che mi ha divertito di più è stato Antonio Conte che dice: loro hanno vinto, ma noi non abbiamo perso.
1: Chi è Antonio Conte?
0: Questa è la vera domanda. Chi è Antonio Conte? Agghiaggiante quello che stai dicendo.
1: Agghiaggiante. Vediamo una canzone. Agghiaggiante. Non ne voglio sentire queste cose. Agghiaggiante. Poi mi spiegate per quale motivo Max ha detto ladroni? Ma perché vi accusano di aver rubato qualcosa?
0: No, non so. C'era qualcosa di non gradito ieri? Cosa è successo?
4: No, non c'era niente. Adesso faranno un ricorso.
1: Non c'è tempo. Comincio a cantare. Che peccato. Lo volevo così sapere.

0: Ogni tanto ci piace ascoltare anche qualche Taylor Swift dannata, oh, no? Dio. Tipo questa Is It Over Now del 2023, anche se c'è un album nuovo. Questa è Radio Number One, la combriccola. Sergio Siloni stava dicendo qualcosa prima, scusami,
1: sì, riguardo a Dardery e il fumo che avrebbe potuto complicare ulteriormente.
2: Buongiorno combriccola, buongiorno. Ma che fastidio.
3: La smettete di farmi dispettucci?
0: Dai, non è educato interrompere gli ascoltatori, dai, Sergio. Insomma, non sarebbe mai.
2: Buongiorno Copricola, buongiorno Radio Numbers One. Questa mattina mi sono svegliato, sento le voci.
1: Eccolo.
2: È un po' una cosa pericolosa perché sento una vocina che mi dice: vai a lavorare, vai a lavorare. L'altra vocina invece mi dice: ma che cazzo ci vai a fare a lavorare? Fatti i fattacci tuoi oggi con una bellissima giornata. E io adesso non so cosa fare. Intanto ascolto la radio. Bravo. E sto andando a lavorare. Alla fine finirà così. Ciao a tutti, un bacione, Omar D'Averzo.
0: Ma la decisione...
4: Vai a lavorare, bastardo.
1: Ma la decisione è già stata presa, sta andando a lavorare.
0: Purtroppo si deve fare. C'è un messaggio per te, caro amico.
5: Sergio Sergino, guarda che a fare indigestione ti fa poi male il pancino. Attenzione, attenzione. Basta. Ciao.
0: Sì. Perché?
3: Perché su quella bacheca lì non c'è più posto per i trofei. Ormai l'Inter
1: sta parlando ancora di calcio.
3: Ne ha vinti 155.000. Quindi,
0: aspetta, ce n'è un altro sul calcio. Mi sembra che sia questo qui.
6: Buongiorno scombriccolato. Ricorda, to gust is make one. Internazionale Milan.
0: Capì, parla first.
5: Buongiorno scombriccolati.
1: Ciao.
5: Oggi è giovedì, il giorno dei matti. Se tanto mi dà tanto, ieri ho litigato con mezza ditta.
0: Anch'io.
5: Oggi devo litigare con l'altra metà.
0: Anch'io.
5: E par condicio, no? Non dobbiamo lasciare niente al caso e nessuno fuori dalla mia portata. Quindi siamo pronti al litigio oggi?
0: Brava,
5: baci, baci, Dani dalle vatte.
0: Brava,
3: dai, Dani. Dai, belligerante.
1: Non vorrei mai essere coinvolto in qualche scontro diretto.
0: Brava, anch'io ho le stesse intenzioni, Dani. Poi domani ci confrontiamo, vediamo chi delle due si è licenziata prima. Non sto parlando della combriccola, ovviamente. Sia chiaro. Ragabon Man, per augurarvi ancora una volta buongiorno. Sono le 7:15. Muovetevi che siete in ritardo. Questo è Human.

0: me.
1: Don't you blame on me. Con Bricolò di Radio Number One, Ragabon Man con Human. Che intensità questa canzone, eh? Avete sentito che roba?
2: C'è proprio quella roba lì, quella
3: che ti arriva da dentro.
1: Venuta un po' di pellona docona.
3: Sì, lo so.
4: Sbaglio o ieri Frattesi non si è visto?
1: Ma chi è Frattesi?
4: Ma non si sa. Sarà lui la talpa?
3: È l'insider. Allora l'Inter ha una talpa che rivela le cose dello spogliatoio e le veicola all'esterno.
2: Esatto.
3: E all'allenatore girano le ciribiccole quando un suo giocatore rivela le cose dello spogliatoio che devono rimanere segrete.
2: Anche Luis Enrique è un po' una talpa, era davanti alla porta, l'ha sbagliata di 100 metri.
3: Porca
1: miseria. Cos'è un film di spionaggio questa roba?
3: Sì, 007.
2: Spastò, Piano Gentile.
5: Buongiorno scombricolati, non mi ricordo più se si dice ciao.
3: Proprio accelerato.
5: Oppure baci.
2: Sì, baci.
1: Io sono team baci.
2: Tu?
3: Anch'io. Sì.
2: Tu? Vabbè, baci.
3: Sì.
2: Baci.
6: La combriccola di Radio Number One.
7: La combriccola di Radio Number One.
8: Su Radio Number One andiamo a caccia di talenti. Ogni sabato c'è Music Searcher, la rubrica dedicata alle nuove voci del panorama musicale italiano. Li scopriamo online, li selezioniamo e li portiamo in radio. La musica del futuro la scopri solo con Music Searcher.
9: Music Searcher.
10: Music Searcher. Ogni sabato alle 17 solo su Radio Number One.
11: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
1: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
0: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
1: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
0: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 31 maggio. Gamma Golf da 27.900 euro.
1: Info su Volkswagen.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
3: Golosaria tra i castelli del Monferrato compie 20 anni. In programma sabato 16 e domenica 17 maggio, in oltre 40 location e paesi, con 50 produttori food, i vini di Barbera e Champagne, le cucine di strada e i birrifici artigianali nel castello di Casale Monferrato. Un weekend imperdibile con 15 spettacoli teatrali e incontri, 12 mercatini, 12 camminate naturalistiche e ben 25 tra cene e pranzi in piazza. Scarica il programma e crea il tuo itinerario su www.golosaria.it.
4: Liberi di viaggiare!
5: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
4: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
5: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
6: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
7: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
8: Shop like a Fox!
9: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
10: Radio Number One. Viabilità.
11: Eccoci insieme per dare uno sguardo alla situazione del traffico sull'autostrada A35 la Brebemi, un incidente tra lo svincolo per la strada provinciale 19 Travagliato Ovest sta causando rallentamenti in direzione Brescia. Corre anche sulla 4, la Milano-Brescia tra Cormano e la barriera di Milano Est, direzione Brescia, e in senso opposto tra Dalmine e Cavenago. Abbiamo poi code sulla tangenziale Est tra Grate, l'allacciamento con la 1, e tra Brugheglio e Linate. Rallentamenti anche sulla tangenziale Nord, tra Sesto San Giovanni e la A51, e sulla tangenziale ovest tra la A4 e Baggio. Sulla 7 la Milano-Genova, un veicolo in avaria tra Genova Bolzaneto e Busalla, rallenta il traffico verso Milano. Abbiamo poi rallentamenti anche sulla 10, la Genova Ventimiglia, tra Sanremo Ovest e Arma di Taggia, direzione Genova. Per quanto riguarda Roma e dintorni, code su diverse arterie consolari in direzione centro, rallentamenti sulla Salaria tra Castel Giubileo e la tangenziale est, traffico intenso anche sulla Cassia tra la Storta e via Trionfale. Al momento è tutto, ragazzacci, buon viaggio! Ciao.

0: Stai cuori, questa è Unbreaker, la canzone nuova di Somber su Radio Number One. Sono le 7:30 e come sempre Pat Romano ha tante cose interessanti da raccontarci.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata dalla nostra redazione, dalla combriccola. Due parole: 51esimo stato e subito sotto il Venezuela colorato con la bandiera americana. È l'ultima provocazione di Donald Trump. È ancora lui che non ha smesso di postare sui social, nemmeno durante questo suo viaggio in Cina per il vertice con Xi Jinping. Il messaggio è stato rilanciato anche su X, il profilo ufficiale della Casa Bianca. La presidente venezuelana ad interim, Delcy Rodriguez, ha risposto che il suo paese non è una colonia, ma una nazione libera. Il Venezuela entra dunque nella lista personalissima di Trump, dove già compaiono Canada, Groenlandia e Cuba, tutti paesi che il tycoon vorrebbe inglobare negli Stati Uniti. Un'idea portata avanti anche con toni ben più minacciosi rispetto a quelli utilizzati per il Venezuela, come ad esempio, non so se ricordate, ma lo ricordate sicuramente, per la Groenlandia, per la quale fino a poco tempo fa non esitava a dire la prenderemo con le buone o con le cattive, dove buone sono da intendere come acquisto dell'isola dalla Danimarca, mentre le cattive ovviamente utilizzando la forza. Parliamo di vicende interne che riguardano i VIPs che vengono spiati nella loro privacy. Il cantante Alex Britti, l'attrice Lori Del Santo, due ex portieri dell'Inter, tanto cari al nostro Sergio Sironi, Alex Cordaz, te lo ricordi Cordaz? Ma anche Julio Cesar, ok. Ecco, lo stilista all'alta moda, Alberto Del Biondi, sono nell'elenco dei VIP spiati che emerge dalle indagini coordinate dalla Procura di Napoli e condotte dalla squadra mobile e dalla polizia postale. Due poliziotti, definiamoli infedeli, avrebbero effettuato infatti centinaia di migliaia di accessi abusivi, si parla di 1,5 milioni di accessi, alle banche dati delle forze dell'ordine per recuperare informazioni riservate su imprenditori, personaggi dello spettacolo, cantanti, calciatori famosi. I dati, secondo l'accusa, venivano poi ceduti a pagamento a diverse agenzie investigative private. L'inchiesta ha portato all'emissione di 30 misure cautelari, con 4 persone che sono finite in carcere. Secondo gli investigatori, il sistema funzionava attraverso un vero e proprio tariffario, cioè per ogni ricerca effettuata nelle banche dati venivano pagate somme comprese tra 6 e 25 euro a seconda dell'importanza dell'informazione stessa. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Network, è famosissima. È del 2021 su Radio Number One alle 7.35. E attenzione, c'è il Domandone.
1: Molto semplice, ma anche un po' leggermente pruriginosa.
2: Sì,
1: perché andiamo a chiedere. Beh, l'idea venuta da Sergio è molto carina. Andiamo a chiedere se ci fosse un elisir d'amore, ok? Che
0: la
1: fa
0: innamorare.
1: La pozione, questa pozione, questo elisir che può far innamorare una persona, ovviamente nei tuoi confronti, giusto?
0: Sì,
1: ok,
0: sì.
1: Ecco. A chi fareste bere questa porzione? Pozione, una porzione di pozione.
0: La porzione, porzione di pozione, lo so, lo so,
1: anch'io
0: l'ho scoperto ieri.
1: Che
0: è tornato single, lo so, lo so. Allora, avete presente quella gran bonazza di Matilda De Angelis?
1: Caspita, l'attrice? Proprio la mia prefe.
0: La tua prefe, allora ho buone notizie anche per te. Lei e Alessandro De Santis dei Santi Francesi si sono lasciati perché lei è stata beccata in un parco che si baciava con un attore che si chiama Borrello, una roba del genere.
1: Sì, sì,
0: e, un bel
1: loccio.
0: Ma non durerà,
1: sì,
0: non durerà.
1: Non si vede che non dura.
3: Perché lui è l'ascendente e discendente.
0: No, è bravo, esatto, bravo, ho pensato la stessa cosa. E quindi De Angelis, no, De Santis mi è libero. E siccome io lo trovo uno degli uomini più belli del mondo, uno degli uomini più sexy del mondo, e io poi non sono poi così differente dalla Matilda, no?
1: Sì, siete somigliati, avete dei tratti proprio simili, molto simili.
0: Due gocce d'acqua.
1: Sì, separate dalla nascita.
0: Esatto, gli farei bere una bella pozione, una porzione della pozione, così si innamora di me e basta, è a posto così.
1: Cavoli, sto. Prendiamo due piccioni con una fava.
0: E la fava sono io, ovviamente.
1: No, nel senso che si libera una e si libera l'altro. Quindi, hai capito, fantastico.
3: Non tergiversare.
1: No, io ragazzi, solo una persona deve bere la pozione, una porzione della pozione d'amore. È la persona che colora la mia mattinata, che dà il pepe ai miei sogni notturni. No. Sì, è lei.
0: Chi è?
1: Ma la Manuela Doriani.
4: Manomana.
1: Manomana. Cos'è sta roba qua?
5: Allora,
0: oddio,
5: manomana.
0: È geloso.
5: Allora, tu puoi porzionare quello che vuoi? Vuoi fare le porzioni anche
1: che cosa
5: abbondanti?
1: Hai da pretendere tu con la Manuela Doriani?
5: Cosa da pretendere?
1: Sì, cosa vuoi? Cosa
5: io?
1: Vuoi? Sì.
5: Io sono la sua porzione di casa.
1: Ma amici, cosa stai dicendo? Che sei di gomma piuma?
5: Io ho quasi 40 millesimi io.
1: Di che cosa?
5: L'appartamento.
0: Ma per cui è finito.
5: Ma dai, ma non mi trattare così. Ma non ti è arrivata quel nuovo succo?
0: Per fortuna no. Ancora no, sai, in Canaria ci mette un po'. Vabbè, sei proprio un paraculo comunque.
1: No, no, io sono innamorato di te, Manuela.
0: E tu, Juan, a chi la faresti leggere? A chi faresti bere questa porzione?
5: Sono stato preceduto, è una volta l'anticipo e tutto.
1: Allora ti rilascio una piccola porzione di pozione, dai, se fai il bravo però.
5: Te la faccio bere a te, così assaggerai il dolore della gomma piuma.
1: Ma pensate.

0: che meravigliosa notizia che ho sull'autore di questa canzone che si chiama The Best e che è Conan Gray, la sua canzone più recente. Conan Gray ritorna finalmente in Italia il 3 giugno del 2026 alla Chorus Life Arena di Bergamo. Radio Number One è la radio ufficiale dell'evento, tutte le informazioni sono su vivoconcerti.com.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: C'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Il torneo di calcio più antico al mondo è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Questa volta a fronteggiarsi per il titolo saranno il Manchester City, guidato dal mister Guardiola e dal temutissimo Erling Haaland, e il Chelsea con i suoi giocatori migliori, Cole Palmer, Enzo Fernandez e Moisés Caicedo. Chi conquisterà la coppa più ambita d'Inghilterra? Non perdere la finale di FA Cup. In diretta, Chelsea-Manchester City, sabato 16 maggio alle 16, sul 9.
9: E ora la sfida finale. Cocktail.
10: Spritz al tramonto.
9: Colazione.
10: Cappuccino vista mare.
9: Estate.
10: Crociera all'inclusive con Costa.
9: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Confondibile, non si possono non riconoscere gli Chic, Nile Rodgers, Bernard Edwards, My Forbidden Lover. Cosa stavi dicendo?
1: No, beh, quelle atmosfere fino agli 70 che mi ricordano i primi baci quando andavo in giro con la pozione d'amore, cercavo di circuito. Parliamo di pozione d'amore, noi l'abbiamo a disposizione, possiamo darvi una porzione di pozione a chi la fareste bere per intortare, insomma, o intortarlo.
0: Allora, attenzione, io inizierei con un film porno dalla pozione d'amore, che è qualcosa così di romantico. Invece è nato un film porno a base di pozione d'amore e di VOV. La protagonista femminile è una nostra ascoltatrice, il protagonista maschile è Sergio Sironi.
1: Quindi è un lungometraggio.
0: Cos'hai detto?
1: È un lungometraggio, un film.
0: Non è un po' così lungo, finisce abbastanza in fretta, però insomma, vabbè,
2: da lungo. Prima di farsi bere la pozione, ci vuole una bella cura ricostituente.
1: Certo.
2: Diciamo 2 o 3 giorni prima, lo bombo giù ben bene.
0: Lo bombo
2: proprio giù alla brutto cane. Poi una bella bottiglietta di uova sul comodino.
0: E via!
2: E la porzione gliela metto giù in gola al mio Sergino. E poi ci tiriamo dentro un maro. Mi viene già il fottone solo a pensarci.
1: Alla brutto cane.
0: Mi viene giù il fotone. Io scusate, ma mentre lei raccontava questa cosa mi sono immaginata il povero Sergio sdraiato, nudo come un verme, con lei che gli tiene la bocca aperta e gli mette il
1: fotone. Col VOV anche.
3: Con un imbuto.
0: Pozione e VOV. VOV e pozione, pozione e VOV.
3: Grazie per il pensiero.
1: È stata carina.
4: Scombrico.
0: Come avessi accettato?
4: Lo scombricola. Io farei bere la pozione a Julia Roberts. È da quando sono nato che sono innamorato di lei. E lei lo sa, ma mi ha detto che non sono bello per lei. Così beve la pozione ed è tutta mia.
0: Ecco. Che bello, che tenerezza, sentiamo.
5: Ciao scombricolati, io in questo momento sapete che non ho proprio nessuno a cui far bere la pozione magica, la pozione che potrebbe, come dire, far innamorare, oppure qualcuno di speciale, ecco. Purtroppo in questo momento non ce l'ho, non c'è, per cui magari aspetterò prossimamente, chissà, vi terrò informati.
0: Grazie.
5: Ciao.
3: Ma il senso della pozione è che fai innamorare chi vuoi, non è che ce ne deve essere uno. Puoi andare a George Clooney, gliela fai bere, questo molla.
1: Lei non vuole.
0: Se non lo vuole George Clooney non lo vuole.
1: Lei sta bene così al momento.
3: La dai a Pat Romano e lui prima di berla è già lì.
0: Però la Piera aveva raccontato di un tizio che aveva conosciuto ad una cena domenica scorsa.
1: Buona memoria, lì non ha funzionato la pozione, mi sa.
0: Non lo so. Comunque volevo fare una precisazione, nel senso che giustamente molti dei nostri ascoltatori magari sono accompagnati, sposati, eccetera, e quindi insomma non possono manifestare un desiderio possibile. Quindi buttatevi sulle attrici, gli attori, cantanti, queste robe qui, no?
3: Non dite la vicina.
0: E non dite la vicina, perché magari la moglie ascolta, sai, esatto. Ho un amico, c'è sempre l'amico che ascolta, quindi 393-444-0444. La bella pozione d'amore, i fulminacci è tutto mio, che meraviglia, lui e i suoi calcidacci.

0: Maledetto me, il pezzo di Fulminacci su Radio Number One. È già volata la prima ora di questa combriccola, come vola il tempo.
1: Yeba. Signore e signori, abbiamo qui un bel filtro d'amore. Volete una porzione? Un filtro con tanto amore dentro?
2: Senza filtro, grazie.
1: Senza filtro, vabbè. A chi lo fate bere?
0: Allora, abbiamo un piccolo aggiornamento, scusate, sulla storia d'amore di una nostra ascoltatrice.
1: Attenzione.
0: Che si chiama Piera, che domenica scorsa ha conosciuto uno che le piace e vogliamo sapere ovviamente come prosegue.
3: Manuela, che memoria, pensa. Forse tu non ci crederai, ma gli ho appena mandato un WhatsApp. Chissà. Ma comunque la pozione intanto rimane lì nell'armadietto, vediamo. Ci vado coi piedi di piombo.
0: Brava, anche perché lui deve arrivare da solo senza pozione, giusto?
2: Vero.
0: Grazie, sono così saggio delle volte. Allora, sentiamo, aspetta, se non riesco a trovarlo, eccolo qua.
4: Ciao ragazzacci, fategliela bere a Trump la pozione, che se c'era qui ancora il nostro amico Silvio, altro che guerre tra lui, Putin e Trump.
0: Ecco così, ecco. E niente, è arrivato così. E poi c'è la Hutziker, tutta la vita, un altro nostro ascoltatore che è innamorato della Hutziker.
2: No, è Ramazzotti.
0: Ah, è Ramazzotti?
2: Sì.
0: Ok, non avevo riconosciuto il numero, sai.
5: La combriccola, quando vuoi.
6: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: E anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
1: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
0: e risolviamo. Buona idea.
1: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
0: E la qualità la trovi in ogni stagione.
1: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
2: Brico OK, più vicino a te.
0: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
6: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
5: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
7: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
7: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
8: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
7: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
9: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
10: Buona mattinata da Radio Number One, sono le 8 in punto.
11: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
12: Radio Number One Notizie.
13: Buongiorno da Alessandro Cisilin. A Pechino, il vertice bilaterale tra il presidente americano Donald Trump e Xi Jinping, tanti i temi delicati sul tappeto sia economici che politici. Sentiamo subito Davide Camera.
14: Un colloquio durato 2 ore e 15 minuti, una durata molto compressa se pensiamo ai numerosi dossier aperti, temi sul tappeto e soprattutto due questioni, quella dell'Iran, dove il presidente americano è praticamente in una fase di stallo per quanto riguarda lo stretto di Hormuz, nodo irrisolto di un conflitto abitato su se stesso per il quale Trump auspica un intervento cinese risolutivo, ma anche quella di Taiwan, che potrebbe essere la merce di scambio richiesta da Pechino. Tra i mille elogi sperticati dei due leader prima del vertice vero e proprio nella Sala del Popolo, a molti non è sfuggito il monito di Xi Jinping, secondo il quale se non gestita correttamente la questione Taiwan, i due paesi potrebbero addirittura entrare in conflitto. Il nodo potrebbe essere pesantissimo ancor prima di tutte le questioni economiche, dazi, tecnologie, terre rare, investimenti e tutto il resto, per le quali Trump si è portato dietro 17 super manager di colossi quotati Wall Street. Che cosa sia realmente emerso dal faccia a faccia tra i due leader lo sapremo certo nelle prossime ore. Intanto però ne registriamo la durata.
13: Intanto un tribunale americano ha sospeso le sanzioni imposte dall'amministrazione Trump a Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. È stata lei stessa a comunicare la decisione di un giudice del District of Columbia a Washington, il quale ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico. Lo sport, 16 anni dopo l'era Mourinho, l'Inter cala un'altra doppietta. Appena cucito lo scudetto i nerazzurri all'Olimpico annichiliscono la Lazio battuta 2-0, conquistando anche la Coppa Italia. Non era scontato, secondo Kivu. Jenny De Gaetano.
15: Coppa Italia numero 10 e soprattutto 16 anni dopo l'età dell'oro griffata a José Mourinho, l'Inter cala un altro double accoppiando al trofeo nazionale lo scudetto numero 21 di recente cucito sulle maglie nerazzurre. Tanto per continuare a parlare di numeri, la finale dell'Olimpico contro la Lazio è durata poco più di mezz'ora, dall'autogol di Marusic al 14esimo, raddoppio di capitano Lautaro al minuto 35, in mezzo e dopo i biancocelesti non pervenuti per un 2-0 che va la festa interista e di Christian Kivu, che la doppietta la visse anche da giocatore, praticamente un sogno diventato realtà.
16: È il sogno mio, è il sogno di questa squadra, di questa società, di questi tifosi, di quello che sono le ambizioni dell'Inter. Noi rappresentiamo qualcosa di più importante di noi, abbiamo il dovere di fare del nostro meglio. Vincere due trofei credo che non è mai scontato, non è mai semplice ed è merito di un gruppo di ragazzi meravigliosi.
15: Oltre 68.000 spettatori hanno assistito al Lazio-Inter, incasso record di oltre 5.500.000 di euro.
13: E per il tennis ancora un'impresa, firma Luciano Darderi agli Internazionali d'Italia dopo aver sconfitto Zverev, 3 del mondo, l'azzurro batte in 3 set l'astro nascente, lo spagnolo Hodar, 7-6, 5-7, 6-0 il punteggio a favore dell'azzurro che domani in semifinale affronterà il norvegese Ruud e oggi nei quarti alle 13 tocca a Sinner opposto al russo Rublev. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
17: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
18: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
19: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
17: Se anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.

0: mai, ma quando è partita questa canzone stamattina mi è venuta in mente. Oh, andiamo a vedere i Pink Floyd, ve li ricordate?
1: Sì, pittura fresca.
0: E ho continuato a cantarla, per tutta la pelle. Non è lei, è Rolling Stone dei The Colors. Oh, andiamo a vedere i Pink Floyd.
1: Il famoso concerto a Venezia, ragazzi.
2: Mamma mia.
0: Ma che meraviglia, quanto sprissatini,
1: oh, che non quanto come se non ci fosse un domani. Oh, guarda che è arrivato il Bondecchi.
2: Buongiorno a tutti quanti. Voi ragazzi dovete capire che siete veramente formidabili deportenti. Perché deportenti? io nella nostra, noi facciamo l'indie, no? Siamo l'indie puliti, siamo
0: independent.
2: Vabbè, quello che vuoi. Io sono il Bondecchi a Poggi Bonzi, nel nostro garage, detto Abbey Road.
1: Abbey Road.
2: Poggi Bonzi, la Montecatini dei Futuro. Noi scopriamo talenti molto bravi, molto capaci. E oggi voi state trattando un argomento che è il filtro d'amore.
1: Sì.
2: E io ho questo cantante, ha un nome un po' particolare. Lui fa l'idraulico.
0: Come si chiama?
2: E Yuri Scaldabagno.
1: Lui no, è il cognome Yuri perfetto.
2: È bulgaro.
1: Quindi la targa è BG.
2: Esatto, è nella zona dell'isola bergamasca.
1: Sì, ma fantastico.
2: No, comunque, Yuri Scaldabagno ha fatto questo pezzo che si chiama Doccia Fredda. Perché insomma con l'amore ha pochi rapporti, cioè c'ha poca confidenza, no?
0: È sfortunato.
2: È un po' sfortunato in amore, quindi il filtro d'amore lo mandiamo a lui.
1: Certo.
2: E lui vi regala questa canzone straordinaria,
1: ragazzi. Che chiurlo.

0: capisci, no, capisci.
1: È un po' come tuo fa l'americano, però.
0: Esatto, è papà l'americano, lui è un po' così, è mannarino, è quella gente lì che suona, canta, fa cose, però bisogna farlo trombare questo, perché altrimenti...
2: sono d'accordo, trovo meravigliosa però la definizione termosifone dell'amore.
1: Beh, è bello.
0: Questa cosa qua l'hai capita, poi, l'hai capita.
2: Bravissimo.
0: Tra l'altro io l'avevo incontrata a Venturina che stava sistemando le terme perché l'acqua era troppo calda.
2: Sì.
0: E lui ha aperto l'altro rubinetto,
1: certo,
0: ha sistemato
1: in
0: le
1: temperatura,
0: terme.
1: Certo,
0: fate gli spiritosi.
2: Meraviglioso, guarda, faremo di tutto affinché lui abbia successo perché è un ragazzo giovane e lo merita.
0: Grazie.

0: E dopo Scaldabagno arrivano Charlie Puth e Selena Gomez con We Don't Talk Anymore. E vabbè, insomma, il paragone è duro, ovvio, è duro, però insomma, dai, se la sono giocata bene. Questa è Radio Number One, la combricola.
1: Mandones. Abbiamo un filtro d'amore, una pozione. Una porzione della pozione, sì? A chi la fareste bere?
0: Al 393-444-0444. Anche se siete fidanzati o sposati, non importa, sognare non costa niente e soprattutto spero non faccia arrabbiare nessuno. Sentiamo.
2: Ciao ragazzacci, buongiorno Damiano. Beh, partiamo dal presupposto che io sono ampiamente soddisfatto.
0: Però?
2: Di ciò che ho. Però se proprio devo dare una porzione magica, la darei alla vostra Michela Persico, senza nulla togliere alle altre ragazze della radio. Però insomma, mamma mia. Ciao, buona giornata.
1: Ragazzi, tanta roba.
0: Damiano, ma come? Io sono un mashup tra Matilda De Angelis e Michela Persico.
1: Ma tu sei fuori, sei fuori concorso.
3: Però sei lontana.
0: Strano che non ti sia venuta in mente io. Veramente, che strano, ma...
4: Ciao Combricola, io l'Elisir lo darei a quella che ha fatto il film con De Luigi, Micaela Ramazzotti. Ciao da Massimino.
0: Oh sì, gli cambia anche la voce ai nostri ascoltatori quando dico queste cose.
3: Micaela Persico,
0: diventano tutti dei piccoli patromani.

0: di Emma Marrò su Radio Number One alle 8:18. Ho capito dei segreti nel frattempo, mentre voi facevate e parlavate di cose, Sergio Sironi e Pat Romano. Ma chi è che daresti la pozione d'amore a quella della Croazia all'Eurovision? Lelec?
1: Urca, Lelec, Lelec. Allora, ci sono tante fanciulle molto carine all'Eurovision. Almeno sì, ho visto la prima semifinale. Stasera c'è la seconda semifinale. E stavo leggendo un po' i nomi che sono sconosciuti per molti di noi. Perché, ad esempio, la Bulgaria si presenta con Dara. Però ho visto la foto di Dara con Banga Ganga.
2: Banga Ganga.
1: Sì, dentro la canzone Banga Ganga. Non lo so, però lei è molto carina. E il titolo della canzone promette bene.
0: Però la tua prefe è Andromeda Lelec, giusto?
1: No, ma ce ne sono anche altre. Sono delle altre foto.
2: Puoi dire.
1: Sì, allora Azerbaijan con Jiva. Poi c'è la Romania con Alexandra Capitanescu.
0: Capitanescu. Regala momenti.
2: La fascia da capitanesca.
1: Poi c'è Lussemburgo con Eva Maria. Poi c'è la Repubblica Ceca con Daniel Zizka, ma questo è un uomo. La Svizzera con la Svizzera con Veronica Fusaro, ma però la Lamborghini ha detto Fusaro, non allora so dove mettere l'accendo. Va bene. Poi
0: vabbè, ti piacciono tutti, ho capito.
1: La Lettonia con Alvara.
2: Alvara Vitala. Alvara Vitala. Eravamo quattro
0: bici al volo. Sono Alvara. Vieni a cena.
2: Uè, sono Alvara. Ma sto filtro me lo dai o non me lo dai?
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
5: Andiamo!
4: A Pescara, coppia di ottantenni viene sfrattata dall'ombrellone.
5: Ma poverino, una vita che vanno lì.
4: Scusa, ma che noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
5: Certo, che è vicino.
4: È il tuo.
3: The Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
6: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: cosa c'è di buono oggi?
1: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
6: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
7: Radio Number One. Viabilità.
8: Rieccoci insieme, uno sguardo veloce alla situazione del traffico. Sulla tangenziale ovest di Milano c'è un incidente tra lo svincolo di Trezzano e l'allacciamento con la 7, direzione 1. Abbiamo code anche sulla tangenziale est di Milano tra allacciamento 1 e lo svincolo Gobba, direzione Lecco. Rallentamenti anche sulla 8, la Milano-Varese, tra Fiera Milano e allacciamento 4, direzione Milano. Personale su strada con rallentamenti sulla 10, la Genova-Ventimiglia tra Albisola e Varazze, direzione Genova. Sulla A26, la Genova-Gravellona-Toce, presenza di cantieri tra allacciamento di Ramazione Pretosa Bettola e allacciamento con la 21, anche qui con code e rallentamenti. Code anche sulla 7, la Milano-Genova tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione Milano per lavori. Per quanto riguarda Roma e dintorni, sulla A90 grande raccordo anulare, corsia chiusa per lavori di manutenzione tra lo svincolo Trecassi e lo svincolo 4, ospedale Sant'Andrea, con rallentamenti in direzione Salaria. Si segnala traffico rallentato anche su Viale della Serenissima tra via Prenestina e l'accesso alla A24, direzione centro. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con gli scombriccolati.

0: Pezzone, mamma mia, il pezzo di Bob Sinclair insieme a Kids, si chiama I Can't Wait, su Radio Number One. Ritorna Pat Romano col suo Focus.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Dalla nostra redazione, la povertà in Italia cambia faccia. Se prima riguardava solamente chi non riusciva a pagarsi da mangiare, oggi coinvolge un bacino più ampio di popolazione, fatto di famiglie che sono schiacciate dal caro vita. A raccontarlo sono i dati dell'Osservatorio sulla povertà di Antognano, presentati a Roma insieme alla comunità di Sant'Egidio. L'aiuto alimentare resta la prima emergenza. Il 28% delle famiglie e il 22% delle persone sole si rivolge alla rete benefica proprio per avere un pasto caldo. Cresce esponenzialmente nell'ultimo periodo anche il bisogno di sostegno economico per le utenze domestiche. Oggi l'11% delle famiglie chiede aiuto per pagare luce e gas, mentre tra le persone sole la percentuale sale al 12%. E alla crisi economica si aggiunge anche quella sanitaria, perché il 10% delle persone si rivolge ai centri solidali per avere supporto per quanto riguarda visite mediche e farmaci. Parliamo di sport, le classiche pillole. Dopo la conquista del 21esimo scudetto, l'Inter batte 2-0 la Lazio all'Olimpico di Roma e festeggia la decima Coppa Italia della sua storia, centrando il double. A decidere nel primo tempo l'autoreti di Marusic e il gol di Lautaro dopo un errore di Tavares. La Lega di Serie A ha intanto presentato ricorso al TAR contro la decisione del prefetto di Roma di far disputare il derby della capitale lunedì 18 maggio alle 20:45. La proposta della Serie A era di anticipare alle 12 di domenica 17 maggio la partita, con lo spostamento di mezz'ora alle 17:30 della finale degli internazionali di tennis al Foro Italico, proposta che evidentemente al momento non è stata accettata. Nel pomeriggio di oggi si saprà l'esito del ricorso. Passando proprio agli internazionali d'Italia, impresa di Luciano Darderi, nonostante il fumo che ha invaso proprio il campo centrale del Foro Italico, fumo che arrivava dai fumogeni che sono stati accesi dopo la vittoria dell'Inter nella Coppa Italia. Ricordiamo che l'Olimpico, lo stadio Olimpico, è vicinissimo in linea d'aria allo stadio centrale del Foro Italico dove si gioca appunto il tennis. Darderi ha battuto il talento spagnolo Hodar in 3-7 ed è volato in semifinale. Bellissimo traguardo raggiunto dall'italo argentino. Oggi tocca a Jannik Sinner affrontare Andriy Rublev. Lo spagnolo Arrieta vince invece una rocambolesca quinta tappa del Giro d'Italia, dove è successo un po' di tutto: pioggia, grandine, cadute. Il vincitore addirittura ha sbagliato strada, è dovuto tornare indietro, di tutto e di più. Però alla fine ha vinto Arrieta, bruciando in rimonta sul traguardo di potenza il portoghese Eulalio. Ed Eulalio però si consola indossando la maglia rosa che viene sfilata al nostro ciccone. Oggi settima frazione, 142 chilometri molto belli da Pestum a Napoli, dove insomma i paesaggi sono davvero quasi paradisiaci. È tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: niente. Su dati, su numeri, dai, facciamo prima, su numeri ormai superati e quindi non più sicuri. E quanto emerge dallo studio presentato al congresso europeo sull'obesità che si è tenuto a Istanbul?
1: Che cosa c'entra?
0: Ma c'entra? Ma
2: perché quando dice, oramai la scritta è quattro persone...
0: No, perché ragazzi, se salgono quattro sovrappeso in un ascensore che ha una certa portata, l'ascensore non è più sicuro.
1: No, ma tu magari sei il magro... anche i chili.
0: Certo, è importante, ma poi anche lo spazio corporeo. Cioè, in un ascensore dove solitamente possono stare quattro persone, mettici quattro sovrappeso e tu in mezzo, magari sei il magrolino di turno. Caspita, non è una bella situazione. Allora, gli standard del settore considerano un peso medio di 75 kg per persona quando progettano gli ascensori. No, non aprite quell'ascensore, che è sta roba, dai, per favore. Ma negli ultimi decenni, corporatura e peso della popolazione sono aumentati, è vero. Siamo diventati tutti più grossi, gli altri, perché noi, sì, ma anche più grossi, più robusti, più nervoluti.
1: E quindi sti ascensori cadono come birilli.
0: No, beh, bisogna stare a terra, adesso no, non facciamo allarmismo, non
1: vabbè,
0: è che cadi.
1: Nel senso, io sono caduta con l'ascensore, ma non sono viva.
0: Ah, cioè. Ma anch'io sono caduto dal seggiolone, non erano sicuri. Si spiega tutto. No, ragazzi, mi viene in mente, al di là di quelli che sono i parametri di sicurezza degli ascensori, che dovranno essere resi più sicuri, eccetera, eccetera. Ma voi siete tra quelli che quando entra in un ascensore insieme magari a una persona sconosciuta un po' si imbarazzano, però non sai mai che caspita.
2: Allora c'è da dire che ci sono a volte in alcuni ascensori musiche tipo questa, no?
0: Sì, però vabbè, ho capito, sì. Mi ricorda l'olio, quell'olio
2: sì, infatti,
0: là.
2: Già non sai cosa dire.
0: Pubblicità.
2: Poi
0: sì.
2: Vabbè. È terribile.
0: Nel caso come vi comportate? Dite qualcosa.
1: No, io non mi imbarazzo, non ho voglia di parlare.
0: Ah,
1: nel senso,
0: ecco, cioè, rimani silente.
1: Io rimango silente.
0: Cioè entri una mummia.
1: E spero sempre che rimanga silente anche l'altro. Qui in Spagna devo dire la verità che essendo io comunque madrelingua italiana ho la via di fuga che se questo mi parla gli dico scusa non capisco, sono italiana. È finito, non intendo tuo idioma. E finisce lì.
0: Però almeno un saluto, sì, buongiorno,
1: sì,
0: buonasera.
1: Hola, hola, basta. Cioè, hola, hola,
0: poi dipende
1: hola.
0: Anche chi è l'inquilino, l'inquilina. In quel momento dell'ascensore. No, nel senso che se c'è la Matilda De Angelis magari qualche parola. Qualche parolina in più.
1: Quindi la domanda qual è?
0: La domanda è siete imbarazzati già quando trovate uno sconosciuto o una sconosciuta che entra con voi nell'ascensore oppure magari dovete entrare e c'è già una persona all'interno. Vi inquieta un po', parlate del tempo, guardate l'etichetta con i numeri della portata dell'ascensore, che fate?
2: T'ha già visto mo quando si è entrata dentro l'ascensore? Ma quando si bella guagliona? A che piano faccia? Tu? Dove faccio io?
0: Al quindicesimo.
2: Lo faccio pure io, 14 piano in più.
0: Schiaccia l'alt.
2: No,
1: non intendo tuo idioma.
2: Non intendo tuo idioma.
1: Non intendo. 393-444-0444. È già arrivata una risposta. Io faccio le puzzette.
0: No!
1: Siete i migliori ascoltatori di Radio Number One.

0: Benson Boone su Radio Number One. Tra poco c'è una grande canzone di Radio Number One e vi racconto anche quando sono caduta con l'ascensore. Tutto
1: la combriccola di Radio Number One.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
5: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
10: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
11: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
12: Siamo in radio, non si vede nulla.
11: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
13: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
14: E ora la sfida finale. Cocktail.
15: Spritz al tramonto.
14: Colazione.
15: Cappuccino vista mare.
14: Estate.
15: Crociera all'inclusive con Costa.
14: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: me.
1: Ecco, nel 2003 la pozione magica l'avrei data a Neffa, perché era una mia crush, mi è sempre piaciuto tantissimo. Il pezzo si chiama Prima di andare via, sono le grandi canzoni di Radio Number One. Storia interessante anche quella di Neffa, che per il primo periodo della sua carriera, è partito verso metà degli anni 90, era un rapper hardcore, faceva parte di una band che si chiamava Sangue Misto, aveva tra l'altro anche una penna straordinaria ed era bravissimo. Poi a un certo punto ha deciso di abbandonare il rap completamente per dedicarsi al canto melodico, e questa è una delle canzoni che rappresentano questa svolta la sua carriera.
2: Grande Neffa, dai, torniamo a parlare degli ascensori. Volevi raccontare quando sei caduta dal non dal seggiolone?
1: Madonna,
2: con l'ascensore, scusa, quello sono caduto io dal seggiolone.
1: Ma sei caduto veramente dal seggiolone?
2: Sì, sì, sì. No, allora, mia madre stava stirando, era vabbè, 1966, le attenzioni erano così un po' borderline dei genitori. Mi ha messo sul seggiolone, ma non aveva fatto la chiusura di sicurezza.
3: Sì, come in aereo.
2: Esatto, si è un po' distratta, sono volato giù con la faccia a terra.
1: Via. Sì, sì. Che paura, che spavento.
2: E poi i risultati si vedono ancora oggi.
1: Si spiegano molte cose. Sì. No, io vabbè, lavoravo al tempo, erano i primi anni 90, lavoravo in un network molto importante, radiofonico, e facevo quest'ora, tra l'altro, dalle 7 alle 10. E niente, una mattina il palazzo aveva tre piani, una mattina salgo sull'ascensore per andare in diretta, l'ascensore parte, arrivo al secondo piano e comincio a fare scende giù. Esatto, no, vabbè, non avevano gli impianti, adesso hanno dei freni, no? Sì, credo che escono lateralmente e che frenano l'ascensore. Lì c'era un mollone alla fine, però vabbè, dal secondo piano non era poi un volo così importante, infatti non mi sono fatta assolutamente niente. La cosa però antipatica è che non c'erano i cellulari, vedi quanto servono i cellulari. Adesso avrei chiamato e qualcuno sarebbe venuto a soccorrermi. Mi sembra, l'unica cosa che potevo fare era gridare, e ho tipo gridato fino alle 10. Perché era weekend, quindi non c'era molto movimento nel palazzo, e quindi niente, ho gridato fino alle 10, alle 10 sono arrivati a salvarmi.
2: Capito, caspita, che bella storia.
1: Un bel tre ore, sì. Diciamo, e abbiamo un nostro ascoltatore che risponde alla domanda.
2: Sì, se siete tra quelli che in ascensore insieme a una persona sconosciuta un po' si imbarazzano, nel caso come vi comportate, se dite qualcosa, insomma dai, raccontateci che accade in un ascensore con la persona che
3: succede,
2: non conoscete.
3: Che succede?
1: Sei successo.
4: Buongiorno scompicolati, allora un totale imbarazzo, assolutamente. Quindi, e mi paresi facciale su sorriso tipo Joker per tutta la durata del tempo, sperando che scenda presto. Io sono all'ultimo piano e quindi se scende con me è terribile. Diciamo che se scende con me vuol dire che mi avvicino, quindi magari qualche argomento ce l'ho. Gli altri praticamente non li conosco, diventa complicato. Sì, uno sguardo all'etichetta del peso va sempre data, assolutamente, e però si continua con questo sorriso. Quando poi la persona esce, cioè sento proprio il dolore fisico alle guance per aver tenuto quel sorriso innaturale per tutto quel tempo. Sì, diciamo che oggi ci sarebbe qualcosa che ci salva, cioè il telefonino, però mi sembra proprio brutto isolarsi così in un angolo girato di spalle, tipo la strega di Blair, cose di questo tipo. Quindi vabbè, il sorriso è quello che ci salva sempre.
2: Anche perché in alcuni ascensori non c'è campo. Cioè il telefonino non riesce a utilizzarlo, quindi però faresti anche la doppia figura, perché l'altro sa che comunque non fai finta
1: che non
2: di consultare.
1: Campo,
2: esatto, no, e che stai a consultare.
3: Un consiglio: non fate mai quella cosa di guardare il quanto porta l'ascensore, poi guardare l'altro e fare
2: siamo già oltre la portata.
3: Ma voi con i vicini ci parlate?
2: Certo,
1: perché lui conosce solo il suo vicino, ma quelli dell'altro del palazzo non li conosce. Nemmeno
2: anzi,
1: io.
2: Può essere un veicolo di conoscenza.
3: Un veicolo,
2: l'ascensore.
1: Ma lascia sta, ma chi li vuol conoscere?
2: Ma sì, ma perché?
3: Ma si faccia gli ascensori.
2: Ma
3: suoi,
2: no,
1: ma poco ne parliamo, interessante. Rolling Stones, mamma quanti grandi ritorni in questo periodo. La canzone nuova si chiama In the Stars.

0: Stars, grande ritorno dei Rolling Stones. Non c'è solo questa canzone, c'è anche un album che si chiama Foreign Tongues e che uscirà il 10 di luglio. Non vediamo l'ora di sentirlo su Radio Number One.
1: La combriccola quando vuoi.
2: Anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Golosaria tra i castelli del Monferrato compie 20 anni. In programma sabato 16 e domenica 17 maggio in oltre 40 location e paesi con 50 produttori food, i vini di Barbera e Champagne, le cucine di strada e i birrifici artigianali nel castello di Casale Monferrato. Un weekend imperdibile con 15 spettacoli teatrali e incontri, 12 mercatini, 12 camminate naturalistiche e ben 25 tra cene e pranzi in piazza. Scarica il programma e crea il tuo itinerario su www.golosaria.it.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99€. Un litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
3: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
4: Sempre aperti con orario continuato.
3: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
5: Liberi di viaggiare.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
5: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
6: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
7: Buona mattinata, mancano pochi secondi alle 9.
8: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Radio Number One Notizie.
11: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È durato 2 ore e 15 minuti il vertice bilaterale a Pechino tra i presidenti di Cina e Stati Uniti, Xi Jinping e Donald Trump, che al termine dell'incontro lo ha definito ottimo. I due leader si sono elogiati molto prima del faccia a faccia dedicato a una serie di argomenti spinosi, peraltro, sia di politica internazionale che economica. A molti non è sfuggito il monito del leader cinese su Taiwan, argomento che, se non trattato correttamente, ha detto, può provocare un conflitto tra i due paesi. Gli osservatori ritengono che quindi Pechino abbia posto la questione come possibile merce di scambio per un suo intervento diplomatico nella crisi iraniana, ma nel giorno del bilaterale la portavoce del governo di Taipei sottolinea che la parte americana ha ribadito ripetutamente il sostegno chiaro e fermo a Taiwan. È in gravi condizioni al Policlinico San Martino, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il 22enne di origine nordafricana ha accoltellato nel tardo pomeriggio di ieri in strada a Genova. In fuga l'aggressore, che sarebbe un altro giovane ignoto. Il movente al vaglio della polizia, le testimonianze dei residenti, dei commercianti, nonché le immagini di videosorveglianza della zona. Condannato ieri all'ergastolo, Yashandeep Badan, 20enne di origine indiana, reo confesso del delitto di Sara Centelleghe, studentessa di 18 anni, uccisa nell'ottobre 2024 nella sua casa di Costa Volpino con 77 colpi di forbice e strangolata. La corte d'assise di Bergamo ha riconosciuto le aggravanti della crudeltà e del nesso tra la rapina del telefonino della vittima e l'omicidio, ritenendo invece le attenuanti generiche subvalenti rispetto alla gravità dei fatti. Tennis, ancora un'impresa, firma Luciano Darderi agli internazionali d'Italia, eliminato Zverev numero 3 del mondo. Nei quarti l'azzurro batte 7-6, 5-7, 6-0 l'astro nascente, lo spagnolo Hodar, e domani in semifinale affronterà il norvegese Ruud. Oggi nei quarti alle 13 tocca a Sinner opposto al russo Rublev. Tempo anche di semifinali femminili, Cirstea Goff, Swiatek, Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: il pezzo di Alex Warren che si chiama Fever Dream. Mi fa molto ridere quando finisce questo pezzo. Comincio a fare un po' come noi a quest'ora del mattino. Buongiorno, buongiorno dalla combriccola di Radio Number One. Sergio Sironi, Patromano, Manuela Doriani e gente nell'ascensore che fa cose.
1: Parliamo di ascensori, perché gli ascensori europei non sarebbero più così sicuri. E ma se incrociate qualcuno che non conoscete nell'ascensore, come vi comportate? Dite qualcosa, guardate la targhetta, addirittura la targhetta con la portata dell'ascensore, chiedete del tempo, che dite?
0: Attenzione, perché c'è un consiglio preziosissimo.
1: Attenzione.
2: Ciao ragazzacci, buongiorno. Io sono Igor da Rovato.
0: Ciao Igor.
2: E io è da qualche anno che fortunatamente, insomma, sono diventato un grande lettore. Quindi spesso mi porto dietro il mio libro.
0: Vedi?
2: Anche quando vado a scuola a fare lezione, nei tempi morti così. E di conseguenza, quando mi capita di prendere un ascensore,
0: apre lì.
2: Mi leggo.
0: Certo.
2: Mi leggo il tempo dell'ascesa o della discesa. Quindi
0: Bene.
2: Evito qualsiasi tipo di salve, buongiorno, come va? Tutto bene? Oggi piove.
0: Bello.
2: Vabbè. Ciao a tutti.
3: Il problema, il problema è l'ingombro del leggio. Che se lo porta.
0: Siamo una combriccola comunque di asociali, nel senso, pur di non salutare qualcuno, uno si porta il libro e fa finta di leggerlo. Però è un ottimo consiglio questo qua, devo dire la verità, ho apprezzato molto, ti imiteremo, sentiamo.
4: Ciao Sergio, ciao Pat, ciao Manu.
0: Ciao.
4: Stavo pensando che a quello che hai detto te. Io sono in Spagna, quindi se non voglio parlare in ascensore dico che sono italiana, che non parlo suo idioma e via. Ma se ti va di culo come me, che gli dici non parlo spagnolo, sono italiano, sei italiano, e ti attacca una solfa che dici minchia, mi leggo ai cavi dell'ascensore e mi impicco.
0: Speriamo che cada un'altra volta. No, è vero, poi tra l'altro a volte magari becchi l'italiano, però agli spagnoli gli italiani piacciono molto e quindi, nel senso, ti dicono delle parole, tu sei italiana, perché pensano, non so perché, che parliamo così, che siamo tutti sardi. Quando devono fare l'imitazione dell'italiano, fanno con questo accento un po' sardo. Non lo so, non ho mai capito perché. E poi ti dicono, sanno delle parole, per lo più parolacce, quindi ti dicono appunto: italiana, babacù!
1: Che bello andare in ascensore così.
0: Ecco, sì, esatto.
3: Sono per cui, soddisfazioni.
0: Sì. Sono soddisfazioni. Italiano! Babacù!
1: È tutto questo.

0: Paparazzi di Lady Gaga, un pezzo di qualche anno fa, del 2009. Storie di ascensori stamattina.
1: Sì. No, dicevi degli gli spagnoli che Molto pensano no. che siamo un po' tutti sardi. Pensa se incontrassero un gruppo come questo.
0: Esatto, cosa sono? Come si chiamano? Scende la luna dal monte.
1: No, è una sporca fazenda.
2: È una brutta fazenda, ecco. Anche qua. Io mi porto sempre il boom boom box con la musica, salgo in ascensore e dico: lei di dov'è? Sono spagnolo.
0: Non lo so perché parlano così quando imitano gli italiani, e dicono e gli piacciono un sacco le nostre parolacce, le memorizzano immediatamente.
1: Certo,
0: altre parole no, le parolacce
2: sì.
0: Ce ne sono tre che non posso ripetere, che proprio diventano matte per queste cose qua. Vabbè, vai a capire, strana la gente. Allora, dicevamo storie di ascensori, Paolo,
1: sì,
0: no?
1: Stiamo parlando di ascensori perché gli ascensori devono essere riprogettati, insomma la popolazione mondiale è più corpulenta, più robusta, pesa di più, e quindi insomma alcuni ascensori non sono più così sicuri. Però al di là di quello, non bisogna leggere sempre la portata, al di là di quello, se salite su un ascensore o scendete attraverso l'ascensore, se c'è qualcuno che non conoscete, come vi comportate? Dite qualcosa?
0: Si può anche andare a piedi comunque.
1: Ma ho capito, però fare una rampa di scale per evitare l'ascensore, per evitare che qualcuno
2: Cary Grant non prendeva mai l'ascensore, per quello che era in foro.
0: Esatto.
3: Ciao ragazzi, sono ancora io. Guardate, io problemi con l'ascensore non ne ho, non mi interessa. Se trovo qualcuno che parla bene, se no tanto lo stesso. Mia moglie per principio non prende l'ascensore.
0: Vedi?
3: Perciò lei questi problemi non le ha. Si fa 10, 12, a volte anche di più piani a piedi sulle scale, ma non prende l'ascensore.
0: Brava.
3: Ha paura, è rimasta chiusa una volta dentro in un ascensore piccolo, e da quella volta lì, anche se deve fare due piani, ma se li fa a piedi. Addirittura ne ha fatti 15 quest'estate, quando sono andati a trovare dei suoi parenti giù a Cagliari, che abitano in un palazzone. Si è fatta 15 piani a piedi.
0: Porca.
3: Beh, ciao.
0: Fa bene comunque fare le scale a piedi, fa bene al fiato, fa bene, ti fa venire il sedere a zainetto perché rosso dal gluteo.
2: Se sono 15 piani, te lo devi portare lo zainetto, perché a metà ti fermi a mangiare qualcosa.
4: L'anno scorso io e mio marito siamo stati a Madrid e andavamo a fare colazione al sesto piano, e nel frattempo c'erano anche dei muratori spagnoli. Questi qua, tutte le volte che salivamo, iniziavano a parlarci. Allora, non so cosa dicevano, perché io lo spagnolo purtroppo non lo so, però questi qua parlavano noi, con sorriso annuisci, carino e coccoloso. Vabbè, dai, però è bello, è bellissimo sentir parlare un'altra lingua. Baci da Flora, ciao.
2: Ma la cosa che stavano dicendo: non si può prendere l'ascensore, è chiuso. Stiamo lavorando, per favore, dovete farla a piedi.
0: Scendes dall'ascensore.

0: Carpenter, com'è che faceva la canzone? Ve la ricordate voi?
1: Un espresso, espresso macchiato.
0: Allora, vabbè, ci starebbe un espresso a quest'ora. Sabrina Carpenter su Radio Number One alle 9:17.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno, ma lei chi è?
2: Massimo Mistero.
3: Ah, caspita.
2: L'esperto di tutto ciò che non possiamo capire. Sì. Se tu capisci, sì, puoi capire.
3: Ma lei interpreta il para? Il para.
2: Io sono il gioco in difesa, ma anche in porta. E quindi non importa. Cos'è che è la paranormale? Ma non è.
3: Ma l'ascensore. Non accoglie l'ascensore.
2: Non accoglie.
3: Stefano, mistero che è insito nelle corde dell'ascensore.
2: Nei cavi dell'ascensore. A che piano va?
3: Questa è una bella domanda.
2: Piove oggi?
3: Non lo so.
2: Come sarà il pomeriggio?
3: E chi lo sa? Stasera, se sei chiuso nell'ascensore.
2: Cosa guardi in TV?
3: Guardo il film L'ascensore, quello dell'orrore del 1983 di Nick Bass.
2: Nick Bass, è troppo basso questo ascensore. Quando cade un ascensore?
3: Non lo so, chiedilo alla Doriani.
2: Quando uno è giù di morale, chiama una ditta di ascensori così ti tirano su? Qual è il mistero?
3: Qual è la capienza?
2: La capienza è San Siro e 75.000 persone.
3: E la portata?
2: La portata è una da 4 a 9 persone, dipende dal peso specifico del piombo.
3: Ascolti, facciamo una cosa, faccio le scale e basta.
2: No.
3: Sì,
2: vieni
3: sì,
2: l'ascensore.
3: No.
2: Guardami.
3: No.
2: Vieni l'ascensore.
0: Guardalo.
3: Non sto guardando. No. Tenga le mani a posto. Le portine. Chiuda le portine.
2: No, lasciami stare.
3: No.
2: Massimo Mistero.
4: La combriccola di Radio Number One.
5: Buonasera Luchino.
6: Buonasera, sono capace di dirmi buonasera, ma dedicarmi una canzone ogni tanto. Cabro!
7: Buonasera Luchino.
6: E lei una dedica?
7: Ah, perché no, ma ora?
6: No, ma che ora? Nell'happy hour ogni sera abbiamo tanti spazi per il dedicato. Piuttosto, Berti, come siamo messi con il dedicato?
8: Non ci abbiamo più spazi,
4: Happy Hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
9: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: così rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. 800 239 182.
5: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città, in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
6: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. 1 chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Jungle RiderParkExtreme.com.
7: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
8: Hai voglia di vacanza e libertà? Parti con noi! Con Camper Lago Maggiore noleggi il camper perfetto per le tue vacanze, weekend o avventure on the road. E se hai già un camper, pensiamo noi al rimessaggio in totale sicurezza. Camper Lago Maggiore, la tua libertà su quattro ruote. Contattaci al 371 77 71 985 o camperlagomaggiore.com.
9: Il mercato del Forte, il famoso mercato di Forte dei Marmi.

0: Libertà dalle 8 alle 19.
1: Radio Number One Meteo.
2: Allora ditelo che c'è Meteopat con le meteopattine canarie, guidate dalla nostra Manu Doriani, sempre in forma, roar nella foresta. Allora ragazzi, arriva questa vasta depressione che è centrata al momento sul sud della Scandinavia, ma estende la sua influenza fino al Mediterraneo centrale, pilotando un fronte che si sta addossando proprio in avvio di questa giornata all'arco alpino. Anzi, si segnalano, e segnalo anche a voi, i primi temporali sulla Lombardia nord-occidentale. Sì, eccoli qua, belli forti, in prossimità del confine svizzero. Alcune nevicate segnalate sulle Alpi confinali retiche, con qualche centimetro di accumulo oltre i 2300 metri. Più a sud, alcuni rovesci stanno già interessando le prealpi bergamasche e bresciane. C'è da dire che nel quartier generale di Radio Number One addirittura c'è un'occhiata di sole in questo momento. Senti che sta arrivando il freddo?
3: Dalla Scandinavia.
2: Sì, dalla Scandinavia, mamma mia, che beh, freddino questo vento. Vabbè, allora, nelle prossime ore al nord instabilità in aumento, su Alpi, Lombardia e Triveneto, con rovesci anche temporaleschi, specie nel pomeriggio, sulle zone di pianura, anche di forte intensità, localmente accompagnati da grandine. Instabilità in aumento anche sul Levante Ligure, con rovesci e qualche temporale, più asciutto invece in Piemonte. Attenzione, eccolo qua. Cos'è? Eccolo. È un samoiedo. Sì, abbiamo 6 samoiedo che sono pronti. Adesso li stiamo mandando a Livigno per trainare qualche slitta. Perché, ragazzi, arriverà la neve sulle Alpi oltre 1500-1700 metri. Ragazzi, calmi. Sì, adesso sì, andiamo a Livigno tutti insieme. Vuoi andare a Sestrier l'altro? Ok, comunque, portiamo i cani da slitta. Nevicherà oltre 1500-1700 metri. Per quanto riguarda la giornata di domani, piogge e rovesci ancora in estensione su Lombardia e Triveneto, più asciutto sul Piemonte. È tutto.

0: Questa bella canzone, caro Pat, è arrivato un messaggio al nostro WhatsAppone e, da parte di Kylie e Kuma, che fanno presente che non sono due Samoyedo, ma sono due Husky e sono comunque pronti per Livigno e già, insomma, sono vicini.
1: Tra l'altro sono della zona, perché sono bergamaschi.
2: Sì, mamma mia, ragazzi.
0: Va bene, c'è il focus.
2: Sì, meno male.
3: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Ancora una buona giornata, una buona mattinata dalla nostra redazione. Avremo un fantastico futuro insieme, lo ha detto Donald Trump a Xi Jinping, il leader cinese, a inizio summit in Cina. Ogni volta che abbiamo avuto un problema lo abbiamo risolto molto rapidamente, ha dichiarato Trump. Xi, dal canto suo, ha affermato che i due paesi sono arrivati ad un bivio nei loro rapporti e ha invitato le parti a lavorare insieme per la stabilità internazionale. Dovremmo essere partner, non avversari, ha detto il leader cinese. Vertice dunque ad alta posta in gioco, centrato su commercio, Iran, Taiwan e su altri principali dossier di tensione tra le due potenze. Xi ha parlato anche della sua priorità e tra queste priorità c'è Taiwan. Conflitti se il tema non fosse mai gestito, ha detto il leader cinese. Si tratta, tra l'altro, lo ricordiamo, della prima visita di un presidente statunitense in Cina in quasi 10 anni. Parliamo invece di un ritorno al passato che, in un mondo che sempre più abbraccia il digitale in ogni ambito della vita quotidiana, compreso quello scolastico, sembra una vera e propria rivoluzione. E quello che sta facendo, e si sta facendo in Svezia, uno dei paesi tecnologicamente più avanzati d'Europa, tra quelli tra l'altro pionieri della digitalizzazione scolastica, che ora punta a ritornare ai vecchi cari libri cartacei e soprattutto a carta e penna per scrivere. L'obiettivo è invertire questo calo delle competenze degli studenti dimostrato da alcuni test. Una transizione che sarà graduale, progressiva, però già dal 2025 le scuole dell'infanzia non sono più obbligate a utilizzare gli strumenti digitali. Inoltre, entro la fine del 2026 entrerà in vigore il divieto di utilizzo dei cellulari nelle scuole, anche a scopo didattico, e infine il nuovo programma di studi volto a promuovere l'apprendimento sui libri di testo dovrebbe essere introdotto nel 2028. Contestualmente, per le scuole sono già stati stanziati oltre 2 miliardi di corone svedesi per l'acquisto di libri di testo e per le guide riferite agli insegnanti. Direi che è tutto, ragazzacci.
4: Radio Number One.

0: nel 2026 invece ci regala un nuovo album, il singolo già lo sentiamo spesso insieme a Sabrina Carpenter. E il 3 di luglio uscirà anche l'album nuovo che si chiama Confession on a Dance Floor parte 2. E quanti ritorni mazzano in questo mese di luglio, eh? Sarà un bel mese musicalmente parlando.
1: E tornano tutti, tornano, si vede che hanno stati in ferie e adesso tornano.
0: Esatto, no, ma Rolling Stone, Madonna, tutti, un sacco di gente. Allora torniamo alle nostre storie in ascensore.
2: Sì, anche perché ragazzi, ma non è possibile. Ma stavo leggendo, gli standard del settore considerano un peso medio a persona per salire in ascensore di 75 kg. Okay. Ma va.
0: Perché cioè, voi quanto pesate?
2: Sergio, quanto
0: meno? Pesi?
1: 78.
2: 78, sei già fuori range. Io peso 73, ma sono piccolino, 1,74 d'altezza. Ormai sono, cioè, le persone
0: e quindi
2: sono...
0: cosa fa uno che pesa 76, 78 deve stare, deve come fare... sei?

0: Parlano in italiano. Per forza, gli dico tutto il dizionario in 3 ore. Sto cercando di migliorare un po'. Ciao.
1: Ciao, l'abbiamo ribattezzato l'asciugone.
2: L'asciugone dell'ascensore.
1: L'asciugone.
3: Comunque in ascensore c'è la tattica del telefono. Fuori il telefono.
2: Capito.
3: Io mi preparo prima che si aprano le porte. Poi in mano il telefono. Che se entro e c'è gente, mi vado avanti a guardare il telefono. Sono uno di poche parole con gli strani.
1: Ciao.
2: Però non è neanche educato, sta lì a scrollare il telefono davanti
1: chi
2: delle
1: se ne
2: persone.
1: Frega.
2: No.
1: Ma in molti ascensori non prende il telefono.
4: Ma anche l'altro tira fuori il telefono e
2: tutti
4: si guardano,
2: che scrollano senza
4: e si dicono,
2: campo.
4: Oh, se non abbiamo voglia di parlare, basta dirlo.
2: Basta dirlo.
1: Esattamente. Sentiamo.
5: Buongiorno Combricola. Io ho un amico che in Spagna, per parlare spagnolo, aggiungeva la S a tutte le parole italiane. Tu parlavi in italiano con una S in fondo e diventava spagnolo per lui.
1: Cioè, via, a volte funziona.
2: Sì, funziona. L'ascensore se fermos.
1: È fermos.
2: Prendi un termos e portiamolo in viaggio.
1: Termos.
4: Scusami, ma termos per farlo diventare spagnolo, cosa aggiungi?
2: Termositos.
1: No, rimane termos. A volte funziona, in alcuni casi funziona, basta cambiare l'accento. Pinguini tattici nucleari su Radio Number One, riascoltiamo il romantico.

0: muori.
1: Romantico, romantico, ma muori. Il pezzo dei Pinguini Tattici Nucleari su Radio Number One. Stavo ridendo moltissimo perché una nostra ascoltatrice diceva che in spagnolo basta prendere le parole italiane, aggiungere una S e via, e si diventa madrelingua. E funziona. A volte funziona. Abbiamo fatto l'esempio del termos. Ricordavo bene, si dice termos in spagnolo, ma senza la S. Si dice termo. Sono andata a verificare perché c'era qualcosa che mi strideva, che non mi suonava. Infatti è l'unico esempio dove la S la devi togliere, capito?
2: Dove la mettiamo noi la tolgono loro. Ma
1: e dove la mettiamo noi questa S, Pat? Ciocciolatos.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca.

0: qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: Che affa, che affa che fa, Daikin, la soluzione a...
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
10: Siamo in radio, non si vede nulla.
9: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
11: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
12: Il torneo di calcio più antico al mondo è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Questa volta a fronteggiarsi per il titolo saranno il Manchester City, guidato dal mister Guardiola e dal temutissimo Erling Haaland, e il Chelsea con i suoi giocatori migliori, Cole Palmer, Enzo Fernandez e Moisés Caicedo. Chi conquisterà la coppa più ambita d'Inghilterra? Non perdere la finale di FA Cup. In diretta, Chelsea-Manchester City, sabato 16 maggio alle 16, sul 9.
13: E ora la sfida finale. Cocktail.
14: Spritz al tramonto.
13: Colazione.
14: Cappuccino vista mare.
13: Estate.
14: Crociera all'inclusive con Costa.
13: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Patrice Rushen, Forget Me Nuts, del 1982. Parlavamo prima, sono le grandi canzoni di Radio Number One, parlavamo prima dell'evoluzione e del cambiamento della carriera di Neffa, no? Che nasce come rapper e poi mi diventa un cantante pop, e più o meno insomma è simile la carriera di Patrice Rushen, perché diventa praticamente nasce come pianista jazz. Addio. Bravissima, un successo pazzesco, lei di una bravura tecnica mostruosa, vince dei festival importanti, Monterey Jazz Festival eccetera eccetera, e poi di colpo decide di mollare il mondo del jazz per diventare una cantante pop, e lo fa proprio con la canzone che abbiamo appena ascoltato, nel 1982, Forget Me Nuts. Brava anche come cantante pop, vedi, c'è della gente proprio che nasce artista e sa far tutto, tipo Pato Romano,
1: no,
0: cioè
1: sì,
0: lui è uno showman
1: esempio
0: tutto
1: al contrario,
0: è vero.
1: No, stavamo disquisendo a microfoni spenti mentre andava in onda Patrice che l'ascensore è anche un luogo dove puoi trovare insomma delle situazioni che possono imbarazzare, ad esempio ci sono persone che magari non sono freschissime, soprattutto d'estate, è un po' come quando sali sui mezzi pubblici, odorini, sì, fragranze, miasmi,
2: capito,
1: zaffate nefitiche.
2: Però puoi guardare altrove anziché continuare a guardare.
1: No, io con te l'ascensore non lo prendo più, vado, faccio le scale.
0: Ma vabbè, è una parola buona per tutti, è bello lavorare in un ambiente.
1: Sì, perché tu non hai mai preso l'ascensore con Sergio Sironi.
0: No, l'ho preso l'ascensore con Sergio Sironi.
1: Ma perché se allora
0: m'ha detto bene.
1: È andata bene, sì, assolutamente.
0: Era il giorno della doccia.
1: Quindi ci sono anche degli effetti collaterali, se becchi la persona sbagliata.
0: Sì, mamma mia.
1: Cosa?
0: Quindi?
1: No, quindi la domanda è: questo ascensore, meglio andare a piedi o prenderlo?
3: Buongiorno con Bricola. A me è capitato al mare, a Torre Pedrera, in ascensore c'era una famiglia e loro hanno iniziato a parlare con me. E io gli ho detto: ma come parlate bene l'italiano? E loro: ma noi siamo italiani, siamo di Bozen, nostra seconda lingua è italiano.
0: È italiano la nostra seconda
1: lingua. Yannick Sinner.
0: Yannick Sinner.
1: Gruppo Le Schulz.

0: ridere quelli che parlano così, mi sono molto simpatici.
1: Ah, beh, anche Olivia Rodrigo parla così ogni tanto, alto, sì? Alto Atesina.
0: Davvero? Sì, sì, non è Alto Atesina, no, Olivia Rodrigo.
1: Cosa dici?

0: Bad di Olivia Rodrigo. Batti le manine, Olivia
1: Brava,
0: Rodrigo.
1: Brava, bella. Ci vediamo il 27 aprile del 2026.
2: Buono,
1: anzi,
2: giorno.
1: Il 27.
2: 27. Buono giorno a tutti, sono Olivia.
1: Ah, Olivia, buongiorno. Ah. Vedi che ha origini altoatesine.
2: Certo.
1: Amica degli Schulz.
2: Schulz in Zeitz, Schwarzkopf.
1: Ah, oppure lo shampoo mi sta citando. Vabbè, testa nera, ok, fantastico.
0: Frau Blücher. Allora chiudiamo così, con una cosa che non c'entra niente, ma che sotto certi aspetti è utile.
3: Buongiorno!
0: Buongiorno!
3: Giovedì 14 maggio 2026, San Mattia! Oh. E ricordate, quando siete fermi e decisi nei vostri obiettivi, nulla potrà fermarvi né raggiungerli!
0: Giusto!
3: Ciao!
0: Ciao! Fa concorrenza al guru, lui.
2: Sì, qua.
1: È messo a posto, a ridosso del guru.
2: È articolato, tutto è urlato, è dura.
0: Comunque, prima di andare via, io saluterei tutti i Mattia che ci ascoltano, ascoltano Radio Number One, oggi è il loro onomastico. Auguri!
1: Auguri, ai fu Mattia! Pascal.
2: No, con l'ascensore, non facciamo niente, Pascal.
0: Ragazzi, poniamo fine per favore a questo delirio prima che sia troppo tardi e che la nostra settimana finisca il giovedì. Allora, io ringrazio Pat Romano.
1: Io ringrazio Sergio Sironi.
2: E noi ringraziamo Manuela Doriani.
0: E al grido di Roar ci sentiamo domani.
2: Piccola considerazione. L'amore a volte è come lo stipendio. Un giorno arriva e il giorno dopo è sparito.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola
6: di Radio Number One.
7: La combriccola di Radio Number One. La combriccola, quando vuoi.
8: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Rimani su Radio Number One.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva terre antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. Contattaci dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. 800 239 182.
3: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
4: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
3: e risolviamo. Buona idea.
4: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
3: E la qualità la trovi in ogni stagione.
4: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
5: Brico OK, più vicino a te.
3: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
6: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
8: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 4702 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
9: Devo rifare il bagno e non so dove andare. Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità. Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
10: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
11: Ben arrivati a tutti voi a Radio Number One, un minuto alle 10, ci sono le notizie.
12: Radio Number One notizie.
13: Buona giornata da Davide Camere, vertice di Pechino fra Cina e Stati Uniti. Secondo il Ministero degli Esteri cinese, al centro dell'incontro fra Xi Jinping e Donald Trump c'è stato uno scambio di opinioni su importanti questioni internazionali e regionali, come la situazione in Medio Oriente, la crisi ucraina e la penisola coreana. Inoltre, secondo altre fonti sempre cinesi, hanno concordato di sostenersi reciprocamente per il successo dei vertici APEC e G20 previsti quest'anno. Questo il laconico resoconto di un confronto durato 2 ore e un quarto che il capo della Casa Bianca si è limitato a definire ottimo. Non si parla del sostegno americano a Taiwan, che appare uno scoglio autentico al dialogo tra le due superpotenze, considerando il monito di Xi Jinping sulla questione, evocando addirittura un possibile conflitto tra i due paesi in un clima di reciproci elogi prima del confronto vero e proprio. Un tribunale americano ha sospeso le sanzioni imposte dall'amministrazione Trump a Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. È stata lei stessa a comunicare la decisione di un giudice del District of Columbia a Washington, il quale ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico. Antivirus, altre rassicurazioni dal Centro Europeo di Prevenzione, non riscontrata alcuna mutazione virale, contagi scesi a 8 in tutto, tutti negativi i casi sospetti in Italia. Ieri al Question Time alla Camera le rassicurazioni del Ministro della Salute Schillaci, che dice l'antivirus non è il Covid, i cittadini possono stare tranquilli. Lo ha detto dopo che un sindacato dei medici ospedalieri aveva lanciato l'allarme sulla tenuta del sistema in caso di nuova pandemia. A Taranto, fermato il sesto presunto componente della baby gang coinvolta nell'aggressione, costata la vita al bracciante agricolo 35enne originario del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato scorso. Si tratta di un 22enne, secondo maggiorenne del gruppo, residente nella città pugliese. Apertura positiva per Piazza Affari, che a inizio seduta guadagna lo 0,57%, positive anche le altre borse europee, con Londra quasi invariata. Ciclismo, freddo e pioggia ribaltano la classifica generale del Giro d'Italia, che ieri ha vissuto le emozioni della quinta tappa con la vittoria potente presenza dello spagnolo Arrieta. Perde la maglia rosa Giulio Ciccone, il nuovo leader è il portoghese Eulalio. Oggi sesta frazione, la Pestum Napoli di 142 chilometri. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito.
14: The Journalist. The Journalist. Gli spacca notizie.
11: Eccoci qua, 2 minuti dopo le 10, ben ritrovati a tutti voi. Buon giovedì 14 maggio, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Buongiorno.
15: Buongiorno. Come sta va? Sta va bene.
11: Ma oui. Guarda, io ho passato gli ultimi 20 minuti a pulire dell'inchiostro.
15: Come mai?
11: Ma non lo so.
15: Scusate un attimo.
11: Maledetti.
15: Lucchino?
11: No, Lucchino, ma Lucchino non usa la penna, sai che.
15: Quindi ci sono dei mostri.
11: Scrive, mi dirà.
15: Ci sono dei mostri.
11: Che tipo di penna intendi?
15: Che dichiarazioni forti alle 10.
11: Ma lui mi manda sempre i messaggi così.
15: No,
11: cioè,
15: quindi questo inchiostro da dove viene? I fantasmi?
11: Ma non lo so, qualcuno che ha buttato, qualcuno che purtroppo. Sai che c'è questo problema, no? Che nessuno usa più la penna, ormai scriviamo solo in digitale, quindi purtroppo la penna ormai ci cade dalle mani dall'inchiostro.
15: Ho una proposta per chi sporca il mixer di Milano.
11: Dai, vai.
15: Pene corporali. Visto che stiamo per parlarne
11: qua a scopa, va bene, certo. Dai, no, tra poco l'argomento sarà assolutamente serio e contro i bulli c'è questa proposta che ovviamente però sta un po' lasciando anche di stucco altre persone, bisogna dire la verità. Dai, ne parliamo tra poco. Intanto partiamo con la nostra musica number one.
14: The Journalist, gli spazi.

0: domenica.
1: L'ultima sigla di Saif si intitola Buona Domenica. Allora, 6 minuti dopo le 10 questa mattina qui a Radio Number One The Journalist. Iniziamo con questa notizia che sicuramente, ma insomma, non piacerà secondo me molto
2: ma
1: genitori. Tu dici di sì?
2: Ma
1: non lo so, dai, un po' dura, insomma, un po' tosta. Dai, intanto spieghiamo di che cosa si tratta.
2: Allora,
1: dai,
2: la prima domanda che vi facciamo è questa: la violenza può essere curata con altra violenza? Perché di questo parliamo. In pratica, a Singapore hanno messo nero su bianco, è proprio, c'è proprio una legge che prevede praticamente botte, bastonate sulle natiche, sul sedere, ok? Sono alcune delle pene previste per i bulli, ok? Solo, tra l'altro solo per i maschi, solo per i bulli maschi a scuola.
1: E le bulle femmine, guarda che ci sono pure le bulle femmine,
2: sì,
1: voglia.
2: Però questa cosa qua della pena corporale, questo poi è un altro discorso, perché i maschi sì, le femmine no, però in ogni caso i maschi dai 9 ai 50 anni possono essere puniti se sono bulli anche con queste pene corporali. Questa è la prima parte della notizia, quindi voglio dire, no, dici Singapore, ma poi c'è anche invece la seconda parte della notizia che riguarda l'Italia.
1: No, però per rimanere un attimo a Singapore, sì, perché attenzione, che cosa succede? Come ha spiegato il ministro dell'istruzione di Singapore, la punizione corporale sarà comminata solo nel caso in cui la comunità educante non intraveda altre soluzioni, cioè non è che tu vai lì e dai questi 3 colpi, cioè se magari pensi che il dialogo non serva, che sono state fatte prese delle strade eccetera, sarà somministrata quindi seguendo protocolli rigorosi e dovrà essere approvata dal preside.
2: Certo.
1: Però ed eseguita solo da personale autorizzato. Questo mi fa ridere, cioè perché chi può essere quel personale autorizzato a darti le bastonate? Cioè non so.
2: Il boia. No, voglio dire, con la B minuscola, uno preposto a darle bastonate. Allora, ovvio che la pedagogia moderna dice no alla violenza contro la violenza. Però io aggiungo un però. Le situazioni in Italia sono molteplici, ne parliamo spesso anche qui, no? I bulli, gente che esagera, i maranza, eccetera, eccetera. Allora, scuola.net ha fatto una ricerca, ha riportato questa proposta di Singapore agli studenti italiani, quindi studenti, e il 50% di loro, la metà degli studenti italiani, sarebbe favorevole a importare queste punizioni corporali. Questa cosa mi sorprende parecchio. Guarda, la metà sono tanti, metà sono davvero tanti.
1: Allora, considerate che a Singapore, per esempio, le ragazze bulle se la cavano con una sospensione, non vengono tra virgolette picchiate. È il fatto che gli studenti, secondo me, sono d'accordo, perché a volte, sai, quando magari sei bullizzato non intravedi nessuna soluzione, il fatto di vedere che la persona che ti bullizza viene in qualche modo punita immediatamente ti dà anche una sorta di ti solleva. Poi che questo serva, analizzando in un secondo momento, al ragazzo che fa il bullo a prendere un'altra strada, questo non lo so, però potrebbe essere, perché per carità
2: potrebbe essere. Molti nostri nonni genitori ricordano ad esempio le botte sulle dita dei maestri elementari. Mio padre per esempio mi diceva, lui, io ogni volta che entravo in classe all'inizio ancora prima di fare qualche cosa, il maestro ci chiamava fuori e con una bacchetta, con una cosa di salice piangente, mi diceva pam, ci dava una botta sulle mani e noi eravamo avvertiti per tutta la giornata.
1: Guarda,
2: altri tempi.
1: Sono dei ragazzi che non capiscono molto le parole, non intuiscono il dialogo, forse uno si chiede, ma sono sbagliati gli interlocutori, non lo sappiamo. Comunque
2: lo so.
1: Vediamo che cosa ne pensate voi, siete favorevoli sì o no le punizioni, diciamo, corporali. Autorizzate, però, perché naturalmente sono autorizzate come a Singapore.
3: Every

0: in diretta qui a The Journalist. Allora, c'è questo modello adottato a Singapore di punire a livello corporale, però insomma c'è tutta una procedura che deve essere autorizzata, i bulli nelle scuole. Vale al momento per i maschi, mentre le ragazze, le bulle, se la caverebbero con una sospensione. Sì. Metà degli studenti che sono stati interpellati in Italia sarebbero favorevoli diciamo, a questa procedura anche in Italia, cosa che non credo avverrà mai.
1: Avverrà mai, c'è chi dice sarebbe come tornare al Medioevo, c'è però anche chi sottolinea evidentemente l'emergenza, perché il bullismo nelle scuole italiane è un'emergenza e molti, anche studenti, sono esasperati, no? Ed è per questo che la metà dicono sia le pene corporali. Mi sembra un numero altissimo, però evidentemente la ricerca c'è stata.
0: Ma perché poi sai, alla fine è così, questi ragazzi che fanno i fighetti e poi sono quelli che magari si spaventano se gli fai buh. Insomma, in qualche modo vanno, come dire, messi di fronte, diciamo, al fatto che devono in qualche modo cambiare atteggiamento. Adesso bisognerebbe vedere se a Singapore, dopo aver adottato questa metodica, ci sono dei risultati in questo senso.
1: Perché il tema è: funziona? Funziona. Come fai a insegnare a non picchiare picchiando?
0: Esatto, cioè, in controsenso.
1: Un po' complicato.
0: Sentiamo.
2: A The Journalist. Comunque mio padre negli anni 80 mi sa che era di Singapore, perché quando le combinavo era autorizzato, non so da chi, ma qualche botta l'ho presa e mi ha fatto bene.
0: Era di Singapore,
1: potrebbe. Vorrei spostare, non c'è in questa ricerca l'opinione dei genitori, ad esempio, ma vorrei spostarla lì, cioè voi genitori sareste d'accordo ad avere vostro figlio scudisciato sul sedere?
0: Che negano, no? Sai che spesso i genitori dei bulli negano che il proprio figlio
3: sia un... Anch'io sono d'accordo con le punizioni corporali, ma farei di più, li farei anche in pubblico davanti a tutti, tutta la scuola, che così imparano. Anche se io sarei anche per dare una lezione ai genitori, perché a volte bulli non si nasce, si diventa,
0: hai
3: e
0: ragione.
3: La colpa a volte non è solo dai ragazzi.
0: Esatto.
1: Non lo so. Quindi lui vuole aggiungere anche la vergogna, il pubblico ludibrio, cioè in mezzo alla gente, l'umiliazione.
0: Però
1: anche
0: ha ragione lui, perché metti che in casa un ragazzo ha vissuto sempre questo tipo di comportamento, quindi non conosce un altro tipo di... Poi non è sempre così, perché ci sono bulli che arrivano da famiglie dove invece ci sempre stato dialogo, almeno insomma.
1: Guarda, bisognerebbe fare una ricerca a Singapore su 10 ragazzi scudisciati che hanno subito questa pena. Quanti di questi 10 hanno continuato a fare i bulli e quanti hanno smesso? Perché se tutti i 10 continuano a fare i bulli, evidentemente non è lì la soluzione.
0: Però
1: non abbiamo questi dati di Singapore.
0: Però dovremmo andarli a cercare, vediamo dai se riusciamo a trovare qualche dato. Tra poco sentiamo qualche altro messaggio. Intanto ci sono Alfa e Manu Ciao.

0: Mi gustas tu, Alfa, con Manu Chao. Allora, sono tantissimi messaggi, naturalmente molti sono a favore, altri sono contro, insomma, questo metodo, diciamo, di picchiare gli studenti a Singapore, i bulli, però attenzione, non è una cosa che scatta in automatico, dicono è un metodo al quale si ricorre quando sono state provate tutte le altre strade e alternative che non hanno dato risultati.
1: Ecco, diciamo che a Singapore poi ci sono pene corporali anche per altri reati, anche per i truffatori, voglio dire, quindi questa linea parte dai bulli a scuola ma viene poi perseverata anche in altri reati più gravi.
0: Forse è un po' il fatto di dire ti faccio sentire, ti faccio provare cosa significa essere messo in questo tipo di situazione di minaccia, però insomma io non so poi onestamente
1: funziona.
2: Paola dalla provincia di Milano.
0: Ciao Paola.
2: Io non sono d'accordo. Piuttosto li manderei a fare un periodo in una casa di cura per anziani, in una casa per bambini speciali, insomma, gli farei vedere che comunque al mondo ci sono tante situazioni difficili e
0: giusto,
2: che loro sono fortunati, e magari ci manderei anche i genitori.
1: Questa può essere una soluzione, intanto la fa. Oppure sia uno che l'altro, sia pene corporali sia volontariato in qualche comunità.
3: Ciao number one.
0: Ciao.
3: Beh, da piccolo ne ho prese tante, sia dai insegnanti che da mia mamma e da mio papà. Sono d'accordo, anzi, sono d'accordo con l'amico che ha detto dovrebbe farlo in pubblico. Gigi da Piacenza, ma ora al lavoro crema. Ciao, vi ascolto.
0: Ciao Gigi,
1: questa cosa
0: grazie.
1: Va del pubblico, però sa molto ragazze di medievo.
0: No dai, no.
1: Alla gogna.
0: Poi il fatto di prendere insomma le botte da mamma e papà, adesso voglio dire uno schiaffo, ok, ma insomma adesso non è che sdoganiamo il fatto che i figli e gli studenti debbano essere picchiati.
1: Poi ci sono insomma, anche molti genitori, fra poco sentiamo anche altri messaggi, che dicono agli insegnanti, se ti scappa uno sculaccione, una sber, però lì si entra in un terreno davvero complicato, ragazzi.
0: Sì, vorrei vedere quale preside in Italia si prende la responsabilità di dire ai professori picchiate quegli studenti che fanno i bulli.
1: No,
0: figurati,
1: allora in Italia non si
0: viene
1: può
0: giù il mondo.
1: No, anche perché secondo me molti insegnanti hanno anche paura dei bulli.
0: Certo.
1: Ragazzi, 7-8 bulli che prendono un solo insegnante non finisce bene per l'insegnante.
0: No, infatti.
1: È un problema serio da affrontare, forse con altre armi, non con queste. Però insomma, sentiamo le opinioni.
0: Dai, tra poco ci torniamo qui a The Journalist.
4: The Journalist, gli spacca notizie.
5: Radio Number One sempre in tasca.
6: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
5: Per ascoltarci dove e quando vuoi.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Golosaria tra i castelli del Monferrato compie 20 anni. In programma sabato 16 e domenica 17 maggio in oltre 40 location e paesi con 50 produttori food, i vini di Barbera e Champagne, le cucine di strada e i birrifici artigianali nel castello di Casale Monferrato. Un weekend imperdibile con 15 spettacoli teatrali e incontri, 12 mercatini, 12 camminate naturalistiche e ben 25 tra cene e pranzi in piazza. Scarica il programma e crea il tuo itinerario su www.golosaria.it.
1: Per la tua pubblicità 800 239 182. 800 239 182.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
5: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
4: e risolviamo, buona idea.
5: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
4: E la qualità la trovi in ogni stagione.
5: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
6: Brico OK, più vicino a te.
4: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
7: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
8: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
9: Shop like a Fox!
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
13: Radio Number One è dove

0: Olivia Dean, So Easy, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist, gli spacca notizie con Fabiano e Claudio. Allora, abbiamo aperto questa mattina con questa notizia che scuote un po' il mondo della scuola e non solo, perché a Singapore nelle scuole sarà possibile punire a livello corporale, diciamo, quegli studenti bulli, che si comportano da bulli. Vale sì. Per i maschi, le ragazze bulle, eppure ce ne sono tantissime, sì. Se la cavano con una sospensione. Metà degli studenti in Italia interpellati sull'argomento metà dei ragazzi sarebbe favorevole, diciamo, a questo tipo di punizione.
1: Tra l'altro aggiungo un piccolo dettaglio, studenti di sesso maschile punibili a partire dai 9 anni. 9 anni, piccolino, è quarta elementare, cioè dai 9 anni potranno essere puniti con queste scudisciate sulle natiche. C'è proprio scritto così: è bastonate sulle natiche. Mamma mia, ragazzi. Però molti sono d'accordo, tra i nostri ascoltatori. Addirittura vogliono incrementare la cosa mettendoli in piazza.
0: Allora, sentiamo pareri favorevoli e pareri contrari.
2: Ma ciao The Journalist, ma no, assolutamente non sta né in cielo né in terra questa cosa di Singapore. Avevo letto anch'io questa notizia, ma è follia, è veramente regredire ai tempi del Medioevo. Bisogna educare, ed educare alla non violenza non lo puoi fare con la violenza stessa, cioè è un controsenso. No, io sono una mamma e ho 2 figli alle superiori, e è vero, è un mondo molto molto difficile, ma bisogna educare i propri ragazzi, deve partire dalla famiglia e poi continuare con la scuola, l'educazione, il far capire che stanno sbagliando, non sbagliando noi stessi picchiandoli. No, io non sono d'accordo. Baci, Monica.
1: Ok, questa allora, posizione di Monica, sì. Ci riferiamo ai bulli, tra l'altro, ai bulli, quelli che creano problemi nelle nostre scuole.
0: Però, insomma, ci sono poi dei genitori che, come adesso sentiamo la nostra amica, hanno avuto figli bullizzati e non è stato sicuramente bello.
3: Ciao ragazzi, io sono pienamente d'accordo, anche perché voi non avete idea, io ho avuto mio figlio che nelle scuole medie è stato vittima di bullismo ed è stato bruttissimo, avevo paura che non ne uscisse più. Invece adesso è un uomo forte, coraggioso, però nessuno l'ha aiutato a scuola, nessuno. Quindi io sarei favorevole.
1: Che brutta testimonianza, però, cavoli. No, perché quando poi ti senti solo, al di là delle pene corporali, quando non viene aiutato è un problema.
0: No, ragazzi, ma deve essere. Allora, guardate qua. Dunque, sono una mamma di una ragazza di 17 anni, bullizzata dalla seconda media e seguita tuttora da psicologa. Io sono contro la violenza, ma quando vedi tua figlia soffrire per un paio di stronze, diciamolo, insomma, come è stato scritto, ti viene voglia di andare a dargli 2 schiaffoni. Quindi anch'io sarei sia per la pena corporea, ma anche lavori sociali, e farlo capire anche ai loro genitori. Insomma, è un tema molto delicato, perché naturalmente chi ha subito è comprensibile, insomma, che si senta male, perché insomma non certo. È facile. Soprattutto io devo dire, non capisco questa cosa che noi sentiamo spessissimo di famiglie, di genitori che ci dicono che i figli bullizzati non sono stati aiutati da nessuno.
1: È abbastanza ricorrente. Poi è ovvio che se tu ti senti solo vai verso una tua soluzione personale, che può essere purtroppo anche questa della violenza. Poi è un conto, chi li dà questi schiaffi? Li danno i genitori? Ne danno uno ogni tanto? Ma si può anche accettare l'idea, sì, no, ma chi li dà a scuola? L'insegnante?
0: Uno preposto alle scudisciate? Sì, esatto, no? Prima c'era scritto in questo articolo, il preside deve autorizzare delle persone a fare questo. È brutto, sinceramente, non mi sento di condividere questa metodica. Però questo è quello che succede a Singapore, in Italia per fortuna, aggiungo, però non accadrebbe mai.
4: Già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua.

0: Eccolo qua il singolo di Harry Styles, Aperture, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Allora, decisamente un tema che coinvolge moltissimo i nostri ascoltatori, perché poi, insomma, andando a leggere i messaggi, sono tantissime le famiglie che sono state coinvolte purtroppo nel bullismo che hanno subito i propri figli. E devo dire amaramente che, leggendo i messaggi, insomma, molti dei genitori si sono trovati soli, senza tra l'altro la solidarietà dei genitori dei bulli, che, come dicevamo prima, spesso difendono anche i propri figli senza andare a scavare, senza cercare di capire, no? Che poi questo è ovviamente il primo errore.
1: C'è qualcosa che non funziona, però, perché se parliamo tanto di bullismo, parliamo tanto di educare i ragazzi, insomma, con

0: controbullismo, poi però se quando capita non aiutiamo le persone che ne sono vittima, manca un anello, no? In questo protocollo, chiamiamolo così.
1: Però della ministro Valditara, cioè secondo me il ministro, dai, bisogna fare qualcosa di più, a parte i promessi sposi, le cose, facciamo delle cose concrete, non chiacchiere, ci vogliono delle misure concrete, adesso senza arrivare a fare quello che fanno a Singapore, no?
0: No, le scudisciate mi sembrano un filo troppo, anche se devo dire, così a occhio, tra i nostri ascoltatori abbiamo un 80% a favore,
1: favorevole.
0: Un 20% contro, quindi evidentemente.
1: Allora io comunque, sentendo il messaggio di questo nostro amico che adesso ascoltiamo, credo che Singapore potrebbe essere la mia città, non tanto per l'atteggiamento contro i bulli, ma per questo. Sentite.
2: Ciao Radio Number One.
0: Ciao.
2: Allora, ho sentito
1: argomento. Questo, vabbè, sentiamo.
2: Forse Singapore esagera, però io sono convinta che se i genitori dessero qualche ceffone in più ogni tanto, quando ci sta bene, non bisognerebbe arrivare alle scudisciate sulle natiche davanti a nessuno. È che oggi i genitori vogliono fare gli amici, gli amiconi, e l'educazione, vabbè, no, ma a casa non è così, io non ci credo, tra l'altro sono un insegnante, non ci credo, qualche ceffone in più non fa male, siamo diventati grandi anche noi, senza grossi traumi. Quando non si, cioè, prima parlare logicamente, ma quando poi non si capisce,
1: però è un po' il ceffone autorizzato che è un po', insomma, un contro, diciamo, dovrebbe essere questo il nostro amico che è stato a Singapore, sentito.
3: Ciao ragazzi,
1: allora
3: hanno un'altra mentalità rispetto a noi, perché io ho fatto viaggio di nozze a Singapore nel 92 e vi posso dire che siccome l'anno prima con una gomma da masticare si erano bloccate le poste della metropolitana, era vietatissimo ed è ancora vietato, perché è un amico che lavora lì a Singapore, di mangiare e masticare la gomma americana quando si entra nelle metropolitane, e anche fumare vicino alle fermate degli autobus. Pensate che questo mio amico che lavora adesso a Singapore l'anno scorso è stato multato di una stupidata, perché ha lasciato l'acqua nel vaso che aveva bagnato. Lì, siccome c'è molta umidità, ci sono molte zanzare, molti insetti, l'hanno chiamato, l'hanno multato, perché tu puoi bagnare il vaso, sì, il tuo vaso, però non puoi lasciare l'acqua dentro, diciamo, nel sottovaso. Quindi hanno un'altra mentalità, sono molto più rigidi rispetto a noi e molto probabilmente fanno bene. Ciao Massimo.
0: Mamma mia, ragazzi, scudisciate se rimane l'acqua nel sottovaso. No, beh, ha detto multa in questo caso.
1: Hanno un'altra disciplina, delle regole che evidentemente insomma si rispettano.
0: Dai.
1: Va bene.
0: Lasciamole, allora, lì le scudisciate, dai, tanto ci ritorneremo
1: su questo argomento. E tra poco in arrivo c'è una grande canzone e poi andremo a celebrare, ieri è stato il World Cocktail Day, il 13 di maggio, e tra poco vi diremo qual è quello che diciamo, piace di più in assoluto.
0: Vabbè, intanto pensate al vostro.
4: The Journalist, gli spacca notizie.
5: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets a 2,50 €. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
7: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
10: Siamo in radio, non si vede nulla.
9: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
11: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
12: Il torneo di calcio più antico al mondo è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Questa volta a fronteggiarsi per il titolo saranno il Manchester City, guidato dal mister Guardiola e dal temutissimo Erling Haaland, e il Chelsea con i suoi giocatori migliori, Cole Palmer, Enzo Fernandez e Moisés Caicedo. Chi conquisterà la coppa più ambita d'Inghilterra? Non perdere la finale di FA Cup. In diretta, Chelsea-Manchester City, sabato 16 maggio alle 16, sul 9.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Kaido, thank you, una canzone famosissima anche perché era stata inserita nella colonna sonora del film Sliding Doors, un film che ha avuto grande successo con Gwyneth Paltrow. Allora, ieri è stato il World Cocktail Day e c'è questo cocktail, questo drink che sicuramente è in testa alla classifica di quelli che piace di più ed è il Negroni.
1: Inventato dal conte Camillo Negroni, forse non tutti sanno appunto che il Negroni deriva da un cognome, sai, a volte lo bevi, lo ordini, ma non è che tutte le volte no, torni indietro nella storia. Sì. Negroni lo bevo ogni tanto, non è uno dei miei preferiti.
0: Io sono una fan, esatto.
1: Sei una fan tu?
0: No, io no.
1: È il più bevuto al mondo.
0: È carina la storia perché sembra che lui che insomma mi andava a Londra spesso, girava il mondo, era fiorentino, decise che il solito americano a base di bitter e vermouth ormai era troppo leggero, visto che il suo palato era diventato un po' esigente. Quindi si rivolse a questo Fosco Scarselli, che era questo giovane e talentuoso barista, per una correzione energica, quindi sostituire la classica spruzzata di Sals con una generosa dose di London Dry Gin e voilà!
1: Comunque il segreto non è così segreto, insomma, se lo trovate dappertutto la ricetta, potete farlo anche a casa se volete: 3 centilitri di gin, 3 centilitri di bitter Campari e 3 centilitri di vermouth rosso dolce.
0: Ecco, magari non a quest'ora perché
1: oddio,
0: beh dai,
1: bam,
0: cacchio,
1: subito una bella botta,
0: 11 di mattina il Negroni,
1: Negroni tra l'altro è un cocktail che ti lascia il segno, so come dire,
0: sì.
1: A me quando lo bevo mi lascia il segno, cioè non mi lascia indifferente,
0: ma io proprio sì, esatto,
1: cioè mi si forma una crepa nella testa, cioè adesso
0: no, quella ce l'hai già, Claudio. Ma
1: allora mi si forma
0: Negroni.
1: Un'altra crepa nella testa che
0: crepa.
1: È quella del Negroni.
0: Vabbè, dai, comunque forte. Complimenti, nel senso che è sicuramente il drink più amato, a quanto pare. Beh, in Italia di sicuro, però sì. Molti turisti, poi insomma, quando vengono da noi, sicuramente io vedo sempre che bevono lo spritz come se non ci fosse un domani.
1: Beh, lo spritz ragazzi, ormai ha preso.
0: Anche a colazione, lì mentre mi tucciano il biscotto nello spritz. Non hai mai provato? Devi provare.

0: tra pochi minuti la redazione, come sempre, con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. E poi, ragazzi, non perdete l'appuntamento con Paola Iezzi, che sarà con noi ospite a partire dalle ore 12.
1: Alle 12 più tardi. Fra poco parliamo di quella roba lì dei fumogeni di ieri sera. Ma hai visto che casino che è successo?
0: Io non l'ho visto, ti dico la verità. Io ieri mi sono rivista tutta l'Eurovision, perché non
1: della
0: accettavo
1: sera prima
0: di averla dimenticata. E vabbè, potevo anche saltare, a dire il vero.
1: Bravissima, te l'avevo detto, bravissima.
0: Vabbè, però, ho capito, volevo ridocumentarmi, dai, va bene.
1: Ci ritroviamo dopo le news.
0: Tra poco.
2: The Journalist è sempre con te.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.
5: È solo qui.

0: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: Tutti voi a Radio Number One, sono le 11, tra poco le notizie.
2: Radio Number One notizie.
3: Una buona giornata da Patrizio Romano. La visita del presidente americano in Cina con temi che vanno dall'Iran ai dazi. Trump ottimista, avremo un fantastico futuro insieme. Xi Jinping avvisa, ci saranno conflitti se Taiwan fosse mal gestita. Xi ha poi affermato che i due paesi, Cina e Stati Uniti, sono arrivati ad un bivio nei loro rapporti e ha invitato le parti a lavorare insieme per la stabilità. Dovremmo essere partner, non avversari, ha ribadito. La procura di Potsdam in Germania ha incriminato un pediatra 45enne del Brandeburgo con 130 capi d'accusa per presunti abusi sessuali e stupri di minori. La procura ha dichiarato che l'imputato avrebbe commesso la maggior parte dei reati nell'arco di circa 12 anni nell'esercizio della sua professione. È stata rintracciata la famiglia scomparsa da Piacenza il 20 aprile, di cui si erano perse le tracce in Friuli. Tutti e tre, Sonia Bottacchiari e i suoi due figli, sono in buone condizioni di salute, fa sapere la procura piacentina. Non sono stati resi noti ulteriori particolari, in quanto la donna ha manifestato timori se venisse scoperto il luogo dove si è rifugiata. Troppe cremazioni a Bologna, 18.000 salme nel 2024, 16.500 nel 2025. Numeri così alti che hanno costretto a chiudere i tre impianti del cimitero di Borgo Panigale. Da due mesi i bolognesi sono costretti a portare i propri defunti a Ferrara per essere cremati. Il motivo della chiusura sembra essere soprattutto di ragione ambientale. Le cremazioni inquinano. La pagina dedicata allo sport. Dopo la conquista del 21esimo scudetto, l'Inter batte 2-0 la Lazio all'Olimpico di Roma e festeggia anche la decima Coppa Italia della sua storia, centrando il double. A decidere nel primo tempo l'autorete di Marusic e il gol di Lautaro dopo un errore di Tavares. La Lega di Serie A ha intanto presentato il ricorso al TAR contro la decisione del prefetto di Roma di far disputare il derby della capitale lunedì 18 maggio alle 20.45. La proposta della Serie A era di anticipare a mezzogiorno di domenica 17 maggio la partita, con lo spostamento di mezz'ora alle 17.30 della finale degli internazionali di tennis al Foro Italico. Passando proprio agli internazionali d'Italia, impresa di Luciano Darderi che batte il talento spagnolo Hodar in 3-7 e vola in semifinale. Oggi tocca a Jannik Sinner affrontare Andrei Rublev. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
4: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
5: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

0: nuovo singolo di Madame con Marrakesh. Volevo capire, secondo me anche Darderi e Hodar volevano capire che sta succedendo, che è sto fumo, cos'è, mia, cosa ragazzi. State facendo.
1: Allora, questa guerra, questa battaglia, questo non capirsi tra tennis e calcio continua. Ieri, insomma, abbiamo parlato di questo spostamento della partita che non è ancora deciso. Attenzione, mentre parliamo in questo momento, ancora non si sa se il derby di Roma verrà spostato a lunedì sera con conseguente spostamento di tutte le altre partite della Serie A interessate alla Champions oppure no, e già questo è clamoroso. Ieri ancora calcio contro tennis durante la partita ieri sera che è finita tardissimo tra Darderi e Hodar. Sono arrivati sul campo da tennis i fumi dei fumogeni della partita di Coppa Italia che si giocava a poche centinaia di metri di distanza, quindi partita interrotta, ancora casino, insomma non si parlano questi due sport. Fabiana, abbiamo un problema.
0: L'hanno fatto apposta per disturbare. Sì. Secondo me è stato tipo un monito. Guardate che se è noi poi mandiamo i fumogeni. No, vabbè, insomma. È brutto perché poi ancora questa roba dei fumogeni che danno fastidio comunque anche a chi gioca a calcio, chiaramente. Quindi, insomma, diventa veramente un problema.
1: Che poi pare, leggendo, non sono sicurissimo, che fossero i fumi dei fuochi d'artificio, quelli alla fine per festeggiare, sai, quelli che vengono sparati.
0: Sì, perché l'Inter ha vinto la Coppa Italia, l'Inter ormai vince tutto, quindi insomma. Però no, complimenti.
1: Al di là di questo dettaglio tecnico, va bene, con un po' di invidia, ok?
0: Con un po' di invidia sana, infatti. Perché,
1: dovevo dire che poi la partita è andata avanti fino alle 2 di notte e anche qui c'è qualche cosa che non va, non c'era più nessuno, no, sulle tribune. Darderi ha fatto l'impresa della vita, sì, era in diretta televisiva, ma di fatto la gente era già andata a dormire lì a Roma, erano già andati via, e ancora una volta tutti sempre a seguire questo calcio. Comincia un po' a scocciare questa cosa qua, tu non credi? A me è un po' da fastidio che insomma questo grande mondo del tennis planetario mondiale deve sempre riferirsi, no?
0: Ma no, ma ormai non è più
1: quattro
0: così,
1: sfigati
0: me,
1: che
0: guarda,
1: giocano lì vicino a calcio.
0: Però sicuramente, insomma, adesso tornando alla storia lì della partita che secondo me rimarrà spostata per ovvie ragioni, anche perché l'abbiamo detto che domenica finale degli internazionali di tennis sarà presente il presidente Sergio Mattarella, che è vero che deve fare poca strada, però comunque per problemi di sicurezza non può certo rimanere bloccato dai tifosi della Roma e da Lazio, e quindi tutto deve scorrere, procedere nel migliore dei modi. Del resto, come giustamente hanno detto, insomma, la Lega di Serie A sapeva già da tempo tutto, no? Quindi poteva organizzarsi con grandissimo anticipo, quindi secondo me sono delle polemiche sterili, perché non credo che il prefetto cambierà idea.
1: Certo, secondo me però io alzerei un po', no, il livello della discussione. Non è che il calcio deve capire che almeno in quella settimana lì lo sport più importante
0: in
1: Italia è
0: il tennis.
1: In quella settimana lì,
0: esatto,
1: della TP di Roma, ma il calcio non ce la fa a fare questo ragionamento qua.
0: Però non i dati dovrebbero guardare dei dati e capire questo. Comunque vediamo, perché è vero che insomma c'è stato il ricorso al TAR, ma insomma io non vedo molte vie d'uscita, perché insomma,
1: non le vedi perché ci sono i fumogeni. Quindi
0: ci sono i fumogeni.
1: Devi aspettare che si alzi il fumo.
0: Mamma mia, sai che fastidio comunque. Va bene, dai, complimenti a Darderi e poi vedremo che cosa succederà, insomma, per il derby di Roma.

0: di Radio Number One. Allora, qui a The Journalist, però adesso vi facciamo capire come, per esempio, anche sugli spalti dove ci sono i ricchissimi sceicchi, durante la partita Al Nasr Al Hilal.
1: ma pronuncialo bene, dopo anni e anni di corsi di arabo mi viene fuori.
0: Io mi sono concentrata sul giapponese, naturalmente. Allora, questa partita è terminata in rissa sugli spalti. Ora, vedere gli sceicchi che si picchiano con i tifosi non è proprio all'ordine del giorno. Peraltro i sceicchi usano dei bastoni d'oro, quindi insomma chiaramente lo spessore mi è diverso, no, certo, della rissa non è uguale, dai, cioè, diciamolo.
1: Comunque queste qua, l'Al Hilal e l'Al Nasr, l'Al Nasr è quello di Cristiano Ronaldo, sono due delle squadre più importanti della Lega Araba. No, le immagini sono davvero bellissime, perché questi qua vestiti di bianco, no, veramente sembra una scena di un film, eppure evidentemente il calcio è... ogni mondo è paese, cioè il calcio è uguale dappertutto. Allora è colpa del calcio. Dicevamo noi, magari è colpa di noi italiani che siamo troppo facili, invece no, anche in Arabia alla fine anche loro si mettono a menare, no? Gli sceicchi, i tifosi che...
0: No, peraltro hanno usato bastoni, ovviamente non d'oro. Hanno anche usato altri oggetti, stavamo leggendo, improvvisati. Perché,
1: tipo anelli, hanno lanciato anelli con diamanti.
0: Anelli con l'oro, tutti a fare è mio, mio, mio. Vabbè, insomma, diciamo che comunque poi i video sono, come al solito, stati diffusi sui social e riportato, insomma, dai media locali alla fine del match. Insomma, questa... Ma io devo dire che è un po' una prima volta, non ho mai visto sinceramente gli sceicchi che si picchiano per la partita.
1: No, anche
0: giusto?
1: Perché
0: una
1: questa,
0: prima volta.
1: No, leggo che era l'area VIP. Quindi è proprio l'area VIP dello stadio, con gli sceicchi che a un certo punto si arrabbiano con i tifosi avversari lì vicino, VIP anche loro evidentemente si erano lì, e giù botte da orbo. Cioè, gli sceicchi li vedi perché sono vestiti tutti di bianco, gli altri invece un po' con i colori della squadra.
0: Comunque non bisogna mettersi contro gli sceicchi, perché qui qua
1: gli arabi volevano importare il calcio che conta, hanno importato tutto
0: purtroppo. Devo dire anche le brutte cose che succedono sugli spalti. Tu ridi, però sai che non è bella questa cosa.
1: No, non è bella, ma mi fa ridere l'immagine di questi sceicchi.
0: Fa ridere l'immagine. Effettivamente molto molto singolare. Va bene, dai, no, io sto cercando di girarti una notizia che credo sia molto importante. Adesso vediamo se riesco. È secondo me una novità che ci porta alla tecnologia.
1: Bene, sono sempre assetato di novità tecnologiche.
0: E arriva, guarda un po', proprio dal Giappone. Adesso ti spiego tutto e tra poco spieghiamo anche ai nostri ascoltatori. Ciao Annalisa.

0: Annalisa con Sinceramente. Allora, tra poco ci saranno le previsioni meteo, insomma, di questi giorni, praticamente fino al weekend. E poi, attenzione, parliamo di questo inquietante lupo robot, che non un forobò, il lupo robot che arriva dal Giappone. No, perché naturalmente allora c'è un problema, diciamo, urgente, ma in realtà un po' anche da noi nei boschi. Adesso io non so se possa essere attuabile anche da noi, insomma, anche perché questo qua sarà pure un robot, insomma, però è bruttarello, eh? Tu lo vedi, ti viene un attimo.
1: Ma se deve spaventare animali più grandi di lui,
0: esatto,
1: deve
0: spaventare gli orsi.
1: Lo so.
0: Secondo me ci riesce, perché anche è brutto.
1: Comunque anche questa dei robot sta diventando come il cibo, come altri nostri classici, diventando una notizia ricorrente, perché ogni giorno spunta un robot diverso, con un ruolo diverso.
0: Sì, questo è un lupo robot, però utile.
1: Infatti,
0: per le città ti dirò, potrebbe avere una sua utilità in piena notte, no?
1: Va bene, dipende da chi spaventa, però.
0: Esatto. Dai, ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Buongiorno, per me un caffè, grazie. Tu cosa prendi?
4: Anche io un caffè, grazie. Ma Plus, eh?
3: Ma quindi mi dicevi che stai cercando per le vacanze?
4: Sì, sì, però vorrei qualcosa davvero di super. Di Plus.
3: Come ti capisco. Meno male che si avvicina il venerdì.
4: L'importante è che sia un venerdì Plus.
5: TN1 Plus.
6: Il pomeriggio di Radio Number One con effetti speciali.
5: Ogni venerdì dalle 14 alle 17 con Stefano Federici e Michela Persico.
6: Solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi.

0: Hai voglia di vacanza e libertà? Parti con noi! Con Camper Lago Maggiore noleggi il camper perfetto per le tue vacanze, weekend o avventure on the road. E se hai già un camper, pensiamo noi al rimessaggio in totale sicurezza. Camper Lago Maggiore, la tua libertà su quattro ruote. Contattaci al 371 77 71 985 o camperlagomaggiore.com.
1: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
2: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Barese. www.crespivolkswagen.it.
4: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park. I tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park, fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia, in completa sicurezza. Jungle Rider Park. Ci trovi solo a Civenna, Como, Marmio, Lecco e nel nuovo parco ad Albavilla, Como. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Jungle Rider Park.
5: Radio Number One Meteo.
6: Partiamo dalla situazione di oggi, giovedì, schiarite al nord, prevalenti al nord-ovest ed in Emilia-Romagna, instabile su Lombardia e Triveneto con rovesci e temporali anche forti tra pomeriggio e sera dalle 17 in poi, temperature in calo. Al centro Italia soleggiato al mattino, al pomeriggio un po' di variabilità sulle zone interne con qualche rovescio sparso. Per domani, venerdì, al nord ancora instabilità con rovesci e temporali, specialmente nella seconda parte della giornata e localmente di forte intensità su Lombardia e Triveneto. Temperature stabili massime tra i 17 e i 21 gradi. Centro Italia instabile in Toscana con rovesci e temporali, in estensione entro sera anche a Lazio, Umbria e Marche interne, meglio in Abruzzo. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.

0: Eccolo qua, Samurai J, Ossessione, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist e gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, mentre uno ascoltatore ci fa sapere che Aluino sta grandinando.
1: Bene,
0: molto
1: ragazzi.
0: Bene.
1: Grandine oggi sarà presente
0: e basta, dai, caspita. Basta.
1: In parecchie zone del nord
0: zone,
1: Italia,
0: vabbè, vabbè.
1: Non in tutte, bisogna vedere dove sei. Io l'altro giorno l'ho presa la grandine, tantissima, sulla 4,
0: capito.
1: Ero lì che pregavo che non mi venissero giù delle uova, ma era piccolina fortunatamente, però.
0: No, dai, speriamo di no.
1: Ho capito, che si fa a cagione, speriamo di no.
0: Speriamo di no.
1: Dai, andiamo allora a questo punto in Giappone. Ogni tanto ci torniamo perché il Giappone ci ispira sempre, no? Con la tecnologia, con le sue trovate, con la sua filosofia. In questo caso non parliamo di filosofia, ma di tecnologia e di un prodotto finale davvero, direi, pauroso.
0: Sì, molto pauroso.
1: Molto pauroso. Di che cosa si tratta? È il tuo nuovo amico,
0: allora,
1: questo, giusto?
0: Sì. Sì, sì, questo è il mio nuovo amico. Allora, intanto diciamo che in Giappone c'è veramente un'urgenza importante di questi orsi, una specie di orso che c'è proprio già in Giappone, che alla ricerca del cibo sta diventando sempre più invasivo e molto pericoloso perché si avvicina sempre di più alle case. E quindi hanno pensato bene di progettare questo lupo robot che si chiama Monster Wolf ed è peloso, con le orecchie a punta, gli occhi spiritati, vi garantisco che è veramente brutto. E stanno cercando di capire se, diciamo, questo animale peloso brutto, spaventoso robot sia effettivamente in grado di spaventare questi orsi, questi sono veri, che appunto, come vi dicevo, in Giappone stanno diventando un problema assolutamente serio. È vero che sono in via di estinzione questi orsi, però quando arriva il periodo poi del letargo, l'Ursus Arctos se ne scende in città a ridosso delle case per cercare qualcosa da mangiare. Insomma, trovartelo dietro il vetro della finestra non deve essere bellissimo.
1: Allora, questo di fatto è uno spaventapasseri, ma che diventa spaventaorsi. Allora, agli occhi iniettati di sangue, fa paura. Voi lo guardate in faccia, veramente scappate via. È grande come un lupo, questi sensori, metterà, immagino, anche dei suoni, si muoverà. Ne sono già stati venduti comunque una settantina in 62 località del Giappone. E cosa fanno? Li fanno andare in giro la sera al confine del paese per spaventare gli orsi, evidentemente.
0: Ma ne rilasciano abbastanza di modo che se dovesse facilmente, come prevedibile, incontrare un orso, questo spaventato se ne scappa. Voi considerate che sulla punta del naso di questo lupo robot c'è questo sensore di infrarossi che fa scuotere la testa al lupo e fa emettere un ululato, dicono, terrificante dalla bocca, in grado di dissuadere l'orso vero dall'avvicinarsi all'abitazione. Quindi guarda che se dovesse funzionare, secondo me potrebbe essere anche un'idea per qua.
1: Sì, a me no, fa sorridere il fatto che scuote la testa. No, allora, questa macchina è programmato per emettere, oltre a questo suono, fino a 60 tipi diversi di suoni, hai capito? Per non permettersi, pensate, agli orsi di abituarsi e così considerare in nuovo quel segnale. Sai, l'orso dice...
0: intelligente.
1: Dicono, eccolo qui l'orso robot, che cosa vuoi? Ti ho riconosciuto. Lupo robot, ti ho riconosciuto. Invece cambia il suono e quindi l'orso
0: quindi non
1: spaventa.
0: Lo individua. Ti dirò che io lo porterei anche al guinzaglio, questo lupo robot. Secondo me in città
1: a Milano,
0: Milano può essere utile, magari di sera vai in giro col lupo robot, c'è, capito? Vabbè, comunque guardate, in Giappone ormai siamo abituati che in Asia si inventano la qualunque, e se questo dovesse funzionare, quindi il lupo robot dagli occhi spiritati a guardia anche delle città per ripararsi dagli orsi, attenzione amici dei boschi, perché potrebbe anche essere utile anche a voi e a noi.
1: Eh sì, speriamo. Vediamo.

0: much, but I feel it deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabulous con Mick. Allora, eravamo rimasti a questi lupi robot che sono veramente spaventosi e sono stati progettati in Giappone per risolvere questo problema che sta diventando sempre più importante degli orsi che a risveglio dal letargo, insomma, se ne scendono in città e si avvicinano alle abitazioni in cerca di cibo. Questi lupi robot sono pelosi, avete visto con gli occhi, no, avete visto, insomma, andatevi a vedere, con gli occhi iniettati di sangue, emettono ululati terrificanti che dovrebbero tenere lontani gli orsi dalle abitazioni.
2: Non è dato sapere se funzionano, però spero di sì, in un certo senso funziona.
1: Beh, secondo me potrebbero funzionare.
2: Ma quanti orsi ci sono in Giappone? Per riuscire ad inventare una cosa del genere, evidentemente è un problema molto molto molto sentito. Qui ogni tanto, sai, in Trentino ne compare uno, due. L'altro giorno ne è stato avvistato uno, per esempio, in Val Camonica. È arrivato dalla catena dell'Adamello da Trento, però uno ogni tanto, ma non è che c'è l'invasione.
1: No.
2: Evidentemente lì in Giappone è un problema un pochettino più serio.
1: Beh, però guarda, c'è un nostro amico che vorrebbe proporlo, per esempio, a Roma, anche se non ho capito, forse non abita a Roma.
3: Premetto che io non abito a Roma e quindi per me il problema non c'è, però sarebbe una buona idea fare due robot della coppia di Obelix e Asterix, di mettere Roma per il problema dei cinghiali. Che dite?
2: Sì, per i cinghiali. Se lo fai per gli orsi, lo puoi fare anche per gli altri animali. È che poi questi robot qua sono davvero molto brutti, spaventano secondo me anche gli umani.
1: Vedi
2: se
1: robot.
2: Di notte ti vedi uno con gli occhi iniettati di sangue. E sei a Milano, vedi uno e dici: ma cos'è quello lì?
1: Se uno lo sa, capito. Ma
2: se poi ti morde.
1: Ma che ti morde? Non morde, mette ululati. E secondo me potrebbe essere un'idea andare in giro per dire col guinzaglio, con questo lupo. Non lo so com'è che si comporta, cioè a parte i versi che mette, la faccia che è veramente spaventosa, credo che sia un po' come quei cani e robot che peraltro l'hai visti come vanno veloci, no? Quindi potrebbero anche inseguire l'orso per farlo scappare, non ho idea.
2: Non lo so, va bene, oggi abbiamo trattato del lupo robot e nelle prossime puntate tratteremo di altri robot, perché siamo partiti con il cameriere zitti l'anno scorso, poi è arrivato lo chef.
1: Due anni fa, credo.
2: E gradualmente.
1: Adesso le cose si evolvono.
2: Il ballerino, il monaco buddista.
1: Il monaco buddista
2: l'altro giorno,
1: esatto.
2: C'è un robot per tutto.
1: Dai, adesso vediamo se arriva anche il marito o la moglie robot. Chi lo sa, potrebbe anche essere.
2: C'è già.
1: Allora rimanete, ma no, non c'è già, dai, che fa tutte le cose. No. Allora rimanete con noi perché invece tra poco, come sempre in arrivo, c'è una grande canzone.
2: E poi?
1: E poi arriva
2: la Iezzi, sì, si vede, si intravede.
1: Paola, sì, arriva, speriamo. Sicuramente alle 2, ancora non è arrivata, ma arriva, certo. Appena arriva la catturiamo in onda, tra poco con noi.
4: The Journalist, gli spacca notizie.
5: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.

0: Tanat.it.
1: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: concerto virtuale, insomma sono veramente pazzeschi. Allora, attenzione, perché adesso a proposito di icone, non solo sì, loro lo sono del mondo della musica, ce n'è una che è del mondo del cinema, lo possiamo affermare con sicurezza, anzi due, uno è un film e l'altro è il protagonista che è stato scelto e che praticamente è stato portato a successo proprio da questo film. Stiamo parlando di Tom Cruise e Top Gun.
1: Ecco, però la notizia che vogliamo dare a tutti voi, che qualche anno fa avete visto questo film, ve la diciamo lentamente, dopodiché ognuno faccia le proprie riflessioni. Noi le abbiamo già fatte prima, io e Fabiana.
0: Esatto.
1: Top Gun compie 40 anni. Ecco, la notizia sarebbe già anche finita qui.
0: Cioè, allora, 40 io mi ricordo anni, quando andava all'asilo, perché praticamente...
1: non è vero.
0: Ma sì, andava all'asilo.
1: 1986.
0: Cercavo questa cartelletta con diciamo le immagini di Tom Cruise, sì, e quindi bravo, tutti i miei compagnetti così mi dicevano: dove l'hai preso? Dove l'hai presa?
1: Take My Breath Away, la colonna sonora, sì, ve la ricordate, insomma un film, tra l'altro voglio dire, da Top Gun poi sono a pioggia sono arrivati tanti altri film, no, più o meno con lo stesso filone, no, l'avventura, no?
0: Però diciamo che
1: questo
0: film era bello, poi ha lanciato un sacco di mode, dal bomber lì, da aviatore agli occhiali, è stato il trampolino di lancio per sicuramente Tom Cruise. Tra l'altro per questo film erano stati selezionati tanti attori che hanno fatto il provino per interpretare il ruolo che poi è stato assegnato a Tom Cruise, che si innamora in questo film dell'istruttrice interpretata da Kelly McGillis nel ruolo di Charlie Blackwood.
1: No, tra l'altro leggo alcune curiosità, che praticamente il regista lì, che poi venne licenziato, venne accusato di aver fatto andare in scena, vabbè, Kelly McGillis troppose, ma di aver fatto girare praticamente quasi tutte le scene mentre erano in volo con le visiere abbassate, no, dei caschi, impedendo di riconoscere gli attori. Ma tu pensa, ai problemi, voglio dire, nel girare il film, uno dei film più importanti tra l'altro della storia, della storia del cinema.
0: Sì, devo dire che insomma in quei tempi poi decollò proprio la fama, la popolarità di Tom Cruise nel film. C'è anche Meg Ryan, non me la ricordavo, e all'epoca però non era ancora famosa, nei panni della moglie di Goose. Forse adesso qualcosa mi viene. Comunque insomma un film, sì, è vero, quando tu guardi dici madonna, ma sono passati 40 anni, perché in realtà sono tanti anni fa, ma dici 25,
1: no,
0: 40.
1: Ve lo confermiamo 40. E ve lo ripetiamo lentamente: sono passati 40 anni. 1986, 2026, te capito?
0: Tra l'altro no, basta andare a vedere il protagonista, devo dire Tom Cruise, che adesso
1: è ancora lì uguale,
0: lui è uguale, si mantiene, fa ancora questi numeri pazzeschi, va in giro a vedere tutti gli incontri di tennis, perché lui è un grande appassionato, no? Kelly McGillis è molto cambiata effettivamente, invece, quindi sembra un po' riconoscibile, però vabbè, dai, grande film che ogni tanto quando una voglia è nostalgico si va a rivedere.
1: Che fastidio, mi verrebbe da dire, a pensare a questi
0: perché
1: 40
0: sono passati
1: anni.
0: 40 anni hai ragione, dai, c'è dito nella piaga.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Eccolo qua, Bruno Mars. Quindi a luglio in Italia, super atteso in concerto. Manco sto giro ho trovato il biglietto. Vabbè, ma non importa. Ragazzi, è arrivata.
1: Paola Iezzi, tra poco in diretta con noi, subito dopo le news. Restate lì, sì, mi raccomando.
0: Sì, sì. Certo, dove vanno? Dai, tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Rimani su Radio Number One.

0: da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. 800 239 182.
2: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
7: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
8: Shop like a Fox!
9: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo.
11: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
12: Sono le 12 e un minuto, qui su Radio Number One arrivano le notizie.
13: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Radio Number One Notizie.
15: Una buona giornata da Patrizio Romano. La visita del presidente americano in Cina con temi che vanno dall'Iran ai dazi. Trump ottimista, avremo un fantastico futuro insieme. Xi Jinping avvisa, ci saranno conflitti se Taiwan fosse mal gestita. Xi ha poi affermato che i due paesi, Cina e Stati Uniti, sono arrivati ad un bivio nei loro rapporti e ha invitato le parti a lavorare insieme per la stabilità. Dovremmo essere partner, non avversari, ha ribadito. È stata rintracciata la famiglia scomparsa da Piacenza il 20 aprile, di cui si erano perse le tracce. In Friuli, tutti e tre, Sonia Bottacchiari e i suoi due figli, sono in buone condizioni di salute, fa sapere la procura piacentina. Non sono stati resi noti ulteriori particolari, in quanto la donna ha manifestato timori se venisse scoperto il luogo dove si è rifugiata. Troppe cremazioni a Bologna, 18.000 salme nel 2024, 16.500 nel 2025, numeri così alti che hanno costretto a chiudere i tre impianti del cimitero di Borgo Panigale. Da due mesi i bolognesi sono costretti a portare i propri defunti a Ferrara per essere cremati. Il motivo della chiusura sembra essere soprattutto di ragione ambientale: le cremazioni inquinano. La pagina dedicata allo sport. Dopo la conquista del 21esimo scudetto, l'Inter batte 2-0 la Lazio all'Olimpico di Roma e festeggia anche la decima Coppa Italia della sua storia, centrando il double. Internazionali d'Italia, impresa di Luciano Darderi che batte il talento spagnolo Hodar in 3-7 e vola in semifinale. Oggi tocca a Jannik Sinner affrontare Andrei Rublev. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: questa direzione io la vedo già che è splendente come il sole. Ha messo anche gli occhiali. Certo. Peraltro non ha le occhiaie, non so perché ha messo gli occhiali. Con noi a Radio Number One, Paola Iezzi.
1: Eccomi, ciao ragazzi. Ciao a tutti, Paola. Gli amici di Radio Number One.
2: Ciao Paola.
1: Ciao cari.
2: Sei molto rossa con questa camicia,
1: sì.
2: Qua.
1: Sono colorata. Molto rossa, sì. Me la sono portata dal deserto dove ho girato il video.
0: Bello.
1: Al deserto del Mojave, quindi ancora per quello gli occhiali da sole, perché sono ancora là con la mente.
0: Sì, poi ne parliamo. Il cappello?
1: Il cappello l'ho lasciato a casa insieme al cavallo. Sì.
0: Al cavallo, che non è il tuo compagno però. No.
2: Poverino.
0: Non cominciamo subito.
1: No. Il cavallo è parcheggiato sotto casa insieme al cappello.
0: Che bello. Allora, è il caso di dire, perché insomma è stato un successone, Yes Weekend,
1: sì.
0: Perché tu hai fatto il sold out. Paolo, insomma, dai, tutti ti hanno chiesto, insomma, di questo periodo veramente incredibile che tu stai vivendo, di successi, di bellezza, diciamo, in tutto quello che ti circonda, perché è un momento in cui tu ti senti, questo l'ho letto e sentito ovunque, come dire, in pace con te stessa, serena nel fare le tue scelte, ti godi di più, diciamo, questo momento di successo.
1: Sì, nonostante la frenesia dei tempi che viviamo, che è tutto iperveloce, devi sempre essere un po' sul pezzo, performante, tutto questo è un po' un croce delizia dei tempi che viviamo, però è un periodo molto fortunato per me, molto bello, una bella intesa, una sintonia con il pubblico ritrovata dopo il coming back con Chiara nel 2023, e ancora la voglia che avevo allora di continuare a fare cose, di insomma continuare a produrre cose che mi piacciono, che mi entusiasmano. Anche quest'ultima canzone, alla quale tengo moltissimo, che ho scritto insieme a Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici, è stata una bella sfida, perché comunque avevo voglia di scrivere qualcosa di nuovo, di diverso, e con questa sonorità anni 80 che comunque mi è vicina. Ho provato tante volte.
0: Ti è propria.
1: Sì, ogni tanto la ritiro fuori, perché comunque io sono cresciuta, nata e cresciuta con questo genere di musica, insieme a tanti altri, che poi negli anni 80 è stato fatto praticamente tutto nella musica. E quindi mi sto godendo questo periodo di ritrovata sintonia col pubblico, ma anche di energia, di cose belle che ho voglia di fare. Il video è anche un'altra cosa per cui ho lottato, ho voluto fare un video come si faceva una volta, cioè dando la giusta importanza alle immagini, che io amo tanto, perché io amo l'immagine tanto quanto la musica, e realizzare un mini film. Abbiamo girato con, veramente dando tutti noi stessi.
0: La regia del tuo compagno,
1: la regia,
0: giusto?
1: Del mio compagno, col quale insomma, che realizza tutte le mie copertine, ma anche quella di Furore, il video di Furore, il video di Solo Mai, il video di Mare e Caos, tutte le cose che abbiamo fatto dal 2007-2008 in poi. L'immagine insomma la fa lui però è stato un una bella compartecipazione di forze e anche di economie, perché oggi veramente non si fanno più investimenti di questo tipo, però io ho voluto fortemente, insomma, indirizzare le economie verso un prodotto bello. Realizza tutte quelle ambizioni che comunque ci sono nel fare l'arte, ecco, questo è sempre importante dirlo, perché è importante tenere conto dei numeri e di tutto quanto, però è anche importante a volte ricordarsi del perché facciamo questo mestiere.
2: Vabbè,
1: siamo artisti ed è giusto dare al pubblico, poi per chi sa apprezzarlo, non tutti magari notano le differenze tra una cosa fatta molto bene e una cosa tirata via così. Io ci tengo tantissimo.
0: Giusto.
2: Ascolta, bello sorridere in questo mondo di vipere,
1: sì.
2: Che è un brano delle mie. L'hai scritto tu, e a chi è diretto, soprattutto a chi è dedicato questo bello sorridere in questo mondo di vita?
1: Allora, in generale questa è una canzone dedicata a questo inizio formidabile che è stato la mia vita e la mia esperienza con Chiara nell'iniziare a fare questo mestiere, no?
2: Certo.
1: E quindi è dedicato a quel periodo della mia vita ed è un po' un guardarsi appena appena indietro e dire: abbiamo fatto tutto questo, cioè abbiamo creato tutto questo e adesso è bello poter dire che andiamo nella stessa direzione, ma con due percorsi anche se diversi, però siamo sempre comunque unite dall'amore per quello che è stato, no? È stato bello sorridere in questo mondo di vipere, perché insomma quando sei in un gruppo, poi chi fa questo mestiere, ma comunque chi anche è in una relazione di amicizia o d'amore che dura tutta la vita e dura da tanto tempo e poi magari si prendono percorsi diversi, ma rimane quella sintonia e quell'unione, è quell'unione che ti fa fare fronte comune di fronte al mondo di vipere, no? Che il mondo esterno è sempre un po' qualcosa che tu, con cui devi fare i conti, no? E se sei una squadra, se sei in un team, se ci si aiuta, se si è solidali,
0: si affronta meglio
1: e si riesce anche a ridere del mondo di vipere fuori, che in qualche modo vedi come qualcosa da superare.
0: Ma
1: no?
0: Tra poco ne parliamo, perché le vipere sono ovunque naturalmente. Magari se tu hai dei rimedi,
2: sorridere.
1: Il mio rimedio principale l'ha detto lui adesso, è proprio quello, l'arma dell'ironia è
0: fondamentale.
1: Sì, è quella che toglie il potere alle vipere.
0: Allora, facciamo così, noi ci ascoltiamo Superstar e tra poco continueremo a chiacchierare qui a The Journalist Radio Number One con Paola Iezzi.
1: Oh yeah. Non parlarmi più d'amore, se non sai cos'è il peccato.

0: parlarmi più d'amore.
1: Superstar Paola Iezzi, che è qua con noi a Radio Number One. Ho letto a proposito, diciamo, di questo periodo, tu l'hai raccontato, no? Di separazione che è durato tanto, sì, con Chiara, sì, che nonna è stata, diciamo, un po' l'artefice, diciamo, della reunion, perché insomma vi ha rimesso insieme. Sì. È vero?
2: Sì, diciamo che io e Chiara siamo state distanti 10 anni, ma mai completamente, senza sentirci, certo, perché ogni tanto ci si sentiva, ci si aggiornava delle reciproche vite, però diciamo che sì, un po' l'abbiamo detto nel libro che abbiamo fatto uscire oramai, quando è stato? 2 anni fa, credo. Uh-huh. Abbiamo raccontato appunto che lei è stata un po' quella che ha detto, insomma, dai, ritroviamoci, ritrovatevi e ricominciate ad avere uno scambio.
1: Un rapporto.
2: Sì, un rapporto, poi l'ho fatto da nonna, adesso non, cioè, so, non mi ricordo neanche come, però sai, le nonne sono irresistibili.
3: Assolutamente.
2: La saluto, ha compiuto 93. Teresa ha compiuto 93 anni.
1: Caspita.
2: A dicembre scorso, sta benissimo, ha avuto una traversia perché è caduta e si è rotta l'anca, però cammina già di nuovo in piedi.
1: Bene.
2: Ascolta, vive e lotta con noi.
3: io voglio tornare al concetto di immagine, lo dicevi, sì, poco fa, e anche ai tuoi look fantastici. Io quando guardo X Factor, no, e ti vedo uscire.
2: Dici, come uscirà stavolta?
3: Evidentemente non so io, me lo chiedo, però ho letto, insomma, qua e là anche in qualche tua intervista che a te piace molto questa cosa qua, no? Cioè, ma da dove parte questa? Da un tuo gusto personale, dagli anni 80-90, perché si ritorna sempre lì?
2: Parte dal fatto che io ho una, a parte una venerazione per l'immagine, non a caso mio compagno è un fotografo, ho una passione sfrenata per la fotografia e per il cinema, per lo studio dell'immagine, che è sempre stata un po' una mia fissa. E purtroppo, per fortuna per me, sono nata e cresciuta negli anni più, forse tra gli anni più iconografici in assoluto, per la musica, per le grandi pop star, che sono gli anni 80, e sono nata guardando Michael Jackson, Madonna, Cyndi Lauper, David Bowie, insomma tutte le star, i Duran Duran, erano tutti delle icone incredibili, anche di stile, non soltanto musicali, Prince, insomma, se penso a quel periodo mi vengono solo in mente icone pop, no? E quindi e poi gli anni 90, dove è proseguita proprio, dove è stata l'esplosione assoluta dell'immagine di Vogue Italia, di Vogue in generale, di tutte le modelle degli anni 90 iconiche, guardavo le copertine dei magazine di moda con una venerazione assoluta.
1: Sei affascinata, diciamo,
2: affascinata e completamente catturata anche dall'arte della fotografia. Ho fatto anche fotografia per un po', poi chiaramente l'amore per la musica ha prevalso. Però ecco, io, a me il fatto di, per me salire sul palco non è un esercizio di stile, è anche uno spettacolo, cioè io voglio essere lo spettacolo, non mi interessa essere normale quando sono sul palco,
1: ovvio,
2: sono normale quando sono giù dal palco, che non sto facendo il mio lavoro, e sono normalissima, però ecco, i capelli sempre in ordine,
1: quindi non trascurata,
2: ma anche in casa non mi piace stare scattata, nemmeno in tiro, come se stesse arrivando Brad Pitt a trovarmi, no? però insomma carina.
1: Senti, invece ho letto che tu hai, diciamo, una passione per la musica, diciamo, che arriva per i producer svedesi, perché tu hai vissuto in Svezia.
2: Ho vissuto in Svezia quasi un anno, 10 mesi in verità, durante la pandemia. Perché è una storia lunga, adesso non la voglio far troppo lunga, però un producer e rappresentante di produttori e autori svedesi, ci siamo conosciuti per un giro, perché avevamo scritto insieme un pezzo che arrivava dal produttore di Kylie Minogue, insomma non ti sto a raccontare troppo. Mi ha detto: guarda, a me piacerebbe tanto che tu facessi un disco in Svezia con questi miei produttori, se vuoi, siccome sta arrivando la seconda ondata di pandemia eccetera, puoi andare là, io ti metto a disposizione una serie di studi, una serie di miei producer che io rappresento, e di top liner con cui tu puoi magari stai là, stai 2 settimane, e se 2 settimane sono, io ero un po', non sapevo, diciamo,
1: prevenuta, non so.
2: Mai stata a Stoccolma, ho sempre avuto una venerazione per la Svezia perché è il terzo paese al mondo come esportazioni di hit. Quasi tutte, praticamente quasi tutte le hit mondiali che noi ascoltiamo
1: arrivano
2: da quando è nata Britney Spears e diciamo prima ancora gli Ace of Base, dagli Ace of Base in poi, mm-hmm. prima ancora c'erano gli ABBA, ok, però si è creata questa nuova scuola svedese di autori e produttori, in testa tutti Max Martin, che è praticamente il hit maker più famoso al mondo, e ha scritto mm-hmm. per le hit per da Weekend, Gaga, hit maker più importante.
1: Allora,
2: quindi, la Svezia, io sono stata diciamo 10 mesi là e ho girato vari studi scrivendo uh-huh. praticamente un disco dietro l'altro, cioè ho fatto praticamente un doppio album sì. sempre in inglese, scrivendo in inglese, ed è stata una delle esperienze più belle.
1: Più belle della tua
2: da
1: vita.
2: Da lì in poi la Svezia è tipo casa mia.
3: Sei un allora, po' svedese.
2: Sì, tra so anche lo svedese, se volete ecco. facciamo, finiamo l'intervista in svedese.
3: Dai,
2: svedese.
3: Dopo sì, tra poco.
1: Allora, tra poco, tra poco, non solo Paola Jezzi svedese, ci dice anche se mangio alle famose le polpette quelle svedese. Shut up, tra poco qui su Radio Number One.
0: The Journalist, gli spacca notizie.
4: C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One. La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
5: Play One. Ogni sabato dalle 18 alle 21. Solo su Radio Number One. Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
1: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
0: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
1: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
0: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 31 maggio. Gamma Golf da 27.900 euro.
1: Info su Volkswagen.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Golosaria tra i castelli del Monferrato compie 20 anni. In programma sabato 16 e domenica 17 maggio, in oltre 40 location e paesi, con 50 produttori food, i vini di Barbera e Champagne, le cucine di strada e i birrifici artigianali nel castello di Casale Monferrato. Un weekend imperdibile con 15 spettacoli teatrali e incontri, 12 mercatini, 12 camminate naturalistiche e ben 25 tra cene e pranzi in piazza. Scarica il programma e crea il tuo itinerario su www.golosaria.it.
5: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
6: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
7: Sorridi, si va da Brick OK. Scegliamo, risparmiamo
6: e risolviamo. Buona idea.
7: Brick OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
6: E la qualità la trovi in ogni stagione.
7: Brick OK, se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
8: Brick OK, più vicino a te.
6: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BrickOK.it.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99 euro. Un litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
11: Il mercato del Forte, il famoso mercato di Forte dei Marmi, arriva da Piano Gentile. Con noi incredibili occasioni di shopping.
12: Le bancarelle del mercato del Forte vi aspettano domenica 31 maggio in Piazza della Libertà dalle 8 alle 19.
13: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.

0: Vamos a bailar, Radio Number One, in diretta, che ricordi, qui a The Journalist con Paola Iezzi, eravamo rimaste alle polpette, io ho già dimenticato come si dice in svedese, scusate.
1: Köttbullar. Che vuol dire, allora, perché te lo spiego, sì. Kött è carne, okay. In svedese, bullar. E bullar sono palline.
0: Ah,
2: bello. No. Tra l'altro, visto che siamo tornati, insomma, qualche anno prima con Vamos a bailar con tua sorella, non era la prima volta che un viaggio, ritorno a quell'Irlanda famosa, no? La prima volta che un viaggio dava il via a qualche cosa, sì. Ma in quel caso l'Irlanda, torna davvero indietro, all'inizio, sì, insomma, della vostra carriera, però questa cosa dell'unire il viaggio a un momento di produzione
1: è... Il viaggio è spesso uno stratagemma catartico, no? Cioè tu in qualche modo quando fai un viaggio succedono cose anche inaspettate che cambiano le tue prospettive, e cambiano anche la visione che hai di te stesso, perché ti vedi rispecchiato magari in un'altra cultura, magari stando sempre qua non riesci a vederti con altri occhi se non con quelli che ti vengono, diciamo,
0: questo è vero,
1: rimandati, no? Lì per esempio lavorando praticamente sempre in un'altra, parlando sempre in un'altra lingua, con persone che non sapevano che io fossi, sì, sapevano, è una cantante italiana, eccetera, però non sanno da dove vieni, non conoscono la tua storia. Ti analizzano per la prima volta, no? E quindi per loro sei una persona nuova. Il fatto che mi hanno fatto sentire nuova anche a me, no? Mi hanno dato una nuova consapevolezza di me che io non avevo, e mi sono riscoperta.
0: Bella questa cosa. Senti Paola, tu fai tante cose, cioè adesso noi ti abbiamo vista a giudice a X Factor, cante, DJ, attrice,
1: attrice è Chiara è proprio appassionata,
0: lei fa l'attrice,
1: studia cinema, vuol fare quello, insomma è molto dedicata a quello. Io diciamo che faccio, se mi chiamano a fare un progetto carino che mi piace per il cinema o per la televisione,
0: lo faccio.
1: Delle cose, ho fatto un'esperienza molto carina per il Barlume l'anno scorso, adesso uscirà un'altra cosa che non posso ancora dire, però ecco, se mi chiamano per un progetto carino che mi piace, mi coinvolge, mi faccio, perché mi diverto,
0: il
1: mio lato artistico e creativo si diverte,
0: viene fuori. Te lo chiedo perché negli anni in cui tu hai vissuto, diciamo, come capita spesso a molti artisti, no, il momento, diciamo, di down, no, in cui non arriva, cioè devi ritrovare lo stimolo, devi ritrovare il tuo percorso, la tua strada, la voglia magari anche di rifare delle cose, no? Ho letto che tu però hai affrontato sempre tutto con molta diciamo calma, e hai, diciamo, preso quello che la vita in quel momento ti ha dato e cercato, diciamo, di tirarne fuori il meglio.
1: Sì, diciamo che un po' la mia filosofia non è pormi degli obiettivi giganteschi o dei sogni enormi, ma è fare un lavoro costante su di me, cioè se qualcosa non va rimodulo delle cose, rivedo delle cose, e comunque devo sempre seguire un istinto, una passione, e vado appresso a quella, e facendo così sono rimasta coerente, sono rimasta sulla stessa direzione, per parlare della canzone, che per me è importante, cioè rimanere su questa strada, poi divagando un pochino di qua, un pochino di là, però comunque la coerenza su quello che mi piaceva e che mi appassionava mi ha sempre aiutato molto. Cioè quando mi sentivo un po' persa, come dicevi tu prima, il fatto di ritornare alla musica, di ritornare al piacere del perché ho iniziato a fare questo, del concentrarmi, perché la maggior parte delle volte ci si allontana e ci si stressa perché ci si distrae troppo. La distrazione ogni tanto va bene, ma a volte può essere letale, no? In questo mestiere è importante ricordarsi, siccome ci sono tante distrazioni, tante fanno una testa così. e poi dopo scompaiono tutti quando le cose vanno male.
0: Ovvio.
1: Sempre, no? Certo. E quindi bisogna ricordarsi costantemente se questa cosa ti piace ancora. Costantemente, questa cosa ti dà ancora emozione, ti piace ancora, quando sali sul palco senti ancora quella cosa lì,
0: il brivido,
1: ti piace stare in mezzo alla gente, ti piace vedere i fan che vengono al tuo concerto, stare con loro, condividere momenti, ti piace scrivere le canzoni. Ecco, se tutto questo ti piace ancora, i momenti down ci saranno sempre, gli alti e bassi ci saranno sempre, faranno parte della tua vita, perché questa è la vita. E poi però se quella cosa c'è ancora, prevale sempre, e quindi bisogna chiederselo ogni volta che sei giù o sei depresso. Devi chiederti costantemente se tu ami ancora fare questo lavoro. E la musica poi è l'amore più grande, nel senso, la musica è una cosa, il mestiere è un'altra cosa.
3: Beh, direi concetto assolutamente condivisibile e anche molto interessante. Torniamo con Paola Iezzi tra poco qui su Radio Number One. Arriva Selena Gomez, Love On.

0: Love On, Selena Gomez in diretta qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana, Claudio e soprattutto Paolo Aiezzi. E siccome noi siamo praticamente in conclusione, per farti vedere che io ho cultura riguardo alle tue cose, volevo sapere se tu hai ancora in casa,
1: Fabiana.
0: Perché ho sentito questa intervista di questo regalo, amici ascoltatori, sentite, che ti ha fatto il tuo compagno, che io trovo fantastico.
1: Massaggiatore per i piedi.
0: Ce l'hai ancora?
1: Allora, posso dirti
0: no,
1: una cosa?
0: L'hai buttato?
1: Dopo tutti questi anni che ne sono passati, perché sono passati almeno 15 anni.
0: Te li fa lui i massaggi ai piedi?
1: Ma magari.
0: No,
1: purtroppo no, però è morto il massaggiatore. È come se io ho fatto l'intervista e questo è morto dopo due giorni. Mi ha portato sfiga. Cioè, praticamente è collassato.
0: Ma scusa,
1: in
0: perché
1: sé.
0: Non te l'ha regalato più?
1: No, ne stiamo cercando uno, perché nel frattempo in tutti questi anni non c'è più quel modello lì. Quindi stiamo cercando un nuovo modello che però è gigantesco. Quindi io dico, ma io dove me l'ho messa? È un tipo
0: Tu lo porteresti in giro?
1: No,
0: tipo quando sei
1: no, però sai, in una stanza lo devi mettere, poi te lo devi portare. Io poi ogni tanto me lo metto.
0: No, ragazzi, io lo voglio.
1: Però mi stai facendo fare outing di questa cosa.
0: Dai, vabbè, ma scusa.
1: Ho appena detto che a casa sono tutta carina così. A volte mi metto il massaggiatore davanti alla televisione e piazzo i piedoni. No, perché ragazzi, ce l'hai fatta.
2: Certo.
1: Dopo tipo 7 ore sui tacchi, io torno a casa con i piedi che non li sento più.
2: Secondo me fai benissimo.
1: Vedi? Solo che adesso bisogna cercare il modello nuovo, è troppo
2: non
1: grande.
2: C'è. Facciamo un appello.
0: Facciamo un appello. Tra l'altro, servirebbe anche quello lo cerco anch'io, quello per la cervicale.
1: Io ce l'ho. Io so tutto.
0: Adesso mi
1: dai
0: tutto. Allora, io voglio tutto. Ultimi
1: modelli. Hai fatto tipo sciarpa, te lo metti qua e ti fa ma ti fa dei massaggi top, te lo dico.
0: Bene. Vabbè, senti, dobbiamo parlare.
1: C'è anche un pulsantino, te lo dico, durante l'inverno, che se tu lo schiacci
0: ti scalda.
1: Scalda
0: il collo.
1: Scalda tutta questa parte qua. Quindi oltre a farti tutti i massaggi, ti scalda anche la parte.
2: Certo, il programma è stato presentato.
1: Perché se tu c'hai un fidanzato bravo a fare i video e le foto, ma non ti fai massaggi. Quello
0: no,
1: è.
0: No, ma guarda, i compagni sono tutti così: 3 minuti di massaggio e poi mi c'ho male alle mani.
2: Ma il suo fa le fotografie, fa altre cose.
1: Però,
2: dire.
1: Purtroppo è così. Però spacca nel bricolage e nel giardinaggio.
0: Bravo Paolo. Allora, intanto, noi ringraziamo tantissimo Paola, che è sempre super carina.
1: Grazie, Fabiana. Grazie, voi siete stupendi, ve lo devo dire. Mi sono divertita.
0: Non l'hai detto a tutti?
1: No. No, devo dire, mi sono divertita. E poi anche questa cosa di fare l'intervista un po' deep è un po' che ti diverti, è giusto, ed è bello.
0: Perché è un po', diciamo, come abbiamo impostato un po' il nostro programma.
1: Sì, è bello.
0: Allora, noi ringraziamo tanto Paola Aiezzi.
1: Grazie.
0: Cosa dobbiamo dirti, Paola? In bocca al lupo per tutte le tue fantastiche cose.
1: Ma viva il lupo, che adesso inizia l'estate, un caldo porco.
2: La miglior conclusione dell'anno.
1: No, io odio l'estate, come diceva Bruno Martino, detto da una che ha fatto solo pezzi estivi. Potrai capire che sono felice. Viva l'estate.
0: Grazie Paola.
1: Grazie a voi, vi voglio
0: buona
1: bene.
0: Buona vita, bacio.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle, in negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.

0: Simone, come sempre, protagonista qui a Radio Number One. The Seed, The Roots, Cody Chesnut, The Journalist, Radio Number One con Fabiana e Claudio. Mentre la Iezzi mi sta a fare le foto, no, lei a me, dico, sta facendo le foto fuori. Fa le foto fuori. Grazie Paola per essere stata con noi. Allora, c'è un'altra cantante, perché ormai, ragazzi, è l'uomo più desiderato per i selfie, è Sergio Mattarella, il nostro presidente della Repubblica.
1: Allora, io ieri, quando ho visto questo selfie di Anna Pepe con Sergio Mattarella, sono rimasto lì un attimo basito, cioè sono rimasto silenzioso a guardare la fotografia. Ho detto, ma è vera? È un fake? È un fotomontaggio? Invece è tutto vero. In pratica, per il 145esimo compleanno della SIAE, un buon numero di artisti e di cantanti, tra i quali anche Anna Pepe, sono stati ricevuti in Quirinale. Non ti dico com'era vestita Anna Pepe. Chiedo a te se è l'abbigliamento giusto per il Quirinale. Minigonna. Cortissima, rosa, lei tutta camicetta, molto molto molto sexy. È l'abbigliamento giusto? O forse sì, non lo so.
0: Ma vabbè, ormai insomma bisogna dire che il Presidente della Repubblica naturalmente è abituato a tutto e in effetti lo abbiamo visto insomma sorridere, perché poi insomma diciamo che per Sergio Mattarella sono i momenti sicuramente più divertenti, e quindi quando può uscire dalle grane, sai, no, della politica, quelle rotture lì, voglio dire, lui farebbe i selfie con i cantanti e gli sportivi tutto il tempo. Allora, intanto rimanete con noi perché siamo vicini ai saluti, ma ci ascoltiamo ancora un po' di musica con Taylor Swift.

0: Quasi in chiusura del nostro appuntamento di oggi qui a Radio Number One, grande protagonista Paola Iezzi. Stavamo parlando dei selfie del nostro presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ormai ha fatto i selfie veramente con tutti. Adesso, mentre stava andando la canzone, stavo pensando: ma con chi non ha ancora fatto i selfie il presidente della Repubblica? Con noi! Dobbiamo recuperare.
1: Tra l'altro, oltre al selfie di Anna Pepe, c'è anche un bacio clamoroso di Gianna Nannini. Gianna Nannini, in un video, si vede sui social, si avvicina a Sergio Mattarella, lo abbraccia e gli dà un bacio, un gesto molto, molto affettuoso. Secondo me però lui ci sta dentro, ci sta Mattarella, sì. Assolutamente.
0: Ma insomma, dobbiamo dire che questo presidente è stramato, e quindi chiunque, diciamo, si presenti, no, alla sua corte è, insomma, così va oltre il protocollo, no? Perché all'inizio sei emozionato così, poi vedi questa faccia così sorridente, ti mette a tuo agio e quindi vai e ti butti. Del resto anch'io, se vedessi il presidente della Repubblica, io glielo chiederei: presidente, possiamo fare un selfie? E sì, quindi dai.
1: Sì, sì. Comunque Anna Pepe gliel'ha chiesto, quindi tutto regolare. Allora dai, siamo nel fine settimana, io sono pronto per un grande weekend.
0: Sì?
1: Sei tu che sei pronta per un grande weekend.
0: Io sono pronta per un grande weekend, visto che domani non ci sarò, e però insomma tu sarai in onda con Virginia, quindi poi con dei journalist, noi due ci risentiamo come al solito, insomma, lunedì alle 10, mentre tra poco in arrivo One Match.
1: Buon weekend, ciao.
2: The Journalist, gli spacca notizie. The Journalist è sempre con te,
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi è qui. Tutta la musica che cerchi è

0: Box Town tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
1: Box Town a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox!
2: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
3: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
2: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
4: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
5: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
6: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
5: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
6: Oro d'Oro, paga il tuo oro, subito e in contanti!
5: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
7: One match.
8: Radio Number One Notizie.
9: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Il vertice a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping, intesa sulla riapertura dello stretto di Hormuz, ma la Cina consegna anche un duro promemoria. Il servizio da Alessio Galea.
10: Prima il tappeto rosso della sontuosa cerimonia di benvenuto a Donald Trump, poi la linea rossa di Taiwan rimarcata da Xi Jinping. Dobbiamo essere partner, non rivali, ha esortato il presidente cinese, ma sul dossier di Taiwan Pechino ha consegnato a Washington un avvertimento chiaro: se la questione fosse gestita male potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti. Gli altri temi del bilaterale durato due ore hanno spaziato dalle tensioni geopolitiche globali, Medio Oriente, Iran, Ucraina, ai rapporti commerciali e tecnologici tra le due superpotenze. Xi è un grande leader, la Cina un grande paese, plaude Trump, accompagnato nella sua visita di due giorni da una folta delegazione di manager dei colossi della Silicon Valley, da Apple a Nvidia. Una nota diffusa dalla Casa Bianca riferisce che si è discusso anche dello stretto di Hormuz. Le due parti hanno concordato che deve rimanere aperto per garantire il libero flusso dell'energia, punto chiave per la Cina, primo acquirente del petrolio iraniano. Dopo la visita al Tempio del Cielo, sito patrimonio dell'UNESCO, la giornata si conclude con la cena di Stato. La visita di Trump arriva a quasi 10 anni dalla sua prima a Pechino nel 2017, durante la sua prima presidenza.
9: Intanto altre parole di fuoco oggi dai vertici russi verso gli Stati Uniti. L'aggressione militare israelo-americana ha messo a repentaglio la sicurezza regionale e internazionale, vanificando anni di sforzi per la normalizzazione dei rapporti tra Iran e paesi arabi, ha detto il capo del Consiglio di sicurezza russo Shoigu. E intanto continua l'offensiva israeliana sul sud del Libano, vi sarebbero altri 12 morti nelle ultime ore, ma vi sarebbero 3 feriti, di cui 2 gravi anche in territorio israeliano, per un drone lanciato dagli Hezbollah e sfuggito alle sirene dell'allarme. È ufficiale, il presidente della Repubblica Mattarella assisterà alla finale degli internazionali d'Italia oggi. Sul centrale del Foro Italico Yannick Sinner affronta il russo Rublev per centrare la semifinale e raggiungere Luciano Darderi. Sentiamo Jenny De Gaetano.
11: Dai mondiali di atletica alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina è forte la passione per lo sport di Sergio Mattarella, per la bellezza del gesto dell'atleta, meglio ancora Savan Sandir, se si chiama Mattia Furlani oppure Federica Brignone. Perché no? Magari Yannick Sinner e Luciano Darderi uno contro l'altro a contendersi gli internazionali d'Italia. Al netto del cuore tricolore, il presidente della Repubblica ha annunciato la sua presenza nella finale di domenica al Foro Italico, tra l'altro seduto vicino ad Adriano Panatta, che premerà il vincitore, lui ultimo italiano ad aver conquistato Roma. A proposito di Sinner, il numero uno del mondo incrocia il russo Rublev per raggiungere in semifinale il sorprendente compagno di Davis, capace di sbarazzarsi uno dopo l'altro di un campione affermato come Zverev e di una futura stella del circuito come lo spagnolo Kodar. Tra l'altro entrambi entrambi battuti con un secco 6-0 al terzo. Se Dardari domani in semifinale troverà il norvegese Rudd, per Sinner in caso di vittoria sarebbe la 32esima di fila nei Masters 1000 come nessuno mai. Affronterebbe uno, tra l'altro giovane talento iberico, l'Andalus, oppure l'altro russo, ex re dell'ATP, Daniil Medvedev, spesso ostaggio di se stesso.
9: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
1: One Match. Vediamo chi ha ragione.
12: Buon pomeriggio a tutti da Francesco, lo zio Nasti,
13: e da Andrea Brumbrum Ferrari. Buon pomeriggio, nuovo appuntamento con One Match e mi verrebbe voglia di cantare un po' in questo momento.
12: Subito così?
13: Sì, così, per allora, aprire la
12: allora
13: puntata.
12: Allora canta, però canta bene. Amala!
13: No!
12: È quello che volevi cantare, da prima che continui, dai, fra, avete fatto il doblete, giusto che io vi faccia un pochettino... L'hai detto prima, fuori onda, abbi il coraggio delle tue idee.
13: Non è così e soprattutto mi è già passata la voglia di cantare. Quindi, molto bene.
12: E si fa presto.
13: Quindi chiudiamo il match, è così? Basta?
12: No, il match deve ancora essere aperto e oggi sarà un match molto...
13: Sarà quel
12: musicale,
13: che
12: canterino,
13: sarà.
12: Sì. Intrattenimento. Vabbè, dai, abbiamo spoilerato. Possiamo partire, state con noi.
13: Partiamo.
12: Inizia un'altra puntata di One Match.
1: One Match. E tu? Da che parte stai?
14: Mi sento un...

0: Serena Brancale Levante Deglia con Al mio paese qui su Radio Number One. E c'è One Match, signore e signori.
1: Apriti cielo, fai uscire il sole perché c'è One Match.
0: Sì.
1: Sta per grandinare, perfetto.
0: No, nel pomeriggio potrebbe anche essere da queste parti, ma un po' in tutta la Lombardia. Quindi
1: secondo
0: attenzione.
1: Me succede stasera. Stasera, guarda, se vai avanti come stai andando e se vai a fare quella cosa lì che devi fare, secondo me fai grandinare.
0: Io rompo i vetri, che è leggermente diverso, i cristalli, sì. Perché? Perché diciamo questo? Diciamo che da quando abbiamo iniziato a fare One Match non è mai stato così facile come oggi scegliere da che parte stare, no?
1: Proprio per te è stata una passeggiata.
0: Beh,
1: schierarti
0: anche
1: da
0: per
1: quella
0: te,
1: parte.
0: Perché mi sembra abbastanza chiaro, no?
1: Certo.
0: Allora, parliamo di serate, si parla di divertimento, svago, spensieratezza. E la domanda che vi facciamo è questa: per divertirvi davvero, per divertirvi, sottolineo grassetto, davvero, preferite una serata karaoke, dove con grande ignoranza si canta a squarciagola con amici, oppure una serata, atmosfera diciamo molto differente, con DJ e musica da ballare?
1: Tu non è che quando introduci One Match devi già iniziare a portare l'acqua al tuo mulino, tu devi essere imparziale.
0: Ho usato
1: poi
0: lo stesso tono.
1: Ma tu guarda, inizia subito falso e tendenzioso, quindi oggi contendere semplice, una serata, volete divertirvi, uscite con gli amici e andate più volentieri ad un karaoke o andate in discoteca a ballare, punto di domanda.
2: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari.
0: Ovviamente sto dalla parte quella giusta, dalla parte del canto in libertà, spontaneo, imprevedibile, una serata con amici in cui tutti in un modo o nell'altro diventano protagonisti, perché le serate karaoke funzionano di più, perché regalano dei momenti indelebili, indimenticabili, mentre quelle dove vai a ballare sono un po' tutte uguali, dai, diciamocelo. Poi se devo sfogarmi e divertirmi, meglio decisamente i karaoke, dove ogni canzone di per sé diventa un evento, mentre la musica da ballare, il DJ
1: è tutto uguale, dillo, per questo piattume, voi giovani
0: ogni
1: delle
0: discoteche.
1: Ogni settimana
0: diciamo che è tutto uguale, di canzoni da cantare ce n'è un'infinità e lo sappiamo molto bene, caro zio, lavorando qui.
1: Va bene, questa è la tua posizione, adesso...
2: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto.

0: usciamo, diciamo, e vediamo questo mondo, ci dobbiamo muovere, agitare, e il ballo è vita, quindi vuoi mettere con l'energia, con lo sfogo, col piacere di ascoltare della musica e ballartela. Poi scusa, adesso io non voglio mettere i puntini sulle i, però andate a fare il karaoke perché avete dei problemi di protagonismo. Allora se avete dei problemi andate da uno bravo.
1: Ma tutti abbiamo bisogno
0: poi,
1: di quel momento
0: avete
1: lì.
0: Questo problema qui, e poi la maggior parte delle volte siete stonati. Io che faccio dei giri ogni tanto passo intorno a dei baretti dove fanno karaoke quando faccio le mie camminate. Cioè ci sono gli animaletti nei giardini che scappano a distanza, che sentono queste voci. Ma cantate a casa vostra, cantate sotto la doccia, perché dovete andare nei locali a rovinare le orecchie delle... Io non lo so, ma veramente...
1: Lo zio non capisce che la bellezza del karaoke è proprio quella. Cioè l'ignoranza totale nel cantare
0: quindi
1: qualsiasi
0: ti diverti
1: canzone.
0: Delle disgrazie altrui. Questo
1: sì, o anche delle proprie, perché c'è grande autoironismo, si dice così?
0: Autoironia, autoerotismo, autoironia, però entrambe le cose. Senti, autoerotico e autoironico, ricordami il numero di telefono formulare per mandare i messaggi.
1: Serata per divertirvi, karaoke oppure a ballare col DJ, il numero è 393 444 0444. Mi raccomando, schieratevi dalla parte giusta.
0: Esatto, dalla parte giusta.

0: Public, I lived su Radio Number One. Ancora un buon pomeriggio, buon pomeriggio. Sulema. Senti, caro Andrea Brum Brum Ferrari, devo dire sono arrivati una valanga di messaggi e purtroppo sto iniziando a soccombere.
1: È vero, c'è anche un messaggio, lo dico subito, che dice: Andrea, mi sa che oggi vinciamo a mani basse. E speriamo che sia così, perché ieri io ho ancora qui la parità di ieri, ce l'ho ancora.
0: Sì, ti è rimasta indigesta, perché poi è arrivata all'ultimo voto.
1: Appunto, appunto.
0: Piuttosto andiamo a sentire un po' di messaggi e a leggerne altrettanti.
1: Preferite una serata karaoke oppure ballare? Ballare si intende poi qualsiasi genere.
0: Che sia una discoteca, che sia anche una baliera, sì, anche il liscio, sì. E ballare.
1: Non, alle feste, anche di paese.
0: Festa di paese, sì. Matrimonio, quello che è.
1: Paolo da Ardesio scrive: karaoke tutta la vita, grazie, il voto è per me. Poi Luigi invece scrive: io preferisco andare a ballare, voto Francesco, però qua sappiamo che c'è un certo feeling tra Luigi e
0: perché
1: Francesco.
0: Perché è interista, solo per, secondo te mi dà il voto, casomai mi dà una, allora mettiamo il tricolore qui, anche quello sopra della maglietta.
1: Sottovaluti. Diciamo quanto il calcio possa incidere anche
0: ma
1: in queste cose.
0: Ma non è vero,
1: qua,
0: è una cosa diversa. Vediamo invece questa amica.
2: Allora, premettendo che io sono un'animatrice, quindi organizzo i karaoke anche nei locali, io mi diverto decisamente di più a fare il karaoke il DJ set. Quindi direi una serata karaoke.
1: Grazie.
2: Ciao a tutti, Valentina da Bergamo.
0: No, vabbè, ma Valentina, ho capito, fai l'animatrice nei locali e poi cosa fai? Quindi fa l'animatrice di karaoke, fa la cantante.
1: Anche o l'organizza. Comunque mi era venuto un po' di ansiettina perché ha detto premettendo che però mi piace più ballare.
0: Infatti
1: invece
0: mi ha illuso. Continua.

0: One Match, lo zio Francesco Nasti e Andrea Brum Brum Ferrari. Ci stiamo sfidando su un tema molto molto interessante che riguarda le serate, il divertimento, lo svago, la spensieratezza. Se dovete divertirvi davvero una sera, appunto, preferite una serata karaoke con ignoranza, si canta a squarciagola, oppure preferite l'atmosfera del ballo, preferite ballare con i DJ? Voi da che parte state? Il numero è 393-444-0444.
1: One Match. E tu, da che parte stai?
2: Ogni sera dalle 23 all'alba
3: immergetevi in Number One Nights,
2: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
3: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
2: Number One Nights, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è

quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.

0: Runway Lady Gaga Doci su Radio Number One. Stiamo discutendo se sia meglio, più divertente in One Match oggi una serata karaoke. Tra l'altro stasera andrò al karaoke.
1: Quindi... io è lì che volevo arrivare. Sì, quindi tu oggi hai testato il polso degli italiani per sapere se stasera la tua serata sarà vincente o meno.
0: Ma sarà vincente a prescindere. Dall'altra parte invece la serata con DJ, musica da ballare.
1: Adesso ti sei mai sentito tu? Perché tu quando canti anche nei corridoi non ti senti, non ti ascolti. Noi ti ascoltiamo.
0: Ma guarda, cioè, che non è questione al karaoke, non è il festival di
1: questa Sannazzo. È la tua voce.
0: Guarda che non è il karaoke, non è il festival di Sanremo o l'Eurovision, dato che siamo in tema stasera.
1: È un po' Eurovision.
0: Il karaoke si ride tantissimo perché non serve saper cantare e conta proprio il divertimento puro, no? Non la perfezione. Mentre, cioè, piuttosto che andare lì
1: dal DJ a ballare in quei localacci lì, dillo,
0: sì,
1: dai.
0: Che sono noiosi come un po' la musica che mettono alla fine,
1: Quindi... cioè la mia musica sarebbe... allora intanto scusatelo,
0: attacco
1: non sa quel
0: frontale.
1: Che dice, non sa quel che dice il ragazzo un po' disabituato ad ascoltare musica, perché allora Avicii un genio, possiamo parlare anche di Black Eyed Peas, ma anche di Bob Sinclair, insomma
0: dico,
1: c'è tanto di quella musica bella.
0: È vero, è un genio, però se me la mette lo zio Nasti non diventa più un genio, ecco, diciamo.
1: Cioè, tu vuoi discriminare? Io guarda, ma non l'hai voluto? Allora ascoltati questo messaggio, perché a me piaceva proprio un sacco come lo dice.
2: Ballare, saltare. Ciao Sammy, da Vengo.
0: Ciao, vieni a ballare in Puglia.
1: Dice? Non dice vieni a cantare il karaoke in Puglia. Puglia dice vieni a ballare in Puglia.
0: Sì,
1: Puglia.
0: Ma lo dice una canzone che tu canteresti al karaoke, non che balleresti. Vedi che tutto torna lì.
1: Ma guarda, oggi è difficile. Continuate a votare, perché il contendere serata più divertente, karaoke o discoteca, sta dividendo l'Italia e gli italiani.
0: Dividendo
1: il vero. Anzi, lo possiamo dire alla russa come ieri sera, sta dividendo.

0: Sandé con
1: Emily Sandé. mi sono sentito un attimo in un'altra stanza, stavo ballando. Allora, Emily Sandé, stiamo parlando di ballare o di karaoke.
2: Sì.
1: Voi da che parte state? Allora, intanto ti vorrei citare, giusto, non so, I Got the Feeling, che tra l'altro è la canzone più usata per far ballare le persone ai matrimoni. Sapevi?
2: No.
1: I Got the Feeling.
2: Se mai dovessi sposarmi solo perché hai detto questa cosa, non la metterò. Proprio.
1: Ah sì, ma non lo deciderai tu, casomai lo deciderà il DJ per far ballare tutti.
2: Ma non credo, perché il DJ è pagato dal sottoscritto e fa quello che dico io.
1: Ho capito, allora non è DJ, è uno schiavo. Love Generation di Bob Sinclair. Love Generation, stacca ta, energia.
2: Non fa così.
1: Proprio uguale, tra lo stesso testo, energia positiva pura. Ascolta, la generazione dell'amore.
2: Ma invece di dire queste stupidaggini,
1: no, cose serissime,
2: non è che metteresti per favore un vocale di quelli che è arrivato? Cioè un vocale, leggo lì, da 15
1: cosa?
2: Secondi.
1: Ma vuoi aprire un altro piccolo round round, baby, round round, altra canzone da ballare. Vabbè, no, così era giusto per ascoltiamo vocao.
3: Quella, buongiorno ragazzi. Allora, no, io sono dalla parte di Andrea Brum Brum Ferrari. Karaoke. Poi a karaoke si può pure ballare. Angela da Lugano, ciao.
2: È vero, quindi prima cantare e poi ballare.
1: Però questo sarebbe un voto a metà. Perché se mi fai karaoke per ballare,
2: In ogni caso, io vorrei anche, visto che state votando quasi tutti karaoke, datemi dei consigli, magari, visto che stasera vado.
1: Cosa devo consigliare? Cosa? Devo darti la scaletta.
2: Quali sono le canzoni che chi ama il karaoke canta
1: montagne
2: di più?
1: Tutte le volte che vado in un karaoke c'è sempre Montagne Verdi. Non ce la faccio più.
2: Un altro must è Maledetta Primavera.
1: Anche Maledetta Primavera. Dai, ma adesso cambiamo, ti do io un consiglio. Guarda, canta questa stasera quando vai al karaoke. È lui o non è lui? Certo!

0: sì.
1: Salda Vinci con Per Sempre Sì su Radio Number One, l'abbiamo cantata tutti, anche tu.
0: No, l'hai ballata. Allora, l'hai ballata con tanto di coreografia, quindi vedi che il ballo ti tira. Quindi non dire che non ti piacciono le discoteche, perché il ballo ti tira.
1: Ma cosa c'entra questa cosa con diciamo il fatto che questa canzone soprattutto ti faccia cantare, ti fa cantare, no? Più che ballare. Però, insomma, la coreografia di Marcello Sacchetta, insomma.
0: No. Sai pure il nome del coreografo.
1: È lo stesso che c'è anche a Vienna in questi giorni con, tu guarda, con tutto lo spettacolino.
0: Guarda che sto uomo qui ne sa una più del diavolo, del diavoletto.
1: Certo,
0: guarda
1: certo.
0: Che faccio da diavoletto. Senti, diavoletto,
1: sì.
0: Dobbiamo iniziare a fare un po' di conti noi, quindi dobbiamo ascoltare tutti i messaggi che non abbiamo ascoltato, dobbiamo leggerli. Voi nel dubbio continuate a mandarne 393-444-044, esattamente su quale argomento?
1: L'argomento è una serata divertente, diciamo con gli amici, può essere, no? Con gli amici preferite andare al karaoke oppure a ballare in discoteca, alla balera, alla sagra di paese, preferite quindi la musica da DJ, da ballare oppure cantare.
0: Esatto, come diceva Elio, la discoteca con... Upiperu!
2: Tu devi smettere! E tu, da che parte stai?
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: La grande canzone di Sting dal 1987, We'll Be Together, su Radio Number One. Attenzione, battaglione in one match, arriva.
1: Aia.
0: Li senti i coltelli che volano? Come fanno i coltelli?
2: Poi io sono io che ho dei problemi, ma
1: un momento tradimento.
0: Un momento tradimento, cioè io ti darò delle botte e tu dovrai darmi delle risposte.
1: Così al volo proprio.
0: Così al volo. Allora, intanto il contendere, ricordiamo che oggi è passare una bella serata andando a ballare in discoteca oppure andando a fare una serata cantando a karaoke, punto di domanda. Io ti dico che andare in discoteca intanto aiuta perché fa movimento, vai lì, fai qualcosa di buono anche per il tuo spirito e soprattutto il tuo corpo. Ballare è vita.
1: Io penso che invece cantare sia vita, nel senso che poi è anche divertimento puro e puoi cantare con tutti gli amici, è una cosa molto più da condivisione.
0: Invece io ti dico che la discoteca unisce le persone, ballare insieme è uno dei gesti tribali, quindi ancestrali per essere precisi, più antichi e più unificanti della storia dell'uomo, dell'essere umano.
1: No, col DJ siete solamente spettatori e col karaoke che siete protagonisti.
0: Ma guarda, il karaoke intanto mette pressione, in discoteca nessuno ti giudica perché balli bene o male, c'è sta casino, le luci, le strobo. E invece karaoke canti male, stoni tutti, vai fuori, cretino, allora.
1: E ti dico, molto meglio stonati, però felici.
0: Stonati, ma cos'è una canzone? Stonate felici.
1: Meglio stonati e felici che guardare questo DJ che sembra che stia
0: pilotando un aereo. Ma lasciate stare il DJ, non sparate al DJ, e ti dico che ballare è proprio un istinto umano. E qui io la chiuderei, rispondimi a questa.
1: Che secondo me al karaoke almeno succede qualcosa. Anzi, tante cose.
0: Purtroppo succedono anche troppe cose. Possiamo ballarla questa si può ballare.

0: leggero vantaggio rispetto alla serata in discoteca, però sono arrivati altri messaggi.
1: Ne sono arrivati un sacco, adesso riusciamo a selezionarne qualcuno?
0: Sì.
1: Vabbè, partiamo da questo da leggere. Leggilo tu che mi
0: dice,
1: piace.
0: Dice, per me ballare, ballare, ballare, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, tutta la notte, no, tutta la vita. Ciao ragazzi, dice Aurora da Cuneo.
1: Perché non abbiamo detto che il ballo è anche... c'è quella parte, il ballo latino, dove ha un sacco di persone appassionate,
0: hanno un bel
1: sì. Giro, insomma, è bello, a me piace molto andare a vedere ballare latino, non ballo ma è bello vedere,
0: ma guardi, sì.
1: Comunque, sì. Ce n'è un altro che scrive, Davide da Milano, karaoke 1, disco 0. Vabbè,
0: vai.
1: Voto per te, ma sentiamo quest'audio al volo.
2: Ma quale karaoke? Discoteca per sempre, finché mai. Abbiamo la voglia e la forza di ballare, balliamo. Ragazzi, balliamo, ma che karaoke, ma dai, va via. Ciao, Michele da Milano.
1: Michele da Milano, testina, si balla, Milano, ricordi che te... Beh, si balla.
0: È tutto forte. Mente in bilico 393 444 0444, ultimi voti.

0: Marco Mengoni con No Stress su Radio Number One. Altro che stress, io sono un po', come dire,
1: amareggiato,
0: alterato, poco convinto di questo risultato. Secondo me a livello demografico non abbiamo beccato un target, perché non è possibile, e dico non è possibile, avete votato o non avete votato?
1: Lo Zirasti se la sta prendendo con gli ascoltatori, e questa cosa non andrebbe molto bene.
0: No, io vorrei chiamare il Jolly Federici, ma tanto c'è più di un voto. Va bene, te lo chiediamo al volo.
1: No, io,
0: chiedilo.
1: No, per forza vota per te. Comunque,
0: ma che ne sai? Chiediglielo.
1: Se c'è da organizzare una serata, oppure da andare a fare una serata, se è meglio magari il karaoke, oppure divertirsi col DJ che suona. Cosa vuoi che sia la risposta?
2: Tu sei Fiorello, io no,
0: Io e lui, no, non so, Tross, per andare dove dobbiamo andare? Dove dobbiamo andare? Vai, vabbè, dai, andiamo verso il vincitore, che è meglio. Ha vinto il karaoke.
3: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
0: Ha vinto Andrea Brumbrum Ferrari con uno scarto del quasi 20%, 18 diciamo. Ha vinto il karaoke.
1: E andiamo!
2: Bisogna rifare il conteggio.
1: È tutto vero, ragazzi. Io grazie per avermi votato, anche perché dai, perché andare a ballare mentre siete lì a vedere uno che schiaccia i tasti un po' così.
0: Ma te
1: a
0: fatti
1: caso,
0: i fatti tuoi, sì. Schiacciati i tasti tuoi, canta e noi andiamo a ballare.
1: Senza,
0: perché a noi ci piace ballare.
1: Te ho con te la mia vita.
0: Ma tu sei
1: grazie,
0: sicuro,
1: ragazzi,
0: vero?
1: Grazie. Meglio il gallo, meglio il gallo. Grazie Zio Nasti per aver partecipato.
0: Grazie ad Andrea Brumbrum Ferrari. Ci sentiamo domani pomeriggio alla solita ora,
1: se
0: ore
1: vuoi.
0: 13 per un altro One Match. Adesso c'è il mio socio, l'altro DJ, ovvero Stefano Federici, con il PN1. È tutto?
1: Sì, è tutto. Ciao, grazie.
0: A
1: ciao.
0: Domani, a domani. Bye.
4: One Match. E tu, da che parte stai?
5: Rimani su Radio Number One.

0: Respiri e ti rigeneri. Osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
6: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. 1 chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Jungle Rider Park Extreme.com.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Hai voglia di vacanza e libertà? Parti con noi! Con Camper Lago Maggiore noleggi il camper perfetto per le tue vacanze, weekend o avventure on the road. E se hai già un camper, pensiamo noi al rimessaggio in totale sicurezza. Camper Lago Maggiore, la tua libertà su quattro ruote. Contattaci al 371 77 71 985 o camperlagomaggiore.com.
10: Liberi di viaggiare!
11: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
10: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal 6° giorno di transito nel mese.
11: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
10: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
12: Buon giovedì a tutti voi, mancano pochi secondi alle 2 di questo giovedì, tra pochissimo il pomeriggio number one, ma prima le ultime notizie.
13: Radio number one notizie.
14: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Negativi i primi test eseguiti in Italia sui casi sospetti di antivirus. Nessuna positività rilevata per il cittadino britannico, il suo accompagnatore, il marittimo calabrese e una turista ricoverata a Messina. Il Centro Europeo di Prevenzione tranquillizza. I casi sono scesi ad 8. Allo stato non si registra alcuna mutazione del ceppo virale per quanto riguarda il focolaio che si è sviluppato sulla nave Ondius. La visita del presidente americano in Cina con temi che vanno dall'Iran ai dazi. Trump ottimista, avremo un fantastico futuro insieme. Xi Jinping avvisa, ci saranno conflitti se Taiwan fosse mal gestita. Xi ha poi affermato che i due paesi, Cina e Stati Uniti, sono arrivati ad un bivio nei loro rapporti e ha invitato le parti a lavorare insieme per la stabilità. Dovremmo essere partner, non avversari, ha ribadito. È stata rintracciata la famiglia scomparsa da Piacenza il 20 aprile, di cui si erano perse le tracce. In Friuli, tutti e tre, Sonia Bottacchiari e i suoi due figli, sono in buone condizioni di salute, fa sapere la procura piacentina. Non sono stati resi noti ulteriori particolari, in quanto la donna ha manifestato timori se venisse scoperto il luogo dove si è rifugiata. Troppe cremazioni a Bologna, 18.000 salme nel 2024, 16.500 nel 2025. Numeri così alti che hanno costretto a chiudere i 3 impianti del cimitero di Borgo Panigale. Da 2 mesi i bolognesi sono costretti a portare i propri defunti a Ferrara per essere cremati. Il motivo della chiusura sembra essere soprattutto di ragione ambientale. Le cremazioni inquinano. Napoli prende a forbiciate la moglie dopo una lite. È stato arrestato l'uomo, 66enne, che si trova a Poggio Reale, è stato denunciato per lesioni aggravate. La donna non è in pericolo di vita, lei e il figlio lo avevano già denunciato diverse volte negli scorsi mesi. Turismo, l'Italia verso il record. Nel 2026 attesi 141 milioni di arrivi per una spesa da oltre 132 miliardi. Le stime di Demoscopica indicano una nuova crescita del settore, tornano a salire i viaggi degli italiani, mentre il mercato estero vale ormai oltre la metà delle presenze. Internazionali d'Italia, impresa di Luciano Darderi che batte il talento spagnolo Hodar in 3-7 e vola in semifinale. Oggi tocca a Jannik Sinner affrontare Andrei Rublev. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
4: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
15: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
3: Se anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.

Top, quarto appuntamento di questa settimana in vostra compagnia con il pomeriggio number one, il PN1. Buon pomeriggio, le 2-3 minuti, fulmini e saette all'esterno dello studio 1, da dove in questo istante, in questo preciso istante, vi sto trasmettendo in diretta in questo giovedì pomeriggio.

0: italiana dei 10 errori che gli italiani commettono più spesso, ma prima dedicata a tutti quelli che in questo preciso istante sono al volante. Drive safe, guida sicuro, Miles Smith.
1: Su Radio Number One, c'è il PN1, pomeriggio Number One.

0: presentato da
1: Ulla.
0: Stupefacente, Ulla. Straordinario, Ulla. Il migliore Stefano Federici.
1: Amici e amiche del PN1, alla nostra Piera, sempre presente dalla provincia di Milano, in ritardo, diciamo, il pandoro, il panettone, ci mettiamo dentro anche i gadgets del PN1, la Sfinge, che per una settimana sarà sua ospite. Grazie Piera.
2: Carissimo, ci sono.
1: Ed è bello saperlo, salutiamo anche gli amici di Tavernola Bergamasca, sulla sponda bergamasca del Lago d'Iseo.
3: Tutti al volante, tutti, eccolo, all'ascolto. Qua piove che è una meraviglia.
1: Ma
3: porca loca.
1: Non solo.
3: Ciao Damiano.
1: Piove un po' dappertutto. Ciao, salutiamo te, amico mio, da Piacenza e tutti gli amici di Piacenza e provincia.
4: Ciao Stefano, buon giovedì.
1: Grazie, oh, grazie. Grande Pitto.
5: Ciao Ste, Pitto, arrivato in ritardo di corsa, ma arrivato, perciò presente.
1: L'importante è arrivare. Andiamo in provincia di Palermo perché c'è Maria Grazia che ci scrive: buon pomeriggio carissimo, mi sono fatta beccare dall'influenza. Ma è ancora in giro sta benedetta influenza, con queste temperature ballerine che vanno dai 26-27 gradi ai 13-14 in 3-4 ore. Soprattutto di sera c'è un abbassamento pazzesco. Ci sono i Maroon 5,

0: Siamo tornati in pieno inverno, c'è pure il lupo. Maroon 5 con la thailandese Lisa, questa è la loro canzone intitolata Priceless. Stavo parlando di maltempo, visto che fa freddo, piove anche all'esterno dei nostri studi. A Barzizza mi scrivono ci sono 11 gradi, a Grandinato vento forte, temporale, il camino è ancora acceso. A proposito di grandinate,
1: ciao Stefano, Matteo di Colnaredo.
0: Ciao Matte.
1: Che sono qui nella zona di Nibbiolno.
0: Com'è?
1: È appena finito di fare una di quelle grandinate, porca miseria. Vabbè.
0: Te credo.
1: Ci sono pure io,
0: Ciao bello. Grazie. Anche in Sicilia mi scrivono, siamo senza voce come in pieno inverno. Dai, arriverà finalmente l'estate, ormai manca poco, il peggio tecnicamente dovrebbe essere passato, anche se ci sono queste giornate che poi ti riportano indietro, giustamente. Poi c'è il mal di gola che è lì, no? Pronto a bussarti alla tua gola. Diamo un'occhiata invece ai 10 errori grammaticali che noi italiani commettiamo più spesso, perché ci sono alcune cose che per molti sì sono difficili da imparare. E questo è quanto è emerso da uno studio che è stato portato avanti da Libreriamo in occasione della 18ª settimana della lingua italiana nel mondo. E a quanto pare, dicono proprio loro, 7 italiani su 10 avrebbero una conoscenza insufficiente della lingua italiana. Quindi gli italiani non conoscono l'italiano, tanto da commettere errori grammaticali davvero banali. Lo faccio pure io, sono in questa percentuale. Apostrofi e congiuntivi soprattutto, si parla proprio di loro, ma anche la punteggiatura. Secondo lo studio, il 45% degli italiani non conosce le regole legate all'apostrofo, il 34% non sa usare congiuntivo e condizionale, il 31% non conosce il corretto uso della punteggiatura. E lo studio si è basato sull'osservazione di 8.000 italiani con un'età compresa tra i 18 e i 65 anni ed è stato realizzato con la metodologia web Opinion Analysis. E questa ricerca ha permesso di scoprire quelli che sono considerati gli errori grammaticali più comuni tra gli italiani, soprattutto l'H. L'H ci va oppure no? Molti italiani se lo chiedono tutti

0: Annalisa, la sua canzone estiva che capita proprio al momento giusto con questo temporale, queste grandinate sul nord Italia, soprattutto con i 10 errori grammaticali che gli italiani commettono più spesso. Si parla di apostrofi, congiuntivi e soprattutto punteggiatura, ma non sono gli unici errori. Ditemi voi quali sono i prossimi.
1: Ciao Federico, guarda.
0: Ve lo faccio risentire.
1: Ciao Federico, guarda. Veramente non conoscono neanche il verbo avere in italiano. Ciao Claudia.
0: Claudia, tu hai sbagliato qualcos'altro invece.
2: Sai cosa ho notato? Che sbagliano in tantissimi, anche persone con una cultura media, scolarizzati. A posto. Scrivono tutti a posto. Voce del verbo apporre, non certo a posto. Tipo per i trasporti siamo a posto. Loro lo scrivono a posto
0: con due P,
2: però ecco, questo lo sbagliano in tanti
0: e questa cosa ti fa praticamente bruciare qualcosa in testa, eh.
3: Buongiorno Stefano.
0: Buongiorno.
3: Allora io per quanto riguarda l'H ho sempre in testa una filastrocca che mi insegnò la mia professoressa all'elementari.
0: Arere
3: faceva così,
0: eh?
3: Are, ere, ire fanno l'H fanno scomparire.
0: Bravo.
3: Ato, ito, uto, l'H vogliono in aiuto, quindi con parole con
0: ato, ito,
3: che
0: iuto.
3: Finiscono con queste lettere è molto più facile usare o non usare l'H.
0: Grazie,
3: ciao, ciao.
0: grazie mille. Secondo voi la situazione potrebbe migliorare oppure peggiorare?
4: Ciao Stefano, il dottor Piccione c'è? Con qualche minuto di ritardo ha sentito del sbalzi termici,
0: sì.
4: E anche i piccioni non sanno come fare adesso che si sono schiuse le uova. Senti,
0: no vabbè, va.
5: Io sono il professore, attore, traduttore e trattore, fa rima con Rodolfo il Cuccatore.

0: capolavoro di qualche tempo fa, firmato Shepard, la loro canzone Geronimo, 14:22, tra pochissimo la Sfinge. Abbiate qualche istante di pazienza, amici e amiche del PNEuro, perché qui la situazione si sta facendo interessantissima.
1: Buongiorno Stefano,
0: buongiorno.
1: Buon pomeriggio
0: a lei.
1: Io, guarda, ho sempre avuto problema con i verbi. Penso che con gli anni abbia un po' migliorato, diciamo. Però in quinta elementare mi ricordo che la maestra mi ha consegnato, diciamo, il compito. Quando l'ha corretto avevo preso zero spaccato. Speriamo che dopo 50 anni sia migliorato,
0: non,
1: spero.
0: Non credo.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Scusa, con tutto il rispetto, ma sei preso zero 50 anni fa, non so, a meno tu che abbia fatto, cioè, dei corsi, però la situazione da migliorare, beh, ma io voglio credere che la situazione possa essere migliorata per gran parte delle persone che 50 anni fa avevano zero in italiano. Magari potrebbe anche essere migliorata, chi lo sa.
2: Ciao Stefano, e qual è con l'apostrofo?
0: Come?
2: E qual è con l'apostrofo?
0: Il qual è con l'apostrofo, il qual è con l'apostrofo. Grazie.
2: Ciao,
0: anche per
2: Viviana.
0: Questo tuo vocale, grande Viviana.
3: Ciao, io faccio il serramentista e sì, mi sento spesso dire, invece che zanzariera, perché esistono le zanzare, mi sento dire zanzalliera con la L. È un po' come cortello invece di coltello. Riccardo da Sozzara.
0: Ciao. Se ti dicono zanzalliera, probabilmente te la ordinano dalla Cina.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Qui a Livigno ha nevicato. Io sono Mirko.
0: Grande Mirko, salutiamo te, gli amici di Livigno. Tra pochissimo dall'Egitto il collegamento con la Sfinge per l'enigma.
5: Nel mondo di RadioNumber1.it.
6: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
5: Conosci i nostri speaker.
6: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
5: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
6: RadioNumber1.it è dove vivi tu.
5: Tutta la musica che cerchi. Tutta la musica che cerchi. È qui.

0: Respiri e ti rigeneri. Osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto. Un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
1: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
2: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
3: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate,
2: ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
3: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
4: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.

0: Elisa, quei ricordi che non ti fanno mai mettere fine al meglio o al peggio, signore e signori. Sono le 14.32, questa è Radio Number One, sta per arrivare la Sfinge, ma vorrei chiudere l'argomento legato ai 10 errori grammaticali che gli italiani commettono più spesso trasferendomi per 30 secondi a Palermo.
1: Ciao Ste, un giorno mi sono scontrata con i brianzoli ed è venuto fuori che noi palermitani diciamo pomidoro, melenzane e pobrema. Loro di contro dicono palché, che poi è parché, ostretica e ogionno. Si chiama ogiono. E poi anche la mollica, la rubrica. Ma perché?
0: Gli egiziani invece dicono Egitto. Noi italiani Egitto. Quando vai sul

0: Dal lunedì al venerdì arriva la Sfinge, la nostra miglior nemica o peggior amica, quella malefica di una Sfinge. Oggi pomeriggio dall'Egitto pronta per il quarto enigma di questa settimana. Per giocare e battere la Sfinge, 393-444-0444. Sentiamolo.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche della Sfinge, bentornati in Egitto da El Kuzeir, l'enigma del giovedì. Tra gli oggetti più ordinati su internet figurano anche loro. Che cosa?
0: Tra gli oggetti più ordinati con internet o su internet, ha detto bene, Sfinge? Torniamo a collegarci con El Kuzeir perché non l'ho capita, grazie.
2: Tra gli oggetti più ordinati su internet figurano anche loro. Che cosa?
0: 393-444-0444 è nella top 10 degli oggetti più ordinati da voi su internet, utilizzando naturalmente il computer, internet, le varie app. Cosa potrebbe essere? Cos'è che nel mondo tante persone ordinano con internet su internet? 393

0: Ciao Stefano, oggi vinco facile, eh? No. È il clistere.
1: Ma dai, ma cosa clistere?
2: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
3: Le bambole gonfiabili, ecco. Luigi da Vigolo.
1: Andiamo avanti, va, siate delicati,
4: L'armadio, Oscar da Senago.
1: Guarda Oscar, solo per quello che hai detto ti premierei perché ti differenzi dagli altri.
5: Può essere la bambola gonfiabile?
1: No.
5: Luigi da Bergamo.
1: Oh, ma tutti che pensano alle bambole gonfiabili?
6: Ciao, buongiorno, Nicoletta da Castione della Presolana. Sono forse i cellulari?
1: No.
6: Ciao,
1: no.
6: Buon pomeriggio.
1: L'avrei detto anch'io, ma non sono i cellulari. Dicono così la Sfinge e la Family egiziana.
7: Ciao Ste, Raffaele da Brescia. Secondo me sono le recensioni.
1: No, no, non sono nemmeno quelle.
8: Oggi la so. Sono gli uccelli, no, ma non quelli volanti. Ciao Mirko da Gandino.
1: Io tornerei in studio.
9: Tra gli oggetti più ordinati su internet figurano anche loro. Che cosa?
10: Io

0: entrati in inverno ufficialmente con questa canzone intitolata So Fire, ce l'ha cantata Ed Sheeran. Siete su Radio Number One, Stefano Federici dall'Italia, la Sfinge da El Cusair, Egitto, e voi dal resto del mondo, ma molti di voi in Italia, con il tentativo di riuscire a capirci qualcosa su questo e con questo enigma.
1: Tra gli oggetti più ordinati su internet figurano anche loro. Che cosa?
0: Con tutta la delicatezza del mondo, ragazzi, promettetemelo.
2: Secondo me sono i rotoli di carta igienica, Marco da Brescia.
0: Addirittura? Cioè, siamo spesso sul water?
3: Buongiorno Stefano.
0: Carmine.
3: Carmine NCC Valle d'Aosta. Secondo me sono i modellini dei giocattoli.
0: No, no, non sono quelli, non sono quelli. Le scarpe, ci scrive Gustavo da Assago, e ancora, non sono

0: Gli uccelli.
1: No, no.
0: ma non quelli volanti. Ma non quelli volanti.
1: No, non sono quelli, non sono quegli uccelli.
2: Sono i sex toy.
1: No!
2: Oscar da Pompiano.
1: Siate delicati.
3: Ciao a te, sono Carlo da Treviglio.
1: Ciao Carlo.
3: Per me sono gli indumenti.
1: No.
3: O i vestiti.
1: No.
3: Ciao, ciao, buona giornata.
1: Anche a te, caro.
4: Ciao Cati da Dubino. Sono i vestiti?
1: No.
4: Alla moda?
1: No.
4: Ciao.
1: 393-444-0444. Su Radio Number One c'è PN1.
5: Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
7: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
10: Siamo in radio, non si vede nulla.
9: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
11: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it. Oh,

0: ricordi, signore e signori, questa volta dagli anni 70. Era il 1978 con Rod Stewart, I Think I'm Sexy. Mancano 10 minuti alle 3 di questo giovedì pomeriggio. Dall'Egitto, la Sfinge, dall'Italia e dal resto del mondo, noi che cerchiamo di dare una risposta a questo indovinello.
1: Tra gli oggetti più ordinati su internet figurano anche loro. Che cosa?
0: Che cosa? Ce lo state raccontando, a volte con delicatezza, altre meno, al 393-444-0444. Andiamo a Mantova.
2: Buon pomeriggio, Stefano, buon pomeriggio.
0: A te.
2: Allora, secondo me la risposta all'indovinello sono i cosmetici, le creme, gli shampoo. Tanti adesso ordinano su internet, grazie anche a TikTok Shop. Un saluto da Mantova, Luca.
0: È giusta?
1: No!
0: Quando parte il cicchi cicchi ci vuol dire che purtroppo la risposta, amico mio mantovano, nonché Luca, non è quella.
3: Sono i tablet, Enrico Bergamo.
0: Non sono nemmeno i tablet.
4: Possono essere i profumi?
0: No.
4: Ciao.
0: No, nemmeno i profumi.
5: Ciao, sono Emma da Parma. È il cibo per gli animali?
0: Non
5: Ciao.
0: È nemmeno quello, l'avrei detto, però non è il cibo per gli animali. Il cicchi cicchi ci ha testimoniato che tecnicamente è più dura del previsto trovare la risposta giusta all'enigma.
5: Ciao, sono Emma da Parma.
0: Vai.
5: È il cibo per gli animali?
0: No, non è quello di prima e non è nemmeno quello di adesso.
6: Ciao, per me sono le pellicole dei cellulari. Alessandra
0: no.
6: da Varese.
0: Non sono nemmeno quelle. Salutiamo te, cara Alessandra, e gli amici di Varese.
7: Ciao, Michele da Verona. L'enigma per me, le cose più ordinate in internet può essere scarpe e borse.
0: No, non sono né scarpe né borse, è un qualcosa che tecnicamente avete in casa. Questo è l'unico indizio che posso dirvi e che usate praticamente quasi tutti i giorni.
8: Secondo me sono i rotoli di carta igienica, Marco da Brescia.
0: È stato detto, non sono i rotoli, mi viene in mente lo spot degli anni 80-90, 10 rotoli per 10 rotoli, 14:52 c'è la musica del PN1, tra poco torna la Sfinge, ma prima che fastidio, dito nella piaga.
9: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: Ti seguo a ruota, non ti preoccupare. Che fastidio alla nuova di Dito nella Piaga. Siete su Radio Number One, c'è l'enigma della Sfinge, quarto appuntamento nel PN1 con la Sfinge, oggi live da El Cuseir, Egitto.
1: Per me è qualcosa che serve per tenere in ordine, quindi potrebbe essere, che ne so, uno stendino.
0: Oscar da Senago.
2: Se avete acceso la radio da poco, Oscar da Senago ha risposto a questo enigma.
3: Tra gli oggetti più ordinati su internet figurano anche loro. Che cosa?
4: I sex toys.
2: No, l'abbiamo detto. No.
5: Ciao a tutti ragazzi, un saluto alla Sfinge
2: da Genova.
5: Sono Giorgione da 61 da Genova.
2: Ciao Giorgione.
5: Sono riuscito ad accostare, sono bravo in giro per lavoro, quindi non posso mandare i vocali mentre guido. Ma io la butto lì, sono mica i contraccettivi.
2: No, non sono nemmeno quelli, ragazzi. Vi ho dato un piccolo aiuto, è un oggetto tra i più ordinati via internet, un oggetto che utilizzate in casa, posso dirvi soprattutto al mattino, uno dei primi oggetti che utilizzate al mattino, quindi provate a pensare cosa potrebbero ordinare gli italiani, ma anche gli spagnoli, i rumeni, gli albanesi, i belgi, i francesi, soprattutto quello strumento lì che al mattino serve.
6: Su Radio Number One c'è il PN1.
7: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo!
2: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo!
1: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5!
2: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti!
1: Info al 338-22 98 731. Comprorodoro.it.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
6: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
7: Buon giovedì pomeriggio, siete su Radio Number One, benvenuti e benvenute nella PN1, le 15 in questo preciso istante. Tra pochissimo torneremo a giocare con la Sfinge da Il Kusair, ma prima le ultime notizie.
8: Radio Number One notizie.
9: Si apre tra strette di mano e severi promemoria il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping. Se la questione di Taiwan venisse gestita male potrebbe portare ad uno scontro con gli Stati Uniti, ha avvertito il presidente cinese, per poi aggiungere che Washington e Pechino dovrebbero essere partner e non rivali. Al centro dell'incontro i principali dossier internazionali, dal Medio Oriente all'Ucraina e rapporti commerciali tra le due superpotenze. Su Hormuz le due parti hanno concordato che lo stretto debba rimanere aperto e convenuto che l'Iran non abbia mai l'atomica. Durante la cena di Stato Trump ha descritto il bilaterale come molto positivo e ha concluso il suo discorso invitando Xi alla Casa Bianca a settembre. Anche in un mondo segnato da terribili ingiustizie, sentite che il futuro è ancora da scrivere e che nessuno ve lo può rubare, sono le parole rivolte da Papa Leone agli studenti durante la sua visita all'Università La Sapienza di Roma. Siate artigiani della pace, ha aggiunto il pontefice. Atteso entrò oggi l'esito del ricorso al TAR della Lega di Serie A dopo la decisione del prefetto della capitale di posticipare a lunedì alle 20:45 il derby Roma-Lazio. Ieri è andato a vuoto il tentativo della Lega di anticipare a domenica alle 12 la stracittadina, spostando la finale degli internazionali di tennis alle 17:30. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.

0: così il sipario alla nostra seconda ora insieme. Benvenuti e benvenute su Radio Number One. Nel PN1 del giovedì c'è l'enigma della Sfinge. Allora torniamo immediatamente a El Kuzair, linea verde con l'Egitto. Dottoressa Sfinge, prego.
1: Tra gli oggetti più ordinati su internet figurano anche loro. Che cosa?
0: Nella top 10, quindi è uno tra gli oggetti più ordinati grazie ad internet. Quindi ti arrivano a casa quelle cose lì che utilizzi praticamente quasi tutti i giorni. Io almeno utilizzo durante le prime fasi dopo il risveglio proprio quelle lì.
2: Biancheria intima?
0: No, vabbè, quella sì la utilizzo, però non è a tavola, diciamo che quelle vengono messe a tavola.
2: Accessori tecnologici, Francesca d'Arcisate.
0: Va bene, il cellulare lo appoggi al tavolo, magari ci sono videochiamate eccetera eccetera, però non sono i cellulari.
3: Vabbè Stefano, ci riproviamo, potrebbero essere i detersivi, sempre Alessio il pizzaiolo d'Albino.
0: No Ale, è un qualcosa che tu utilizzi soprattutto nelle prime fasi dopo il risveglio, a tavola, dai.
4: Spazzolino da denti, Andrea da Mantova.
0: No. Come posso aiutarti? Dai, cosa fai dopo esserti svegliato? Vai a fare tecnicamente i tuoi bisognini, ti lavi le mani, prepari qualcosa e quel qualcosa lì lo puoi bere con...
5: Beh, adesso hai aiutato, sarà lo spazzolino?
6: Sempre Oscar da Senago.
0: Con cosa bevi tu il latte, il caffè, il tè con lo spazzolino?
7: Dai da Pavia!
0: Vai!
7: È la sveglia!
0: Sì, vabbè, ci beviamo pure quella!
2: Ciao, lo spazzolino dei denti?
0: No,
2: Nicoletta ancora, no. Ciao!
0: No, Nico!
8: Per me l'indovinello della Sfinge sono le cialde del caffè.
0: Ti sei
8: Federico da Meano.
0: Però come fai a consumare questo caffè, eh? Con cosa?
9: Ciao, sempre Lisa da Clusone. È lo scopino del WC?
0: Te mangi pure quello?
10: Buongiorno Stefano, sono sempre Marco da Valdilana Biella. Ma sarà mica lo spazzolino da denti?
0: No, l'unica speranza che mi è rimasta è Mimmo.
11: Ciao Stefano, sempre Mimmo da Bergamo.
0: Vai.
11: Lo spazzolino elettrico?
0: No.
11: Ciao.
0: No Mimmo.
12: Ci riprovo, Michele da Verona. Può essere la macchinetta del caffè?
0: No.
12: Ciao, grazie, ciao Stefano.
0: Grazie.

0: oggetti più ordinati su internet figurano anche loro. Che cosa?
1: Cioè, io il suggerimento ve l'ho dato, Appena vi svegliate, prima mattina, utilizzate questo oggetto che spesso è tra quelli più ordinati su internet per fare colazione, dove mettete il contenuto, ciò che versate, che poi appoggiate alla vostra bocca. Cos'è? Più di così?
2: Ci riprovo, sono Marco da Biella.
1: Vai.
2: Le cannucce?
1: Ma no, ma quali cannucce? Marco, tutto a posto?
3: Ciao, per me l'indovinello sono le macchine per le cialde del caffè.
1: No,
3: ciao,
1: no.
3: Sono Giovanna D'Addro.
1: Giovanna, a colazione sì, utilizzi le cialde, ma poi il contenuto dove lo versi?
4: Borracce!
1: No, nella borraccia, dai!
5: Ok, troppo tardi, è la tazza del caffè,
1: sì,
5: non la macchinetta, sempre Luigi di Sondrio.
1: Signore e signori, le tazze sono tra gli oggetti più ordinati nel mondo. Le tazze.
6: La tazza del caffè Giovanni di Adesio.
1: Quando andate in Inghilterra, vi innamorate della tazza con su la regina, la ordinate. In molti fanno così. Vedono un qualcosa, lo comprano oppure lo ordinano su internet.
7: Ciao Stefano, ciao Sfinge, la tazzina di caffè.
1: Brava.
7: Ciao, Cati di Reggio Emilia.
1: Salutiamo te, Cati e Reggio Emilia.
8: Le tazze, mannaggia, le tazze. Ciao da Teresa da Palermo.
1: Teresa da Palermo, ha capito troppo tardi che tra i 10 oggetti più ordinati su internet al mondo ci sono anche le tazze.
9: Le tazze, ci riprovo, le tazze.
1: Le tazze, bravo, bravo.
10: Tazzino del caffè è sempre di Banda Verona.
1: Anche Verona c'è, entra in top 10.
11: Ciao, sono le tazze del caffè o del latte.
1: Brava, brava, brava.
12: Ciao Stefano, è Eugenio D'Adesio. La tazzina bravo. Del caffè.
1: È la tazzina, la tazza.
13: Ciao Luca e Abramo dalla Val Camonica, il becco dal pelo lungo.

0: Right, questa è Taylor Swift, 15:17, siamo reduci da un enigma che ha mandato in tilt parecchi di voi. Se per caso avete acceso la radio da poco, ve lo siete persi, era tra gli oggetti più ordinati su internet, figurano loro. Qual era la soluzione?
1: La tazza è per fare colazione o bere qualcosa, insomma.
0: Bravissima, era la tazza.
1: Sono Mary di Carpognano, provincia di Viterbo, che ti ascolto tutti i giorni.
0: Grazie, grazie Mary, un abbraccio.
1: Appena posso.
0: Appena può, si fa la colazione e giustamente per lei e le sue amiche esistono queste tazze che sono tra i 10 oggetti più ordinati su internet al mondo, le tazzine o le tazze per la colazione. Questa era la risposta di oggi all'enigma della Sfinge. Più tardi invece ci sarà l'appuntamento con il secondo Tutti contro Tutte. Questa volta vi sbloccherò un ricordo legato a una serie TV, quindi...

0: before.
1: Che canzone, signori! Rumor has it. C'è la cantata Adele, siete su Radio Number One e tra pochissimo vi racconterò un'altra storia che ha dell'incredibile. Ci sono un paio di protagonisti, un papà e una bambina appena nata, e questa bambina, dicono, doveva chiamarsi Daphne, ma il papà all'anagrafe ha sbagliato con la registrazione il nome e alla fine l'ha chiamata Nafta. Ne parliamo tra poco.
2: Su Radio Number One c'è il PN1.
3: Pomeriggio Number One.
4: Sta finalmente arrivando il momento che aspettavi da tutta la settimana. Il weekend.
5: Quattro conduttori differenti,
6: ma con un ritmo unico.
7: Quello della musica di Radio Number One.
5: Accendi il tuo weekend.
6: Noi siamo pronti.
8: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica la chiave giusta per il tuo weekend.
7: Solo su Radio Number One.
9: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Per la tua pubblicità 800 239 182.
4: Golosaria tra i castelli del Monferrato compie 20 anni. In programma sabato 16 e domenica 17 maggio in oltre 40 location e paesi, con 50 produttori food, i vini di Barbera e Champagne, le cucine di strada e i birrifici artigianali nel castello di Casale Monferrato. Un weekend imperdibile con 15 spettacoli teatrali e incontri, 12 mercatini, 12 camminate naturalistiche e ben 25 tra cene e pranzi in piazza. Scarica il programma e crea il tuo itinerario su www.golosaria.it.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
8: Sorridi, si va da Brick OK. Scegliamo, risparmiamo
7: e risolviamo. Buona idea.
8: Brick OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
7: E la qualità la trovi in ogni stagione.
8: Brick OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
9: Brick OK, più vicino a te.
7: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
10: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
11: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
10: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
11: Sempre aperti con orario continuato.
10: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
12: Il mercato del Forte, il famoso mercato di Forte dei Marmi, arriva ad Appiano Gentile. Con noi incredibili occasioni di shopping.
13: Le bancarelle del mercato del Forte vi aspettano domenica 31 maggio in Piazza della Libertà dalle 8 alle 19.
14: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
15: Radio Number One è dove vivi tu.
16: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Star, Giorgia e Tiziano Ferro ce l'hanno cantata qui su Radio Number One dal lunedì al venerdì 2:05 del pomeriggio, il pomeriggio Number One che vi accompagna mentre lavorate, mentre studiate, mentre prendete il sole, a casa, in ufficio, in automobile. Tanti ci stanno scrivendo delle automobili, salutiamo tutti voi che siete al volante, come sempre più tardi l'appuntamento con la viabilità, il traffico qui su Radio Number One. Torniamo alla notizia del giorno, doveva chiamarsi Daphne ma il padre all'anagrafe sbaglia e la registra con il nome Nafta. Un tempo, quando c'erano i bus, i pullman che dovevano far carburante, era la nafta quella che veniva utilizzata per alimentare, diciamo, il trasporto, e questa bambina che doveva chiamarsi Daphne è stata purtroppo per lei registrata dal padre all'anagrafe con questo nome Nafta a causa di un malinteso o un errore di trascrizione, dicono. E questa storia è stata riportata dal Corriere della Sera, è diventata virale per l'incredibile svista burocratica che ha trasformato il nome scelto in uno decisamente inusuale. Insomma, come ti chiama la tua bimba? Nafta? Tuo figlio? Cherosene. Torna la musica, protagonista del PN1 alle 3:30 di questo giovedì, una bella canzone di James Blunt.

0: canzone tra le più utilizzate nei momenti felici per le coppie che si sposano. James Blunt, questa Heart to Heart, appena sentita qui su Radio Number One, utilizzata spesso come intro dalle coppie. Dopo aver detto sì, ingresso location, ingresso sala ristorante con Heart to Heart. E James Blunt ce l'ha cantata, siete su Radio Number One, stavamo parlando di questa bambina che per un errore all'anagrafe è stata registrata con il nome Nafta. Inizialmente era stato deciso il nome Daphne, poi il papà ha sbagliato quel quadrava che non cosava e è uscito sto nome qua. Nafta, come si chiama tua figlia Nafta?
1: No, veramente il signore ha tre figli. La grande che si chiama Nafta, un maschietto che si chiama Diesel, sì, e un altro maschietto che è senza piombo. E dalle ultime notizie pervenute, la moglie in gravidanza, sì, aspetta un altro maschietto e hanno già deciso di chiamarlo Metano.
0: Ti dà una mano.
2: Beh dai Stefano, poco male, magari di nome gli hanno messo Lina. Ciao Orso da Legnano.
0: Cognome Nafta, nome Lina, bellissima, eh. Beh, diciamo che la Nafta, dicevamo appunto che un tempo era utilizzata soprattutto dagli autisti di Pullman, i famosi bus all'inglese o bus all'italiana. Vado a fare Nafta e poi inizio il turno.
3: Tuttora noi nordisti del sud il dis lo chiamo Nafta.
0: Calabria. Salutiamo gli amici della Calabria che ci stanno ascoltando, anche perché sono in tanti calabresi all'ascolto, quindi un abbraccio gigante che parta dalla Lombardia e avvolga un po' tutta l'Italia, soprattutto gli amici della Calabria, no? Grazie amici della Calabria, c'è Olivia Rodrigo.

0: male, non sanno cos'è accaduto negli scorsi istanti del pomeriggio number one. Tra le tante persone che io vorrei comunque farvi risentire, c'è lei che io adoro alla follia.
1: Cos'era l'enigma? Che dopo non l'ho più seguito perché sono uscita un momento che arrivava la tempesta.
0: La risposta era semplicemente le tazze, che sono ordinatissime, tra gli oggetti più ordinati grazie a internet. Questa tempesta oggi ha mandato in tilt tutti noi, Sfinge compresa. Torniamo alla notizia di questa nostra seconda ora insieme. Doveva chiamarsi Daphne, il padre all'anagrafe sbaglia, la registra con il nome Nafta. Abbiamo detto, magari sbagliando, che la nafta un tempo era utilizzata soprattutto nei bus, quindi pullman, con gli autisti che ti dicevano vado a fare nafta e poi inizio il turno. Tecnicamente però non è proprio corretta, no, questa definizione. Ci spiega Claudio il perché.
2: La nafta è un diesel molto pesante, molto grasso, diciamo, che va usato nelle navi e non va bene per le auto, per i camion o per i bus, come dicevi tu. Era un nome che davano così, ma la nafta sarebbe il combustibile delle navi.
0: Grazie per lo specifico, per aver specificato su quale mezzo viene utilizzata la nafta tecnicamente.

0: Two Hearts, i due cuori di Dua Lipa, averne uno, pagherei per averne solo uno. Sono le 15.43, rigorosamente in diretta, stiamo chiudendo un argomento e stiamo per giocare con il secondo tutti contro tutte con una serie TV americana da indovinare, però prima ci tenevo a salutare tutti voi perché con il discorso legato al nome di Daphne è diventato Nafta, mi avete fatto sorridere.
1: Hey. E tra l'altro ogni due anni i bambini li deve portare alla motorizzazione
0: a fare il tagliato,
1: lo sai perché? Devono fare la revisione.
0: Bellissimo. 393-444-0444, preparatevi a vincere il titolo di supercampioni oppure preparatevi all'ingresso in top 10, che è un po' l'ingresso tra i supercampioni del momento. Ci sono 10 posti, ma soprattutto una medaglia d'oro da vincere, la medaglia virtuale con il secondo appuntamento legato al nostro

0: gioco è il Tutti contro Tutte, una serie TV amatissima. 393-444-0444. Vogliamo sapere chi siete e il titolo corretto di questa serie TV. In bocca al piccolo schermo.
1: Attenzione!
2: In the eyes of a ranger, the unsuspecting stranger had better know the truth of wrong from right.

0: sono gli stivali che vogliono lui, è lui che vuole gli stivali, oppure il contrario, non è lui che se li mette, sono gli stivali che entrano senza chiedere il permesso perché vogliono i suoi piedi. Qual è il titolo corretto di questa serie TV? Raccontatemelo live al 393 444 0444. WhatsApp web è scoppiato, siete troppi ragazzi, tra pochissimo la top 10 su Radio
1: Number One. C'è il PN1 pomeriggio Number One.
2: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: and the News dal 1985, una grande canzone intitolata The Power of Love. Mancano 10 minuti alle 4 di pomeriggio e stiamo giocando con una serie TV americana tra le più amate al mondo. Questa.
1: Attenzione!
0: Era impossibile sbagliarla. Con lui tutto è impossibile. Ma è vero quello che accade. The unsuspecting stranger. Lui è un ranger. Better know the truth of wrong. Con la barba colta. Quando qualcuno è in pericolo, arriva lui e mette tutto a posto. Anzi, è lui il pericolo. Signore e signori, nessuno, e dico nessuno, ha sbagliato. Ci sono un po' di problemi legati alla pronuncia. Sentiamo. Se qui addirittura suggeriscono.
2: La serie è Walker Texas Ranger.
3: What the?
0: Cioè, Watta è molto Kenshiro comunque. Chi sei?
2: Ayub da Endiness.
0: Grande Ayub, bravissimo. È lui. Watta è bellissimo, sentite.
2: La serie è Walker Texas Ranger.
3: Watta!
4: Walker Texas Rangers. Andrea di Pompiano.
0: Anche Pompiano c'è, complimenti Pompiano.
5: Ciao. Secondo me è Walker Texas Rangers, Elena da Torino.
0: Elena da Torino entra in top 10.
6: Ciao number one, questo secondo me è Walker
0: Dillo.
6: Oddio, in questo momento mi sfugge. Walter Texas Ranger. Paola e Silvana D'Acqui. Ciao.
0: Walter? Non è, era Walker, Walter.
5: Ma questo è facile. È Walker Texas Ranger.
0: Brava.
5: Un bacione da Franci, provincia di Bergamo.
0: Brava, Franci.
7: Walker.
0: Cos'è successo? Scusate.
7: Walker.
0: Stato preso, non so, a schiaffoni da Walker.
8: Buongiorno Stefano, è il grande Walker Texas Rangers.
0: Bravissimo.
8: Ciao Diego da Crema.
0: Bravo Diego.
9: Titti della provincia di Cremona, Texas Ranger.
0: Bravo.
8: Ciao Radio Number One, è Walker Texas Ranger.
0: Ciao
8: ad Umberto da Cesate.
0: Anche Umberto c'è.
10: Ciao Texas Ranger con Chuck Norris, Luciana da Carnate.
0: Anche lei è entrata in top 10.
11: Da Settala, Giada, Walker Texas Ranger.
0: Dai, l'ultimo, c'è la base.
12: Walker Texas Ranger, Maria.

0: anticipo. Rolling Stones è il titolo della nuova dei Colors, appena sentita qui su Radio Number One. Buon pomeriggio, buon giovedì, ma altro che estate. Ci ha scritto Laura da Ponte di Legno, ha inviato un video che vorrei tanto farvi vedere. Stavo cercando di capire come posso rendervi partecipi della nevicata che in questo momento coinvolge la splendida Ponte di Legno. Siamo praticamente a cavallo tra la fine della Lombardia e quasi quasi l'inizio del Trentino, perché poi sali al Tonale e lì dopo il monumento c'è il confine tra Lombardia e Trentino. Una nevicata pazzesca. Facciamo una cosa, riprendo il video che ha inviato lei sul nostro WhatsApp e faccio un video story, lo metto sul mio Instagram, Stefano Federici Official, così vedete quanta neve sta scendendo proprio in questa giornata del 14 maggio a Ponte di Legno. Quindi tra pochissimo sul mio Instagram il video che ci ha inviato Laura, che ringrazio, ma vorrei salutare e omaggiare l'unica che è riuscita a non dire Walker Texas Ranger, che era l'argomento dedicato naturalmente al Tutti contro Tutte, quindi un telefilm, una serie TV anni 90 che in tanti amano tuttora. Questa è stata la sua risposta, l'unica risposta sbagliata. Anziché dirci, raccontarci con un vocale Walker Texas Ranger, lei ha
1: Tarzan. Tarzan.
0: Non era Tarzan. Torniamo tra pochissimo con il ritorno della Sfinge alla parola nascosta del sarcofago.
2: Pomeriggio number one.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: È giovedì, io sto già avanti. Giovedì 14 maggio, le 4 in punto. Stavo controllando quanta neve sta cadendo a Ponte di Legno. Tra pochissimo torna la Sfinge. Sono già venerdì, oh, pazzesco. Merito della neve. Tra pochissimo la Sfinge con la parola nascosta nel sarcofago. Ma prima, visto che sono le 4 in questo istante, ascolto con voi le ultime
2: notizie. Radio Number One Notizie.
3: Ben ritrovati da Andrea Ferrari, da cui sgrana oggi è stato insignito del premio Carlo Magno Mario Draghi. Un riconoscimento col quale si intende anche lanciare un forte segnale alle istituzioni europee, perché il rapporto Draghi sulla competitività, come spiegato dal presidente del premio Armin Laschet, va finalmente implementato. Visita pastorale alla Sapienza di Roma per Papa Leone XIV, accolto davanti alla Cappella Universitaria Divina Sapienza, agli studenti ha detto: chi cerca la verità cerca Dio, siate artigiani della pace. In seguito il pontefice ha fatto riferimento all'attualità. Il mondo è travagliato, ma il futuro è ancora da scrivere. Le guerre sono inquinamento della ragione e il riarmo non può chiamarsi difesa, ha proseguito Leone. È durato oltre 2 ore il colloquio tra Donald Trump e Xi Jinping nella grande sala del popolo a Pechino. Avremo un fantastico futuro assieme, ha detto Trump a inizio summit, per poi chiedere all'omologo cinese un aiuto per convincere Teheran a mettere fine alla guerra avviata da Stati Uniti e Israele alla fine di febbraio e ora in stallo. Tennis internazionale di Roma, Jannik Sinner vince con un secco 2-0 contro Rublev e accede alle semifinali. Se la vedrà con il vincente del match tra l'andalufe e Medvedev. Domani l'altra semifinale tra Luciano Darderi e il norvegese Ruud, ma anche i quarti del doppio con Bolelli e Vavassori che sfideranno la coppia Eliovara Patten. È arrivata anche l'ufficialità che il presidente della Repubblica Mattarella sarà presente domenica per la finale del tabellone maschile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: virtualmente all'Egitto, questa volta con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Torniamo al Kuzeir.
1: Sono tornata, sono la Sfinge e con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
0: Direi di sì.
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: Visto che state diventando dei super campioni, la Sfinge da El Kuzeir mi ha appena inviato un messaggio: oggi sarà dura per tutti. Ma non lo so, cara Sfinge, I nostri amici del PN1 e soprattutto le nostre amiche del PN1 sono più che mai agguerrite nei tuoi confronti. Aspettiamo che arrivi anche Abdul. Ecco il primo fax, si è aperto addirittura il sarcofago. Le parole che compongono questa parola nascosta nel sarcofago, le lettere più che altro, oggi sono un po' rincoglionito, scusate, sono 12 le lettere che compongono questa parola nascosta. Sono 7 le consonanti e 5 le vocali. E questo è il primo indizio. Quando tu vuoi rimandare un qualcosa, puoi farlo utilizzando questa parola che è nascosta nel sarcofago. 7 consonanti, 5 vocali. Quando tu vuoi rimandare un qualcosa, puoi farlo utilizzando questa parola.

0: Hit in circolazione, quella di Beyoncé con Texas Hold'em. Siete su Radio Number One, è tornata la Sfinge.
1: Ciao Stefano, ti saluto che vado in palestra al mio corso di ginnastica a corpo libero. Un abbraccio e a domani, o a presto.
0: Rinunci.
1: Buon lavoro.
0: Quando la parola nascosta è troppo complicata, mi rinunciano le signore.
2: Posticipare Enrico Bergamo.
0: Abbiamo detto che è composta da 12 lettere, sono 7 le consonanti, 5 le vocali. Quando tu vuoi rimandare un qualcosa, puoi farlo. E lui ha detto questo.
2: Posticipare.
0: No, non è la parola nascosta.
3: Procrastinare.
0: No, non è nemmeno quella.
4: Allora la parola potrebbe essere procrastinare.
0: No.
5: La parola è temporeggiare.
0: No.
5: Enzo da Brescia.
0: Non è nemmeno quella. Io ogni tanto mi sono incartato. Fortunatamente sono in buona compagnia. Oggi questa neve, quest'acqua, questa grandine ha fatto sì che molti si incartassero.
6: Ciao, Katia D'Alecco. La parola nascosta è procrastinare.
0: No. Abbiamo detto di no. Tantissimi l'ha detta, sentite.
7: Ciao, la parola della Sfinge oggi è procrastinare.
0: No.
7: Procrastinare.
0: No.
8: Magari la parola è procrastinare.
0: No.
9: Credo che sia procrastinare.
0: No.
10: Ciao, la parola nascosta è procrastinare.
0: No.
10: Chiara da Brescia.
0: Non è quella, non è quella, signore e signori. Servirebbe l'aiuto da Abdullah, da El Kuzair. Soprattutto quando sei indeciso nel fare qualcosa, utilizzi quella parola nascosta nel sarcofago, con 7 consonanti e 5 vocali, totale 12 lettere. Quando tu vuoi rimandare un qualcosa, puoi farlo utilizzando questa parola. Soprattutto quando sei indeciso nel fare qualcosa, puoi utilizzare la parola nascosta nel sarcofago.

0: Sabrina. Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Superate da un paio di minuti le 4:15. La Sfinge è tornata questa volta da El Kuzair con la parola nascosta nel sarcofago, composta da 12 lettere, 7 consonanti, 5 vocali. Quando tu vuoi rimandare un qualcosa, puoi farlo. Soprattutto quando sei indeciso nel fare qualcosa, puoi utilizzare la parola nascosta.
1: Temporeggiare. Polipastro.
0: Non è quella. Qualcuno l'ha azzeccata.
2: Posticipare.
0: Non è nemmeno posticipare.
3: Sono Daniela dalla Valle Camonica.
0: Dici tutto, Dani.
3: Ciao, è procrastinare?
0: No, abbiamo detto purtroppo che non è quella. Sentiamo altre considerazioni legate alla parola nascosta.
4: Ciao, sono Liliana da Milano.
0: Prego.
4: E la parola è appuntamento.
0: No,
4: ciao.
0: Non è quello, Dani.
3: La parola nascosta del sarcofago è posticipiamo.
0: No,
3: Silvia da Pavia.
0: Non è quella, Silvia.
5: Ah, parapunzi, punzi, puppi, pera.
0: Dimmi.
5: Questa chi le sgagna merluz. Ciao, Aghighi.
0: Secondo me, scrive Matteo da Borno, la parola di oggi è posticiparlo. No.
6: Faccio un altro tentativo, sono sempre Maurizio da Torino. Vedremo.
0: Vedremo. E prima?
6: Ciao ragazzi, la parola nascosta potrebbe essere... aggiorniamoci.
0: No, non è nemmeno quella.
7: Prossimamente.
0: Sì, su Radio Number One, le donne al volante.
8: Ciao, sono Giosuele da Castreggiato. Per me la parola è procrastinare.
0: No,
8: ciao.
0: Non è quella, amica mia. Signore e signori, arriva il terzo indizio. Dopo aver detto quando tu vuoi rimandare un qualcosa puoi farlo con la parola nascosta, soprattutto quando sei indeciso nel fare qualcosa, ma anche per eludere una determinata azione. Ripeto, ma anche per eludere una determinata azione. Utilizzi la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. 12 lettere la compongono, sono 7 le consonanti, sono 5 le vocali. In bocca alla Sfinge, dai!

0: 22, Rihanna, Rude Boy, state ascoltando il pomeriggio number one, quarto appuntamento con il PN1 di questa settimana, c'è la Sfinge con la parola nascosta nel sarcofago, il 50% di voi ha detto procrastinare con la R, procrastinare che significa rimandare volontariamente azioni, decisioni.
1: Ho 63 anni e non conoscevo la parola procrastinare, non so neanche se l'ho pronunciata giusta, ma perché non la smettono di usare l'intelligenza artificiale, eh?
2: Ce l'ho, tentennamento. Pensavo Sara da Cittiglio.
0: Pensavo Temptation Island.
3: Radio Number One, Bass Media Legnano, la parola è tergiversare.
0: Signore,
3: ciao,
0: signori,
3: buona serata.
0: È lui.
3: Radio Number One, Bass Media Legnano, la parola è tergiversare.
0: Bravo.
3: Ciao, buona serata.
0: Per eludere una determinata azione, quando tu vuoi rimandare un qualcosa, soprattutto quando sei indeciso nel fare qualcosa, puoi utilizzare la parola nascosta, tergiversare. Lui è il primo classificato, è un super campione.
4: Buongiorno, sono Teresa da Ivrea, la parola giusta è tergiversare.
0: E vi presento la seconda campionessa del PN1.
5: Paolo da Mantova, tergiversare.
0: Bravo Paolo.
6: Ciao, tergiversare, Chiara da Sondrio.
0: Anche Sondrio c'è.
7: Temporeggiare, no. Diego Stefania da Sovere.
0: Non è temporeggiare, ma ho voluto premiarvi perché siete i più piccoli, diventerete anche voi prestissimo dei supercampioni, vi voglio bene.
8: Ciao, la parola di oggi potrebbe essere tergiversare.
0: È quella.
8: Alberto da Rodengo, ciao.
0: Ciao Alberto.
9: Sempre Katia da Lecco, ci riprovo, potrebbe essere tergiversare.
0: È quella.
10: Ciao.
0: Ciao.
10: La parola nascosta è ripensandoci, Gabriella Desenzano.
0: Ripensandoci, vi dico una cosa, che è meglio andare in pubblicità perché stiamo leggendo.

0: Oggi abbiamo deciso di spiegarvi cos'è la combriccola. Allora, io mi sveglio alle 5, sempre di buon umore, perché io sono È chiaro, no?
1: No, chiaro non è chiaro, però se ascoltate diventa chiaro. Chiaro?
2: La combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Golosaria tra i castelli del Monferrato compie 20 anni. In programma sabato 16 e domenica 17 maggio in oltre 40 location e paesi con 50 produttori food, i vini di Barbera e Champagne, le cucine di strada e i birrifici artigianali nel castello di Casale Monferrato. Un weekend imperdibile con 15 spettacoli teatrali e incontri, 12 mercatini, 12 camminate naturalistiche e ben 25 tra cene e pranzi in piazza. Scarica il programma e crea il tuo itinerario su www.golosaria.it.
1: E anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
2: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
1: e risolviamo. Buona idea.
2: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
1: E la qualità la trovi in ogni stagione.
2: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
3: Brico OK, più vicino a te.
1: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
7: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
8: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
9: Shop like a Fox!
10: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
11: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
10: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

La statale 3, la Firenze-Pisa-Livorno, diramazione per Pisa, dove si segnalano code tra Gello e Navacchio Visignano a causa di un incidente in direzione Pisa, mentre sulla 4 Torino-Milano vengono segnalate code a tratti tra Pero e Molino Dorino in direzione Milano per traffico intenso. Sulla 50, la tangenziale ovest di Milano, il traffico è rallentato tra Terrazzano e Trezzano verso la 1. Ci sono invece veicoli fermi e lavori sulla 7 Milano-Genova con personale su strada per lavori tra Serravalle Scrivia e Isola del Cantone. Sulla 1 Milano-Bologna si segnala perdita di carico tra Piacenza Nord e Casal Pusterlengo in direzione Milano, prestare la massima attenzione. Sulla 10 Genova-Ventimiglia lavori in corso in più tratti in entrambe le direzioni. Condizioni meteo, attenzione temporale sulla 1 Milano-Bologna tra Milano Tangenziale Est e Fiorenzuola, ed è segnalata pioggia anche sulla 8 Milano-Varese tra Busto Arsizio e Varese, con vento forte invece sulla 20 26, diramazione Predosa Bettole tra Cravellona Toce e la 7. Per il momento è tutto, prudenza e buon viaggio con Radio Number One.

In America, Self-Aware è il titolo di questa canzone. Siete su Radio Number One, vi accompagno a Ginevra. Perché proprio lì? Perché a Ginevra un cittadino ha chiamato la polizia perché l'orologio del campanile era in ritardo di 3 secondi. Si sa, la puntualità deve essere svizzera. E Ginevra è il cuore dell'orologeria mondiale, sono riuscito a dirlo, orologeria mondiale, ospitando eventi di rilievo come Watches and Wonders 2026. E in Svizzera si sa che la puntualità è presa estremamente sul serio, al punto che un ritardo di 15 minuti spesso richiede addirittura delle scuse formali. Un po' esagerati, però salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano, soprattutto dal Canton Ticino, e se ci fosse qualcuno collegato a Ginevra con l'app è pregato di battere un colpo. Ecco qua, quindi questo cittadino ha fatto bene secondo voi a chiamare la polizia perché l'orologio del campanile era in ritardo solamente di 3 secondi? In Svizzera dicono sì, bisogna segnalare anche questo malfunzionamento. Pazzesco. I miei treni? Gli aerei? Vogliamo parlarne. Altro che scuse formali qua. Dei veri e propri risarcimenti.

0: Veloce così, è uno spettacolo di canzone sia prodotta da David Guetta, Titanium 4:38. Stavo commentando quello che è successo a Ginevra, dove un cittadino ha chiamato la polizia perché l'orologio del campanile era in ritardo di 3 secondi. Questa precisione svizzera. Sentiamo invece cosa ne pensano i nostri ascoltatori.
1: Io, se fossi stato il poliziotto che è stato chiamato, avrei arrestato direttamente lui.
0: Addirittura.
2: Magari devo fare anch'io lo stesso, se per caso i piccioni svegliano con 3 minuti di ritardo.
0: Va bene, dottor Piccione, un abbraccione a tutti quelli che stanno commentando questa notizia incredibile con questo cittadino che per 3 secondi di ritardo dell'orologio del campanile ha avvisato le forze dell'ordine. Evidentemente in Svizzera fanno questo, perché giustamente loro sono molto più puntuali rispetto a noi italiani.

0: Gaga, intitolata Runway, una delle tante tracce presenti nel film Il Diavolo Veste Prada 2. Siete su Radio Number One, stavamo finendo di commentare quello che è successo a Ginevra con questo cittadino che ha chiamato la polizia perché l'orologio e il campanile era in ritardo di 3 secondi. Pazzesco, eh?
1: Certo, deve essere sicuramente uno pignolo. Mi è fatto venire in mente, Stefano, il personaggio di Carlo Verdone quando aveva la moglie che si chiamava Magda, che doveva essere tutto preciso. Ciao,
0: Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio anche a Marina in auto diretta verso Padova. Salutiamo tutti quelli al volante come te, Marina. Luciano da Torino ci sta ascoltando, grazie Luciano. Marica da Genova, puoi salutarmi in diretta? Ecco fatto, ciao Marica, un abbraccione a te, agli amici di Genova e quelli della Liguria che ci ascoltano ovviamente qui su Radio Number One. Patrizia e Michele da Ferrara presenti, Mirko e Alessandro da Firenze, salutiamo gli amici della Toscana, Loredana da Milano e tanti altri ci stanno raggiungendo come sempre al 393 444 0444. Tra pochissimo l'ultimo quarto d'ora di PN1
2: su Radio Number One. C'è PN1
3: e ora la sfida finale. Cocktail,
4: spritz al tramonto,
3: colazione,
4: cappuccino vista mare,
3: estate,
4: crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
6: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio.

0: online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Il torneo di calcio più antico al mondo è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Questa volta a fronteggiarsi per il titolo saranno il Manchester City, guidato dal mister Guardiola e dal temutissimo Erling Haaland, e il Chelsea, con i suoi giocatori migliori, Cole Palmer, Enzo Fernandez e Moisés Caicedo. Chi conquisterà la coppa più ambita d'Inghilterra? Non perdere la finale di FA Cup. In diretta, Chelsea-Manchester City. Sabato 16 maggio alle 16, sul 9.

una delle prime hip hop romantiche, hip hop rap, con questo pezzo con Paola Folli, che fu un tormentone nel 1996, conquistò anche il disco di platino. E salutiamo naturalmente gli Articolo 31 con Così Com'è, visto che oggi nel 96 usciva proprio questo pezzo, anche questo album, ed è il primo vero disco di diamante del rap italiano, che oggi compie 30 anni. Augurissimi. E Così Com'è degli Articolo è stato il primo album rap italiano a superare le 600.000 copie vendute. È un numero enorme, signori, per l'epoca, senza streaming né social, e nel 96 risultò addirittura tra i dischi più venduti in assoluto dell'anno, circa il quinto posto. E complimenti agli Articolo 31, appena sentiti qui su Radio Number One. 16:51, avete voglia di muovere il piede?

0: L'ultima canzone del giovedì pomeriggio con il PN1 qui su Radio Number One. Non mi resta che ringraziare voi per aver giocato, per avermi accolto anche oggi all'interno delle vostre abitazioni, all'interno dei vostri studi, all'interno delle vostre automobili, attività lavorative, eccetera. Tornerò domani per il venerdì con Michela Persico e il PN1 Plus. Da Stefano è tutto, a domani, bye!
1: Su Radio Number One, c'è il PN1, pomeriggio Number One.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna

0: produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Per la tua pubblicità 800 239 182. 800 239 182. Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
2: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
1: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
2: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
1: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 31 maggio. Gamma Golf da 27.900 euro.
2: Info su Volkswagen.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
4: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
5: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
4: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
6: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park, fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia, in completa sicurezza. Jungle Rider Park, ci trovi solo a Civenna, Como, Marmio, Lecco e nel nuovo parco ad Albavilla, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Jungle Rider Park.
7: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
9: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
10: Buon pomeriggio a tutti voi, sono le 17 qui su Radio Number One, ci sono le news.
11: Radio Number One notizie.
12: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Oggi ad Aquisgrana è stato insignito del premio Carlo Magno Mario Draghi, un riconoscimento col quale si intende lanciare anche un forte segnale alle istituzioni europee, perché il rapporto Draghi sulla competitività, come spiegato dal presidente del premio Armin Laschet, va finalmente implementato. La nostra esperienza attuale è che l'azione a livello dei 27 spesso non riesce a fornire ciò che il momento richiederebbe, serve un federalismo pragmatico, ha detto l'ex presidente della BCE, al quale è stato conferito un lungo applauso. Il premio consiste in 1 milione di euro da devolvere in progetti europei. Visita pastorale alla Sapienza di Roma per Papa Leone XIV, accolto davanti alla Cappella Universitaria Divina Sapienza. Agli studenti ha detto: chi cerca la verità cerca Dio, siate artigiani della pace. In seguito il pontefice ha fatto riferimento all'attualità. Il mondo è travagliato, ma il futuro è ancora da scrivere. Le guerre sono inquinamento della ragione, il riarmo non può chiamarsi difesa, ha proseguito Leone. È durato oltre 2 ore il colloquio tra Donald Trump e Xi Jinping nella grande sala del popolo a Pechino. Avremo un fantastico futuro assieme, ha detto Trump a inizio summit, per poi chiedere all'omologo cinese un aiuto per convincere Teheran a mettere fine alla guerra avviata da Stati Uniti e Israele alla fine di febbraio e ora in stallo. Sono altre però le priorità di Xi, tra cui il Taiwan, paese che la Cina rivendica come parte del proprio territorio, e da Trump punta ad ottenere una posizione più netta contro l'indipendenza dell'isola. Se la situazione sarà gestita male tra le parti, c'è il rischio di un conflitto, ha detto Xi Jinping. calcio, il weekend si avvicina e ancora non ci sono certezze su quando verranno disputate le 5 partite della penultima giornata di Serie A che valgono la corsa Champions. Dopo che la prefettura di Roma ha spostato il derby dalla capitale a lunedì sera, la Lega Serie A ha presentato un ricorso al TAR che potrebbe essere ritirato se tornasse l'idea di giocare domenica alle 12, posticipando a 17:30 la finale degli internazionali di tennis. Sorteggiati intanto i quarti di finale playoff di Serie C, Casarano Union Brescia, Salernitana Ravenna, Potenza Ascoli, Lecco Catania le partite. Si gioca domenica 17 maggio l'andata e mercoledì 20 il ritorno. E agli internazionali di Roma, tennis, Jannik Sinner con un secco 2-0 si sbarazza anche di Rublev e accede alle semifinali, se la vedrà con il vincente del match tra l'andaluce e Medvedev. Intanto è arrivata la notizia che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà presente domenica per la finale del tabellone maschile. Sesta tappa in corso del Giro d'Italia da Pestum a Napoli, frazione pianeggiante con sgambata anche sulla costiera amalfitana e passerella finale in piazza delle Plebiscito a Napoli. Altra chance per i velocisti ed è tutto, grazie per l'ascolto.
13: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
14: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
15: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
13: Se anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.

0: 14 maggio a tutti voi, donne al volante in una versione un po' diversa, individui al volante, chiamatela un po' come volete, perché io sono Agnese, ma con me oggi e anche domani c'è Gabro.
1: Buonasera. Ma ciao, buonasera a tutti, eccomi. Sì, per l'occasione ho messo i tacchi, adesso li tolgo un attimo e partiamo.
0: Finalmente ti vedo con i tacchi, è il mio sogno da quando sono bambina.
1: Come stai? Siamo pronti? Si mette la prima, si parte in quarta, che si fa qui?
0: Qui di solito si parte in quarta, però oggi mettiamo la prima perché sennò ci fonde il motore. Quindi va bene così, partiamo subito con la musica e arriva subito Safe e la sua Buona Domenica.

0: Safe, la sua buona domenica qui su Radio Number One. Donne al volante, individui al volante, Agnese e Gabro per questa giornata di giovedì 14 maggio, ma anche per domani venerdì. Buongiorno, buonasera ormai Gabro. Ormai
1: è quasi arrivato il weekend, buonasera a te, sono pronto. Oggi e domani farò 5 ore di diretta.
0: Guarda, sei un drago, fatelo dire, perché in pochi ci riescono e il nostro Gabro ce la farà al meglio. Ma noi donne al volante oggi vogliamo iniziare con un selfie che ha scatenato, nel vero senso della parola, il web.
1: Viralissimo proprio?
0: Viralissimo.
1: Di quelli di milioni e miliardi di mi piace?
0: Esattamente, stiamo parlando del selfie che Anna Pepe, la cantante di Désolé, di Bando, di 30 gradi, insomma tantissime hit, vere e proprie hit.
1: La vera Baddie,
0: lei ha scattato un selfie, una foto con niente po' di meno che il signor Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
1: Bellissimi, se non l'avete vista andate a cercarla perché è veramente fantastica. Due generazioni a confronto, devo dire che inizialmente mi ha fatto pensare anche a quelle situazioni, no? Il pranzo di Natale quando siamo tutti in famiglia. No, bella, bella, veramente due persone diversissime completamente che però si sono ritrovate anche in occasione dell'anniversario della SIAE, era giusto?
0: Esattamente, era il 145esimo anniversario della SIAE e insieme ad Anna c'erano tanti altri artisti come Gianna Nannini che ha in un video, peraltro c'è un bellissimo video in cui lei dà un bacio sulla guancia timido a Sergio Mattarella, altre anche Caterina Caselli, c'erano Riccardo Zanotti, Diego Bianchi, insomma c'era davvero tanta gente, tanti artisti. Ma noi vogliamo farvi quindi una domanda, perché qui è stato un po' come aver fatto la foto quasi con il proprio idolo, perché no?
1: Sì, la foto del secolo.
0: La foto del secolo. E quindi qui ci va un po' la domanda: ma volete magari fare, qual è quella persona con cui vorreste fare a tutti i costi una foto? Un VIP, che sia chiaro, un VIP. Magari Gabriele Marmo, magari proprio lui.
1: Potrebbe essere, ma non credo. In ogni caso fateci sapere al 393-444-0444. Io qualche idea ce l'ho, tu?
0: Ma sì, anch'io. Poi magari c'è qualcuno tra i nostri ascoltatori che davvero la foto è riuscita a farla. Ma prima Robbie Williams con She's Madonna.

0: e Marrakesh, volevo capire qui su Radio Number One. Anche noi, Donne al Volante, in una versione un po' diversa, diciamo così, con Agnese e Gabro, volevamo capire qual è il vostro VIP con cui davvero vorreste fare una foto. Ve l'abbiamo chiesto al 393 444 0444. Ci sono arrivati tantissimi messaggi,
1: siamo molto curiosi, io direi di ascoltarne subito qualcuno.
0: Va bene, andiamo subito. Allora,
2: sì, Diana, allora io ho la foto con Totti, De Rossi, Nainggolan, non mi ricordo
1: di Filazio per caso, Fabiana,
2: mio marito lavora nel campo del calcio,
0: ecco.
2: Quindi ho un po' di giocatori e poi non mi ricordo con qualcun altro, no, non credo, perché io non amo particolarmente poi farmi foto con i VIP. Ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Perché poi è difficile comunque. Io quando incontro un VIP, anche sono un po' teso, dici ma cosa faccio? Sì. Gliela chiedo, gli do fastidio.
0: Esatto, perché poi c'è sempre quella cosa del no, ma magari do fastidio, magari a loro, cioè a loro poi cosa gliene frega di me? Però a me frega,
1: no,
0: di
1: esatto,
0: loro.
1: Anche perché li incontri una volta nella vita, se tanto, se
0: esatto.
1: Va bene.
0: Esatto, guarda cosa ci manda Marta. Marta ci ha mandato una foto spettacolare. Lei insieme a Keanu Reeves.
1: Mamma mia, international qui anche.
0: Ragazzi, cioè, incredibile. E poi abbiamo Davide che ci dice: ciao ragazzi, io vorrei fare una foto con Angus Young, uno dei fondatori degli SDC. Quella sarebbe molto bella.
1: Una foto storica, sì, bella rock.
0: Esatto, epica. Dai, sentiamo un ultimo messaggio.
3: Ciao ragazzi, io due foto volevo fare nella vita. Una con Ozzy Osbourne, ma non è più possibile.
0: È vero.
3: E l'altra con Kevin Schwantz, che è un pilota anni 90 della 500, e con lui sono riuscito 15 giorni fa a Misano, ho fatto la foto con il mio mito Kevin.
1: Grande,
0: grandissimo.
3: Molto contento. Ciao.
0: Beh, meglio di così direi che è favoloso, veramente favoloso. Come Anna, insomma, Anna Pepe è riuscita a fare un selfie insieme a Sergio Mattarella. E voi, c'è qualcuno con cui davvero

0: Slow It Bone, Benson Boone su Radio Number One, mentre state ascoltando Le Donne al Volante, un po' diverse, Gabro e Agnese a tenervi compagnia fino alle ore 20, e stavamo parlando di un argomento che ha fatto arrivare tantissimi messaggi, cioè ma voi con chi vorreste avere una foto? Con quale dei vostri idoli?
1: C'è Alice da Milano per esempio che ci dice: io senza pensarci due volte farei una foto con Alfa. Beh, Alfa anch'io, io ho una foto con Alfa, aspetta.
0: Ce l'hai, era passato di qua sicuramente. Sì,
1: era passato di qui, allora avevo fatto la foto, ma sentiamo voi.
2: Buonasera a tutti. A me ci sono due foto che vorrei fare, che mi piacerebbero tantissimo, ci sono tantissimi personaggi, però due: una sarebbe Jessica Biel, voglio dire, e un altro mio mito che è Jack Nicholson, grandissimo attore. Ciao, buona serata a tutti.
1: Ciao.
3: Aggiungo una terza, Sting.
1: Sting, vabbè, anche con Sting.
0: Chiudere in bellezza, bravo.
1: Esattamente. Anche Renato Zero, ci scrivete, ci sta. Tra pochissimo qui su Radio Number One, niente VIP, ma l'appuntamento con il traffico.
4: Su Radio Number One, Le Donne al Volante.
5: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
4: Ascolta i nostri podcast.
5: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
4: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: città dalle 8 alle 19.
1: Liberi di viaggiare!
2: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
1: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
2: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
6: Radio Number One. Viabilità.
7: Le principali notizie sul traffico, partiamo dalla A4 Brescia-Padova, traffico intenso e code a tratti tra il raccordo con la A21 e Peschiera in direzione di Venezia. Sul tratto Milano-Brescia c'è un incidente tra la tangenziale est di Milano e Monza in direzione di Milano che sta causando code. Code anche per traffico intenso in uscita da Milano all'altezza di Bergamo. Sulla tangenziale est di Milano sono in atto lavori tra lo svincolo di Cologno Monzese Sud e Cologno Est in direzione di Lecco. Sulla A9 Lainate Chiasso, code in direzione della Svizzera tra Como Nord e Lago di Como con un incidente in direzione Lainate tra Fino Mornasco e Lomazzo. Sulla 8 Milano Varese il traffico è rallentato tra Lainate e Castellanza in direzione di Varese. Sulla A22 la Brennero Modena, code per traffico intenso tra Nogarole Rocca e Verona Nord in direzione del Brennero. Passiamo alla 1, la Milano Bologna, c'è un incidente tra Modena Sud e Modena Nord sempre verso Milano che sta creando rallentamenti. Sulla 21 la Torino Brescia, code a tratti per incidente tra Piacenza Ovest e la A1 in direzione di Brescia. Passiamo alla 7 Milano-Genova, ci sono code per traffico intenso all'uscita di Genova Bolzaneto in uscita dalla città, code anche per traffico intenso all'uscita di Binasco in direzione di Genova. Sulla 14 la Bologna-Ancona, code a tratti per traffico intenso tra la 1 e la A13 in direzione di Ancona. Concludiamo poi con la 1 Firenze-Roma, c'è un incidente tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione di Roma con code. C'è una vettura ferma anche tra Incisa e Valdarno, sempre in direzione di Roma, e poi il traffico è rallentato anche tra Orvieto e Attigliano. Guidate sempre con prudenza e con noi di Radio Number One.

0: Niente Delia al mio paese qui su Radio Number One. Stiamo in Europa, che comunque è un grande paese, così si potrebbe anche considerare, perché caro Marmo, tu hai mai provato a prendere più treni per spostarti nel continente europeo e non capirci niente delle biglietterie online?
1: Guarda, io già di solito faccio fatica a comprarne uno solo, perché passa di qui doppio cambio, triplo, la fermata, poi ma qua si ferma oppure prosegue dritto. Figurati prenotare per tutta l'Europa, tutto il mondo.
0: Esattamente. Bene, quindi la Commissione Europea ci viene incontro perché è stata presentata una nuova proposta per semplificare, diciamo così, i viaggi in treno per spostarsi appunto in Europa. Un unico biglietto, un'unica piattaforma per, insomma, prenotare e acquistare titoli di viaggio anche su compagnie diverse, quindi compagnie statali diverse o anche private, appunto, che viaggiano però per tutta Europa. Quindi se tu ti vuoi fare un bel viaggetto in treno da, per esempio, Milano e arrivare fino a Madrid, dovrai cambiare almeno tre treni e attraversare tre paesi. Certo. Lo puoi fare con un'unica, appunto, in un unico modo, senza dover andare sul sito
1: web italiano, scaricare 270 app. Bello, esatto. Dai, più intuitivo, si spera anche più facile per chi ha voglia di viaggiare e ogni anno, magari ogni prenotazione, ha un po' di fatica poi a trovare tutti gli incastri giusti.
0: Esattamente, quindi infatti l'Unione Europea qui dice: speriamo, ci auguriamo, anzi faremo proprio in modo che ci siano più viaggiatori europei pronti a, insomma, spostarsi in treno, scegliendo anche questo metodo di viaggio, che comunque è sempre un'avventura viaggiare.
1: Ma anche perché l'aereo è bello, però il treno ha qualcosa di rilassante, guardi il panorama per più tempo, è veramente bellissimo. Ora c'è Lola Young. You know what?

0: Diversa con Gabro e Agnese, potreste chiamarmi anche la Gabra oggi per chi vuole.
1: Ma guarda che Gabra sembra qualcos'altro, attenzione, una capra, però non volevo dirtelo così, in questo modo. Restate con noi qui su Radio Number One perché tra poco è in arrivo una grande canzone.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
9: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
10: E i consumi?
9: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
12: Tanat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,90 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
13: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
14: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
15: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
16: Siamo in radio, non si vede nulla.
15: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
17: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
18: Il torneo di calcio più antico al mondo è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Questa volta a fronteggiarsi per il titolo saranno il Manchester City, guidato dal mister Guardiola e dal temutissimo Erling Haaland, e il Chelsea con i suoi giocatori migliori, Cole Palmer, Enzo Fernandez e Moisés Caicedo. Chi conquisterà la coppa più ambita d'Inghilterra? Non perdere la finale di FA Cup. In diretta, Chelsea-Manchester City, sabato 16 maggio alle 16, sul 9.
19: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: Una grande canzone su Radio Number One, Michael McDonald e la sua Sweet Freedom dal 1986, l'abbiamo appena ritrovata, una canzone che era originariamente inclusa nella colonna sonora di Running Scared, che era una commedia d'azione americana dove appunto si sentivano anche le note di Michael McDonald. L'appuntamento con la grande canzone ritorna tra un'oretta, noi però adesso, noi Donne al Volante, una versione un po' diversa perché siamo Agnese e Gabro, vogliamo andare a Barcellona.
1: Anche perché tutti starete guidando, chi in autostrada, chi in giro, chi magari per lavoro, quindi andiamo lontano fino in Spagna. Ma avete mai sognato di dormire in un posto speciale? Non lo so, prima abbiamo parlato anche degli idoli con chi vorreste farvi la foto. Invece avete mai pensato, io vorrei proprio dormire, che so, al Louvre piuttosto che nella Sagrada Famiglia, in posti così?
0: Sotto
1: a
0: la
1: Barcellona
0: Gioconda
1: c'è la possibilità, a quanto pare.
0: Esattamente, perché Casa Batlló, la famosissima Casa Batlló progettata e anche insomma realizzata dall'architetto Antoni Gaudí, una casa meravigliosa, se non ci siete mai stati dovete assolutamente andare perché è qualcosa di speciale.
1: Quella, ecco, che sembra un po' muoversi.
0: Sì, esatto, si muove, poi ha i balconi a forma di teschio e di farfalla, una farfalla che diventa teschio, ma anche l'interno di questa casa è molto molto particolare perché ogni stanza è diversa. Sappiamo che Antoni Gaudí era uno che aveva tanta creatività, ecco, la proprio applicata, e magari a tanti di voi appunto è capitato di vederla, di visitarla e dire però io una notte qui quasi quasi me la farei, passerei una notte qui. E finalmente si può fare perché la casa Batlló ha inaugurato insomma un nuovo capitolo, cioè proprio poter dormire tra le sue stanze nel terzo piano, quel piano che prima era bandito, ci potevi solo passare ma non potevi fermarti, non potevi sostare lì, adesso ci puoi dormire, bellissimo.
1: Guarda, mi sto immaginando la scena perché non mi è mai capitato di dormire in un posto così, sarei tra l'entusiasta ma un po' di ansia, no? Di disagio, di dire cavolo, ma se tocco qualcosa, se lo rompo, poi chi lo ripara?
0: Tu lo ripaghi.
1: No, allora
0: lo
1: meglio
0: ripaghi
1: di no, sai.
0: Tu. Peraltro non c'è neanche scritto, in verità non ci sono tanti dettagli su come si può dormire, se ci sono dei letti, devi portare il sacco a pelo, non si sa. Soprattutto non si sa neanche quanto paghi una notte.
1: Lo tengono nascosto, secondo me c'è qualcosa dietro.
0: Secondo me.
1: Però dai, sicuramente un'esperienza da vivere, quello per forza.
0: Arriva Harry Styles su Radio Number One.

0: Soon, Selena Gomez, l'avete appena ascoltata su Radio Number One. Donne al volante, la fine di questa prima ora è volata. Siamo andati a 127 all'ora.
1: A 127, mi piace tantissimo, come una vecchia auto, non male.
0: E bisogna
1: non
0: stare
1: male
0: sotto i 130, mi raccomando.
1: Bravo, bravo, altrimenti qui le multe sono salate. Tra pochissimo, invece, nella seconda ora la inaugureremo così, parlando di lavoro, parlando di un certo tipo di lavoro che va per la maggiore, ma restate con noi.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante,
3: anche in podcast su radionumber1.it e Spotify.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
8: Per la tua pubblicità 800-239-182.
9: 800-239-182.
10: Golosaria tra i castelli del Monferrato compie 20 anni. In programma sabato 16 e domenica 17 maggio in oltre 40 location e paesi con 50 produttori food, i vini di Barbera e Champagne, le cucine di strada e i birrifici artigianali nel castello di Casale Monferrato. Un weekend imperdibile con 15 spettacoli teatrali e incontri, 12 mercatini, 12 camminate naturalistiche e ben 25 tra cene e pranzi in piazza. Scarica il programma e crea il tuo itinerario su www.golosaria.it.
11: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
12: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
13: Shop like a Fox.
14: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
15: Sorridi, si va da Brick OK. Scegliamo, risparmiamo
14: e risolviamo. Buona idea.
15: Brick OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
14: E la qualità la trovi in ogni stagione.
15: Brick OK, se c'è l'ok, è tutto un altro Brico.
16: Brick OK, più vicino a te.
14: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
17: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
18: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva terre antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
17: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
19: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
20: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
19: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
21: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
22: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
21: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
23: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
1: Buonasera a tutti voi da noi di Radio Number One, sono le 18.
24: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
0: Onge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Radio Number One Notizie.
6: Tragedia alle Maldive, 5 turisti italiani che risultavano dispersi dopo essersi tuffati da un safari boat durante un'escursione sono stati trovati morti. A confermarlo la polizia locale e anche la Farnesina. Ancora non è stata accertata la causa del decesso e la polizia sta continuando le indagini sul caso. È durato oltre 2 ore il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping. Sul tavolo i principali dossier geopolitici e gli accordi commerciali e tecnologici. Il presidente cinese ha avvertito il suo omologo americano che eventuali passi falsi su Taiwan potrebbero spingere i due paesi verso un conflitto. I due leader hanno concordato sulla necessità di riaprire lo stretto di Hormuz per consentire il libero flusso delle forniture energetiche e hanno convenuto che l'Iran non possa mai avere l'atomica. Arrivano le prime condanne per l'incendio appiccato la notte del 12 settembre 2024 in uno showroom cinese a Milano, costato la vita a 3 ragazzi cinesi tra i 17 e i 24 anni. 30 anni di reclusione, la decisione della Corte d'Assise ai 2 giovani detenuti mandanti e a 21 anni il 27enne olandese indicato come l'esecutore materiale del rogo. Da Laura Cherchidi è tutto, a più tardi.

0: ricordi, Blanco ed Elisa su Radio Number One, seconda ora per quanto riguarda le donne al volante con Gabro e Agnese, giovedì e venerdì, poi torna tutto normale.
1: Esattamente, eccoci qui, donne al volante con voi, appunto una versione un po' diversa, ma una versione che comunque ci piace anche quando si parla di lavoro. Non sempre ci piace parlare di lavoro, sia chiaro.
0: Oggi sì, dai,
1: però
0: facciamo un'eccezione.
1: Sì, perché attenzione, a proposito di lavoro, qui c'è una rivincita di un settore che non è mai in crisi. Ogni tanto si dice c'è una crisi in questo e quell'altro, ma qui la natura ha sempre la meglio. Stiamo parlando dell'agraria e di scienze forestali, perché pare,
0: ah sì, addirittura
1: pare, secondo un'indagine che si intitola Una professione dai molti percorsi, pare che chi studia agraria e chi studia scienze forestali avrà un lavoro garantito. Avrà sempre lavoro e si guadagnerà anche un po' di più rispetto ad altre categorie. Pensate infatti che oltre il 90% dei laureati in queste due facoltà, in questi due rami insomma di studio, risulta occupato. 90% è tantissimo.
0: Tantissimo, sì. Immagino comunque il cambiamento climatico, tutte le questioni, no, del giorno d'oggi, aumentano il fabbisogno delle industrie e delle aziende di questo tipo di personalità e di lavoratori. Ma pensate che prima si diceva ma vai a zappare la terra, mi vengono in mente molte professoresse che me lo dicevano, invece adesso pare magari troviamo qualcuno che ci chiede ma tu sai coltivare una foresta in modo sostenibile, ecco.
1: Esattamente, no? Esattamente, sia privati che aziende, poi comunque è sempre bene sapere anche per esempio come fare l'orto e quindi bisogna studiare anche per coltivare i pomodori al meglio sul balcone,
0: anche perché non ce lo insegna più nessuno. Prima magari c'erano i nonni che ci insegnavano, no, a tirare su due pomodori, anche per chi abita magari nelle valli, no, che ci ascolta. Adesso invece è più difficile, siamo tutti più impegnati e dobbiamo anche muoverci più velocemente. Mi viene in mente solo a Milano correre la metro, non ci si ferma mai.
1: È vero, quindi la rivincita della natura che è davvero importante. Ma noi qui vogliamo farvi una domanda, voi cari ascoltatori, ma voi state lavorando seguendo ciò che avete studiato o ad un certo punto avete cambiato completamente? 393
0: e qui ce n'è da parlare.
1: 444 0444 arriva Calvin Harris con la sua Feels.

0: Annalisa e la sua canzone estiva qui su Radio Number One. Le donne al volante oggi sono Agnese e Gabriele Marmo e stavamo parlando di un lavoro, di alcuni lavori che non tramontano mai, perché se studiamo agraria, se studiamo scienze forestali, abbiamo una buonissima probabilità, insomma, di essere occupati, quindi di trovare lavoro. Oltre il 90% dei laureati appunto in queste facoltà è al momento occupato. Non solo, perché è salita peraltro la componente femminile in questi lavori, e c'è anche un aumento dei giovani nella fascia under 35, una cosa molto bella.
1: Vi abbiamo chiesto una domanda: a voi lavorate in un ambito che riguarda anche ciò che avete studiato all'università oppure qualcosa di totalmente diverso? Sono arrivate tantissime risposte al 393 444 0444, ne ascolterei qualcuna.
2: Allora, io ho studiato per infermiera professionale, l'ho fatto per 42 anni e un mese e ora sono in pensione, ma lo rifarei ancora. È un lavoro che dà tantissime soddisfazioni, tanti sacrifici, ma tantissime soddisfazioni.
3: Vero.
2: Maria Grazia da Busto Arsizio.
0: Grazie Maria Grazia per il tuo messaggio. Sentiamo anche Alberto.
4: Ciao Radio Number One, Alberto.
0: Ciao.
4: Allora, sono laureato in economia e commercio e in psicologia infantile, scienza ed educazione. Poi tra varie vicissitudini è successo una cosa, è successo l'altra, bla bla bla bla bla bla, ho finito di fare quello per cui avevo studiato, ma adesso faccio il lavoro più bello del mondo.
1: Ovvero?
4: Faccio il toalettatore. E ho una toalettatura e lavoro con i cani e i gatti. Adoro.
0: Adoriamo anche noi, caro Alberto.
1: Poi c'è anche quello, no? Il fatto magari di riuscire a fare di una propria passione il proprio lavoro, come magari per lui può essere la toilettatura.
0: Esatto, qualcosa di veramente fenomenale, qualcosa che auguro in verità a tutti. Arriva Lenny Kravitz qui su Radio.

0: TK421, Lenny Kravitz su Radio Number One, 18:18, ci sono le donne al volante, ci sono anche i vostri messaggi.
1: Li sentiamo riguardo, insomma, ai vostri lavori, se state lavorando per ciò che avete studiato, seguendo, insomma, il vostro percorso di studi.
2: Ciao a voi, io sono laureata in psicologia, ho lavorato come psicologa, ho fatto la consulente finanziaria, ho lavorato in un'erboristeria e ho fatto la segretaria in uno studio medico. Bacioni.
0: E quanti lavori, quanti contributi che ha versato.
1: Questo è vero. Io avrei detto quante vite che ha vissuto, l'avrei presa
0: anche
1: un po' più filosofica, però sì, anche quanti contributi. Bravo Gabro, hai ragione.
0: C'è qualcos'altro?
3: Sì, allora io volevo fare il meccanico delle automobili, quello che ripara le automobili, quindi a scuola viene fuori scritto congegnatore meccanico, non c'erano gli open day, vado a fare congegnatore meccanico, non c'entra assolutamente niente, torni, fresatrici, robe così, adesso monto anche i mobili, monto anche i mobili.
1: Ma ci sta
0: l'arte
1: fine.
0: Di arrangiarsi.
1: L'arte di arrangiarsi e di comunque far muovere le mani in qualche modo, perché alla fine sei sempre in giro, fai cose, è bello anche questo, assolutamente.
0: Poi ci sono dei mestieri, magari come abbiamo ascoltato prima, l'infermiera, no? Che seguono un po' studio, lavoro in maniera tradizionale, altri invece come psicologia, lauree che hanno un ventaglio un po' più ampio, no? Anche a livello di offerte lavorative post lauream.
1: Sì, post laurea, è vero.
0: E quindi ci sono altri esempi di persone che hanno poi cambiato in corso d'opera, anche perché non so se avevi sentito Agne, ma cambiare lavoro durante la propria carriera equivale a un aumento costante di stipendio.
1: Ah, interessante questa cosa, la terrò da conto, non adesso, ma la terrò da conto. Restate con noi su Radio Number One, è in arrivo il traffico.
4: Su Radio Number One, le donne al volante.
5: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche. Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
6: Scusa, ma che sfida è?
5: No,
6: ma
5: poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
6: Sì, ho capito, ma secondo te.
5: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
6: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
5: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
6: Che sfide decise? Ma tu sei fuma, lasciamo perdere.
5: Per me funziona.
4: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Pizza dalle 8 alle 19.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99€. Un litro di latte UHT parzialmente scremato granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
4: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
5: Serata a tutti voi, sentiamo subito quali sono gli aggiornamenti traffico. Attenzione sulla A26, la Genova Gravellona Toce in direzione di Genova Voltri, il traffico è bloccato tra gli svincoli di Ovada e Masone a causa di un veicolo in fiamme, il tratto appunto è proprio chiuso. In Liguria sulla A10, la Genova Ventimiglia in direzione di Genova, sono in corso lavori tra Spotorno e l'innesto con la 6, e proprio sulla 6 la Torino Savona è segnalato vento forte tra la tangenziale sud di Torino, diramazione Moncalieri e Ceva. Rallentamenti sulla 1 Milano-Bologna in direzione di Bologna, sia all'ingresso da Milano Sud che tra Fiorenzuola e Fidenza. E poi sulla A22, la Brennero-Modena, ci sono code per traffico intenso tra Nogarole-Rocca e la A4 in direzione del Brennero. Torniamo sulla A14, la Bologna-Ancona, ci sono code a tratti per traffico intenso tra l'innesto con la 1 e quello con la A13 in direzione di Ancona. Sulla A4 Milano-Brescia ci sono code per traffico intenso al svincolo di Dalmine in direzione di Brescia. Ci sono code anche per viabilità esterna che non riceve allo svincolo di Agrate in direzione di Milano. Sulla A9 la Inate Chiasso è chiusa all'uscita merci di Chiasso in direzione Chiasso appunto per problemi doganali. Concludiamo con la 1 Firenze-Roma, c'è un incidente tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione di Roma. Questo è tutto, guidate sempre con tanta prudenza e con noi di Radio Number One.

0: Rolling Stones qui su Radio Number One. Parliamo di sigarette perché, insomma, sappiamo che smettere di fumare non è facile, per niente, anzi.
1: Brutto vizio, assolutamente. Ci sono tanti modi che tante persone hanno provato, come le sigarette elettroniche, oppure ci sono tanti libri da leggere dove sono indicati, no, i segreti per riuscire a fare meno delle sigarette e della nicotina, soprattutto, che poi è quella che ci fa male insieme a tutto il resto.
0: È quella che crea dipendenza, ecco. Però pare ci sia una sola misura per convincere la popolazione in generale proprio a smettere di fumare, a smettere di comprare pacchetti di sigarette o comunque il tabacco, ovvero aumentare esponenzialmente il prezzo dei pacchetti, il prezzo del tabacco, appunto.
1: Ma infatti, di quanto più o meno?
0: Infatti c'è una proposta che sta facendo strada in Italia, specialmente tra chi si occupa anche di prevenzione e comunque sono medici, chi si occupa di scienza, vorrebbe alzare il pacchetto di 5 euro rispetto al prezzo che già abbiamo, che più o meno in media si aggira sui 6,30 euro, 6,40 euro. Quindi fare in modo che noi italiani dovremmo pagare un pacchetto di sigarette 11 euro e anche più, in verità.
1: Sì, dai, quasi il doppio. Potrebbe essere una bella soluzione anche per coloro che non riescono a fare a meno di questo vizio. Stando attenti un po' di più al portafoglio, potrebbero allo stesso tempo salvaguardare anche la propria salute.
0: Beh, ma infatti è la domanda che un po' mi viene da fare. A voi ascoltatori che fumate, appunto, se alzassero così tanto il prezzo del pacchetto, continuereste a comprare le sigarette o lì direste no, basta, non ci sto dentro, devo insomma risparmiare in qualche modo? Cioè, Charlie Puth.

0: I Can't Wait, Bob Sinclair con Kisha su Radio Number One. È già un ritmo un po' estivo, comunque da weekend alle donne al volante.
1: Assolutamente sì. Già pronti per il weekend, donne al volante con Agnese e Gabro. Si parla di sigarette perché c'è una proposta che arriva però in verità dal mondo della scienza, anche dall'Associazione Italiana di Oncologia Medica, che è quella di alzare di ulteriori 5 euro ogni pacchetto di sigarette in Italia per convincere tutti i fumatori, insomma, a smettere. C'è chi dice che lo Stato in verità perderebbe dei soldi, perché è vero che lo Stato ha delle accise sulle sigarette e quindi guadagna da ogni singolo pacchetto venduto. In verità l'Associazione Italiana di Oncologia Medica stima che lo Stato andrebbe a guadagnare, a portare dei ricavi questa cosa, perché non dovrebbe più curare le persone. Questo,
0: certo, quello assolutamente
1: in brevissimo.
0: Sì.
1: Poi la questione è molto più complicata, ha molte più sfaccettature. Vi abbiamo chiesto se voi però, insomma, se dovessero davvero aumentare di così tanto le sigarette, voi fumatori riuscireste a smettere? Non tutti.
0: Chissà se avrebbe effetto, sono curiosa.
1: Sono molto curiosa, non tutti in verità sono così d'accordo. Sentiamo però questo messaggio.
2: Però lo smettere di fumare è semplice. Io per esempio un giorno decisi di smettere di fumare perché era nata la mia prima figlia, non volevo che sentisse l'odore del tabacco.
0: Certo,
1: sì.
2: Perché io sono un abbraccione. E ho smesso per 13-14 anni.
1: Ah, bravo.
2: Cioè, non c'è bisogno di chissà che cosa, raga.
0: Di trovare una giusta motivazione, dai, come ha fatto lui magari con la bimba. C'è chi invece prova altre soluzioni, le sigarette elettroniche. C'è anche invece chi resiste per qualche periodo e poi ci ricade sicuramente.
1: È vero.
0: Poi le possibilità, secondo me, Agne, al giorno d'oggi, soprattutto per le nuove generazioni, ecco, arrivare in una fase adolescenziale con le sigarette che costano 13-14 euro è molto diverso rispetto alla mia generazione, dove i primi pacchettini, no, noi ce la cavavamo con 2 euro il pacchetto da 10. Quindi erano più accessibili, assolutamente.
1: Certo, è vero. Forse adesso questi 10 euro andrebbero investiti in qualcos'altro.
0: Meglio
1: se
0: sicuramente
1: sei adolescente. Sì. Assolutamente. Continuiamo con la musica, c'è Ray.

0: La voce di Ray, Where is my husband, qui su Radio Number One. Lo sappiamo, è una questione veramente, veramente complicata quella del fumo. Chissà se questa proposta entrerà mai in atto, ovvero di aumentare ogni pacchetto di 5 euro almeno in Italia.
1: Ma l'unica risposta giusta è che smettere fa bene a tutti, un po' meno alle tasche di qualcuno, però sicuramente la salute è più importante di qualsiasi cosa.
0: Assolutamente. Restate con noi qui su Radio Number One, perché tra poco arriva una grande canzone.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: Sitting Down Here, il singolo di debutto che ha lanciato la vera e propria carriera di Lene Marlin, cantante norvegese, dall'album Play My Game. Era il 1999, un disco, sia appunto l'album che in verità il singolo di debutto, che andò fortissimo, specialmente nei paesi della Scandinavia, come appunto Norvegia, Finlandia e insomma Svezia, eccetera, eccetera, ma anche in Italia e in Nuova Zelanda, ovvero da tutt'altra parte del mondo. Ma noi vogliamo un po' restare dall'altra parte del mondo, perché ancora una volta i giapponesi ci sorprendono in qualche modo.
1: Attenzione, perché questa è una notizia veramente curiosa, nel senso che tutti sappiamo che i giapponesi dormono su un tipico materasso sollevato pochissimi centimetri rispetto a terra, no? Sul futon, si chiama così, e riportano il 67% in meno di mal di schiena. Quindi ci siamo noi da questa parte, il materasso ergonomico con i cuscini, quei materiali che non uso neanche perché dormo ancora sul divano, ho comprato casa da poco. Però sì, i giapponesi sono avanti e pare che dormire appunto ravvicinati al suolo, a terra, riesca a favorire un benessere alla nostra schiena rispetto che stare, anche se sembra di stare comodi, siamo invece tutti storti sui nostri materassi morbidi.
0: I nostri materassi da 3.000 euro, vabbè, però noi insomma ce li siamo guadagnati in qualche modo. Peraltro i futon da 5 centimetri vengono anche ripiegati, messi via e poi quando è il momento di andare insomma a dormire, tirati fuori dall'armadio e messi giù. Quindi questi materassi sono anche un po' spiegazzati, eppure pare che i giapponesi non abbiano mal di schiena. Ora, io non so se ci credo, ci devo provare, perché ho provato più volte a dormire per terra. E non mi è piaciuto anche con 5 centimetri sotto la schiena. Non lo so, ci sono i Rolling Stones.

0: Training Season Dua Lipa su Radio Number One, donne al volante con Gabro e Agnese fino alle ore 20. Ne approfitto per salutare Lilli che tornerà e le mandiamo un grosso abbraccio.
1: Un abbraccione sicuro, sicuro, sicuro, bello stretto. Noi, Radio Number One, torniamo tra pochissimo.
2: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, chiama i nostri consulenti pubblicitari. Numero verde 800 239 182. Chiama subito 800 239 182.
6: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
7: Hai voglia di vacanza e libertà? Parti con noi! Con Camper Lago Maggiore noleggi il camper perfetto per le tue vacanze, weekend o avventure on the road. E se hai già un camper, pensiamo noi al rimessaggio in totale sicurezza. Camper Lago Maggiore, la tua libertà su quattro ruote. Contattaci al 371 77 71 985 o camperlagomaggiore.com.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
12: Liberi di viaggiare.
13: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
12: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
13: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
12: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
14: Nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Jungle Rider Park Extreme.com.

0: venerdì 14 maggio, sono le 19 qui su Radio Number One.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Number One Notizie.
3: Borse europee fiduciose dopo i colloqui a Pechino tra il presidente USA Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Chiusura in rialzo, bene Milano che si attesta più 1,15%, FTSE MIB da record oltre 50.000 punti più 11,2% da inizio anno, in luce il settore tech. In caro lo spread BTP Bund che scende a 74 punti. In leggero calo anche le quotazioni del petrolio in attesa di sviluppi sulla crisi in Medio Oriente. Il WTI, il riferimento americano, scivola poco sopra i $100 al barile, mentre il Brent viaggia intorno ai $105. Decreto fiscale, via libera del Senato alla fiducia posta dal governo, 99 sì, 56 no. Il provvedimento, che deve essere convertito in legge entro il 26 maggio, passa ora alla Camera. Il testo ha assorbito tramite un emendamento dell'esecutivo il secondo decreto carburanti. Turismo in crescita nel 2026 in Italia, secondo le previsioni di Demoscopica, attesi 141,2 milioni di arrivi e quasi 480 milioni di presenze, rispettivamente più 2,1 e più 0,4% rispetto al 2025. Oltre 76 milioni di turisti stranieri, il 55% delle presenze complessive. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.

0: Maledetto me, Fulminacci su Radio Number One, terza ora di Donne al Volante. Fulminacci fresco di Sanremo, fresco di disco e anche di date dei suoi concerti, perché pronto anche con quelle estive, inizierà il 23 giugno a Padova. Gabriele Agnese con voi fino alle 20.
1: E parliamo noi Donne al Volante, versione un po' speciale, un po' diversa, dei supermercati americani, perché c'è un dato che ci ha davvero colpiti, ovvero il 90% dei prodotti che si vendono appunto negli store americani non è vero made in Italy, è solo Italian sounding, così lo chiamano, così chiamano quei prodotti che magari sono di marchio La Gioconda, un marchio 100% italiano per appunto gli americani, ma che in verità noi in Italia probabilmente non abbiamo mai sentito nominare.
0: Ci copiano, poi deve essere facile, perché comunque immagino entrare in un supermercato, no? Vedi il tricolore, il simbolo della bandiera, lo compri, soprattutto se si tratta di quei prodotti tipici. Che facciamo solo noi, ad esempio il parmigiano, l'aceto balsamico, il pesto di Genova, ne abbiamo tantissimi.
1: Poi vai a vedere il parmigiano grattugiato, è prodotto nel Wisconsin, la pasta nel New Jersey e il pesto in Nevada, che non c'entra niente appunto con Genova, con la pianura padana per il grana o comunque parmigiano reggiano, la zona appunto del parmense del reggiano, ma fa niente, lì pensano che sia italiano 100%, così lo dicono, però in verità sbagliano, ma lo dicono gli americani stessi. E infatti ci sono degli uffici di Chicago che si occupano anche di grande distribuzione, che stanno tentando con una iniziale mappatura delle catene insomma di supermercati statunitensi, stanno tentando di imporre o comunque di consigliare almeno per il momento delle certificazioni per collaborare con anche le aziende italiane e quindi non vendere dei prodotti fake, dei prodotti...
0: È giusto, ma anche perché oltre il problema i danni economici, no? Sia ai piccoli produttori, alle aziende locali qui italiane, c'è anche il problema dell'identità, perché il Made in Italy ha sempre rappresentato, no, l'eccellenza, soprattutto quando si parla di cucina. La cucina italiana è vista come una, se non la migliore del mondo, e si va a creare quindi anche questa crisi per persone che magari vorrebbero conoscere o assaggiare i nostri prodotti, pur non essendo mai stati in Italia, comprandoli credono che sia la nostra pizza, il nostro parmigiano, ma non lo è. Sicuramente esatto. Sarà buona, perché comunque alla fine è sempre tutto buono quando si parla d'Italia, però non è l'originale.
1: È vero. Ma quindi noi vogliamo chiedervi qui su Radio Number One se, viaggiando in giro per il mondo, all'estero, avete mai trovato dei prodotti che sì, sono stati venduti come italiani, ma che italiani proprio non lo erano. E per noi italiani ci sono venuti magari anche dei capelli bianchi a vedere queste confezioni nel supermercato oppure anche nei ristoranti. 393 444 0444, arrivano i Biffy Clyro con la loro Rearrange.

0: Sì, la nuova su Radio Number One. Tra l'altro l'abbiamo avuta ospite oggi durante The Journalist alle ore 12. Potete già trovare l'intervista sul nostro sito internet
1: www.radionumberone.it e anche sui social stanno uscendo dei giochi, delle clip, degli spezzoni proprio dell'intervista in diretta. Noi Donne al Volante, versione Agnese e Gabro, stavamo parlando di tutti quei cibi che all'estero sono venduti e spacciati come italiani, ma che italiani proprio non sono, l'Italian Sounding, così si chiama. E vi abbiamo chiesto, insomma, se voi avete trovato qualche orrore in giro per il mondo.
0: Secondo me ce n'è tantissimi, sai, io ne ho già un paio in mente, poi vediamo se sono gli stessi degli ascoltatori. Ma
1: allora, c'è chi ci scrive la pasta con il ketchup, sì, questa è una cosa terrificante, è vero. E poi c'è anche Giulio che ci dice la carbonara con i würstel, l'ho mangiata. Aia. In Polonia. Ah, l'hai anche mangiata? Complimenti.
0: Ha provato, è stato coraggioso, non so se ci sarà un secondo tentativo in questo caso, io non la proverei neanche la prima volta, però facci sapere se era buona, dai.
1: Esatto. E poi c'è anche una nostra ascoltatrice, lei è siciliana ma vive al nord e ci dice che ogni
0: attenzione.
1: Tanto va al supermercato, vede che vendono i cannoli siciliani e tutte le volte le si accappona la pelle, perché non c'entrano niente con quelli che si vendono ovviamente sull'isola. Vabbè, ma lo
0: c'ha
1: sappiamo.
0: Ragione, i cannoli sui Palermo, i Catania, i Messina, se vuoi, noi di Torino.
1: Giusto, non di Torino. E cosa ci vuoi fare? Perdonaci, cara, cosa ci dobbiamo fare? Arriva Damiano David, ci facciamo perdonare così, dai.

0: ci siamo fatti perdonare. Damiano David, Next Summer qui su Radio Number One. Restate con noi perché tra poco arriva il meteo.
1: Le donne al volante.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Buongiorno, per me un caffè, grazie. Tu cosa prendi?
4: Anche io un caffè, grazie. Ma Plus, eh?
3: Ma... quindi mi dicevi che stai cercando per le vacanze?
4: Sì, sì, però vorrei qualcosa davvero di super... di Plus.
3: Come ti capisco. Meno male che si avvicina il venerdì.
4: L'importante è che sia un venerdì Plus.
2: Il pomeriggio di Radio Number One con effetti speciali.
5: Ogni venerdì dalle 14 alle 17 con Stefano Federici e Michela Persico.
2: Solo su Radio Number One.

0: Endeforma, Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
2: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
1: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
6: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
7: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
8: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
7: e risolviamo. Buona idea.
8: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
7: E la qualità la trovi in ogni stagione.
8: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
9: Brico OK, più vicino a te.
7: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
10: Ci colleghiamo con Trebi Meteo e con Daniele Berlusconi per scoprire che tempo farà, se pioverà ancora. Buonasera Daniele.
11: Buonasera Agnese, buonasera Gabriele, bentrovati.
12: Ciao, ciao Daniele.
11: Allora sì, purtroppo pioverà ancora nei prossimi giorni, perché diciamo c'è in atto una vera e propria irruzione di aria più fredda dal nord Europa, che sta interessando in questo e anche l'Italia, e va a contrastare con l'aria più mite presente sul Mediterraneo. Già ha portato quest'oggi temporali, acquazzoni piuttosto diffuse, anche localmente intensi al nord, soprattutto sono partite a Trivento, ancora con grandinate, anche delle trombe d'aria sono state segnalate, e domani si ripete, ecco, domani sarà una giornata molto instabile, non pioverà in maniera continua tutto il giorno, ma a più riprese saranno nuovamente possibili piogge, rovesce temporali su gran parte del nord, ancora una volta specie Lombardia e Triveneto, e anche sui settori tirrenici centrali, quindi Toscana, Umbria, Lazio vedranno anche gli ecofenomeni abbastanza significativi, con temperature che calano ulteriormente per l'ingresso di quest'aria fredda. Domani non si va oltre i 17-18 gradi di massima. Poi ecco, sabato l'aria fredda raggiungerà anche il sud, anche il centro sud, porterà instabilità anche lì, però ecco, sabato comincerà leggermente a migliorare al nord ovest, quindi andrà un po' meglio al nord ovest sabato, e poi domenica ecco finalmente dovrebbe migliorare anche sul resto d'Italia, con però temperature che rimangono basse, le minime scenderanno, insomma cioè, sarà anche la neve sulle Alpi fino sotto i 1500 metri, quindi sono questi giorni, maggio si traveste un pochettino da marzo, diciamo così. Paio di mesi indietro siamo a livello di temperature e di fenomeni, ma ecco, questa volta va così, insomma aspettiamo settimana prossima quando dovrebbe tornare poi anche l'anticiclone.
12: Possiamo aspettare ancora un po', sì.
10: Esatto,
12: sì.
10: No, possiamo anche tirare fuori dalla cantina gli sci a questo punto, se tanto ne...
11: Chi abita in montagna può farlo.
10: Esatto. Grazie allora Daniele Berlusconi per tutti gli aggiornamenti. Voi scaricate l'app di Trebi Meteo. Ciao, buona serata.
11: Ciao.
12: Buona ciao.

0: Fever Dream, Alex Warren su Radio Number One, Donne al Volante, ancora una mezz'oretta da passare con Agnese.
1: E con Gabro, che infatti qualcuno di voi ci scrive, ma Gabro adesso fai l'autista e poi stai ai fornelli con Gandalf per l'happy hour, anche perché Luchino si è già girato in quelle zone lì, è arrivato. Dai, gli Imagine Dragons con Nice to Meet You su Radio Number One.

0: Tiziano Ferro e Giorgia qui su Radio Number One con la loro superstar Giorgia, che era presente ieri da Mattarella. Anche lei è stata immortalata in qualche fotografia, ecco, non dei selfie come Anna. A proposito, magari qualche fotografia ci può scappare durante il weekend, così abbiamo degli impegni, abbiamo qualcosa da fare?
1: Allora, io non lo so ancora, però sicuramente c'è Life, eventi da vivere
2: su Radio Number One, le donne al volante.
3: Life, eventi da vivere.
4: Benvenuti al nostro appuntamento settimanale. Io sono Claudio Chiari e questi sono gli eventi che abbiamo scelto per voi.
3: Cultura.
4: A Torino, in concomitanza con il Salone del Libro, continua fino a martedì 19 maggio il Salone OFF, giunto alla sua 22esima edizione. L'evento propone un calendario imponente con oltre 1000 appuntamenti distribuiti in circa 400 spazi in 40 comuni della città metropolitana e 14 città della regione. Tutte le informazioni sono su salonelibro.it. Dal 15 al 17 maggio nel centro storico di Genova è in programma 20 e oltre, un palcoscenico diffuso di eventi, laboratori, spettacoli e incontri aperti a tutti per festeggiare i 20 anni della Fondazione Edoardo Garrone. Tutti gli eventi sono gratuiti, alcuni richiedono la prenotazione. Per maggiori informazioni fondazionegarrone.it. Dal 22 al 24 maggio ad Albo Saggio a Sondrio torna il Paese delle Storie, festival della letteratura che celebra la cultura alpina. 3 giorni di libri e incontri con gli autori, itinerari e letture, laboratori per bambini e le famose pile di legna artistiche. Il programma completo è su fondazionealbosaggia.it. Da questo venerdì a domenica si svolge a Milano, nella cornice delle colonne di San Lorenzo, la seconda edizione del Festival MIM. 3 giorni di incontri, testimonianze, musica, una mostra originale, laboratori per bambini e ragazzi. Il festival quest'anno si intitola Fiorire a Milano e mette al centro il tema dell'educazione come fioritura della persona. Informazioni su festivalmim.it.
3: Arte.
4: All'Accademia Carrara di Bergamo continua Tarocchi, le origini, le carte, la fortuna, la più ampia e completa mostra mai dedicata alla storia dei tarocchi, un viaggio lungo 7 secoli attraverso carte, dipinti, arazzi, volumi e incisioni. Info e biglietti sulla carrara.it.
3: Enogastronomia.
4: Domenica 24 maggio torna Camina Spizzigola, esperienza gastronomica a tappe in Val Viola, Val di Dentro. Previsti 11 chilometri con 8 tappe, iscrizioni online o presso l'ufficio turistico Val di Dentro. Il Lambrusco torna protagonista nella sua terra d'origine con Lambrusco a Corte, la nuova manifestazione dedicata alle bollicine rosse emiliane, in programma il 16 e 17 maggio alla storica Corte Ospitale di Rubiera tra Reggio Emilia e Modena. Previsti incontri, approfondimenti gastronomici e naturalmente degustazioni. Era l'ultima segnalazione per noi dalla redazione di Life. Eventi da vivere. Un buon weekend.
3: Life, eventi da vivere.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
7: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it. Hey!
10: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
11: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Tiro Mancino, per me è importante qui su Radio Number One l'appuntamento con la grande canzone, uno dei primi brani che lanciarono insomma i Tiro Mancino, e la gente qui insomma aveva capito di che pasta fosse fatto anche Federico Zampaglione, autore infatti di questo brano, che ha vinto il Tutto Award nel 2002, quindi tanto successo anche per Federico Zampaglione. Qui Gabro e Agnese.
1: Eccoci.
0: In Donne al Volante. Gabro, ma tu, volevo farti una domanda un po' così. L'hai mai perso? Hai mai avuto l'ebbrezza di perdere il portafoglio?
1: Sì, ma direi che è capitato a tutti almeno una volta, no? Quella micro carezza alla tasca del pantalone per controllare se c'è ancora, e poi boom, volatilizzato, non sappiamo dov'è, e iniziamo a spaventarci. Portafoglio, chiavi di casa, cellulare, penso di controllare almeno 4-5 volte ogni volta prima di uscire.
0: Fai bene.
1: È successa poi la stessa cosa. Un ragazzo, siamo in Inghilterra, ha perso il suo portafoglio dove c'erano parecchi contanti all'interno, è stato ritrovato poi grazie al rintracciamento del numero di telefono, gli è stato mandato anche un messaggio da parte proprio della persona che l'ha salvato con scritto: salve signore, ho trovato il suo portafoglio, l'ho lasciato in questa stazione di polizia. La cosa curiosa è che poi ha aggiunto: ho preso $5 per comprarmi un hot dog, avevo fame e direi che me li sono meritati, le ho salvato la giornata, buona continuazione. Allora, poi qui c'è anche il discorso, no? Vabbè, ma l'importante è non perdere i documenti. Io voglio trovare il portafoglio perché dentro c'è la patente. No, dai, anche perché ci sono gli sghei.
0: Ecco, bravo, è bravo, è vero. Poi sì, va bene, $5 in più, $5 in meno. Ha fatto bene il ragazzo, secondo me, a prendersi l'hot dog. Oh, aveva fame e si è ricompensato in qualche modo. Se l'è meritato questo hot dog. Però molto, molto ridere questa roba.
1: Poteva anche svuotargli il portafoglio, quindi è stato veramente gentile.
0: Grazie,
1: educato.
0: Grazie signore. Arriva Olivia Rodrigo qui su Radio Number One. Questa è la sua ultima, Drop Dead.

0: Upside Down, siamo tornati nel 2006 con Jack Johnson su Radio Number One, Donne al Volante, Gabro con Agnese in questo giovedì 14 maggio. Ne approfittiamo anche per salutare l'altra padrona di casa che sostituisco, Lilli. Ciao Lilli, un abbraccio.
1: Un abbraccione grandissimo, grandissimo da tutti noi di Radio Number One. E a proposito di Radio Number One, vi ricordiamo anche di seguirci sui social, perché oggi abbiamo avuto Paola Iezzi, quindi pian piano usciranno, specialmente su Instagram, su Facebook e su TikTok, dove ci trovate a chioccio la Radio Number One, usciranno delle clip, insomma, sull'intervista, degli spezzoni, un po' di giochi, un po' di cose, qualcosina c'è già. E poi tutti i giorni tanti contenuti che riguardano il mondo della radio, il mondo dello spettacolo, ma soprattutto il mondo della musica. Una delle protagoniste indiscusse del mondo della musica, almeno per gli ultimi anni, è sicuramente Sabrina Carpenter. L'ascoltiamo con Taste.

0: Sabrina Carpenter, se la sua Tears qui su Radio Number One. Agnese e Gabro, attenzione perché Gabro resterà qui per altre due ore in compagnia di Luchino nel loro happy hour.
1: Sì, perché sta per cominciare come tutte le sere dalle ore 20 sì, fino alle 22 sì, ci siamo sì, noi, è arrivato sentiamo. Anche lui. Ciao Luchi. No,
2: buonasera, ciao. Buonasera, mamma mia che bel programma, io voglio ribattesimarlo, si può fare? Lo chiamiamo tipo, invece che donna al volante, io lo chiamiamo tipo donna al volante? Cioè uno ascolta e dice, e quindi...
0: E cosa cambia?
1: Successo? Cos'è questa voce profonda?
2: Buonasera, ma ciao, ma che belli che sei. L'avete provato, signor Gabbo?
1: L'hai vista? Adesso mi metto un po' in pausa, ci pensa lei a mandare avanti la baracca, che forse per me la saracinesca stasera resta giù.
0: Lui ritorna però, ritornerà a metà programma magari, però ritorna perché si deve fare un pisolino, dai, si deve prendere un caffè al bar.
2: Gli facciamo fare anche la pennichella?
0: no, magari no, lo fa dopo.
2: No dai, anche no, la pennichella, poi è un baldo giovane così gli facciamo fare la pennichella,
0: esatto,
2: dai,
1: hai visto però come mi trattano bene le donne al volante, pennichella, di qua, guarda, di là.
2: Guardi, adesso vedete che quando inizia il programma come la tratto bene io, non si preoccupi.
0: Facciamo iniziare allora il vostro programma. Noi, donne al volante, Agnese e Gabro, ci risentiamo sempre domani alle 17, vi lascio appunto con l'Happy Hour. Ciao!
2: Ciao! Ciao.
3: Su Radio Number One, le donne al volante. Resta sempre a bordo con le donne al volante.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Golosaria tra i castelli del Monferrato compie 20 anni. In programma sabato 16 e domenica 17 maggio in oltre 40 location e paesi con 50 produttori food, i vini di Barbera e Champagne, le cucine di strada e i birrifici artigianali nel castello di Casale Monferrato. Un weekend imperdibile con 15 spettacoli teatrali e incontri, 12 mercatini, 12 camminate naturalistiche e ben 25 tra cene e pranzi in piazza. Scarica il programma e crea il tuo itinerario su www.golosaria.it.
1: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Presso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
2: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Presso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
1: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Presso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
2: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
1: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
6: Liberi di viaggiare!
7: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
6: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
7: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
8: Radio Number One, un minuto dopo le 20.
9: Radio Number One Notizie.
10: Una buona serata da Barbara Salandri. 5 sub italiani morti alle Maldive erano impegnati in un'escursione a 50 metri di profondità, lo ha confermato la Farnesina. Per tutti i particolari sentiamo Laura Carchidi.
11: Erano partiti stamattina presto per un'escursione a bordo di una piccola barca gestita da operatori stranieri e specializzata in crociere subacquee. Una volta arrivati nei pressi di Alimata, una delle località più frequentate dagli appassionati di diving nell'atollo di Vavu, i 5 turisti italiani si sarebbero immersi e, secondo le prime ricostruzioni confermate dalla Farnesina, avrebbero provato ad esplorare alcune grotte a 50 metri di profondità. Dopo alcune ore, verso mezzogiorno, non vedendoli riemergere, l'equipaggio avrebbe lanciato l'allarme. Subito sono scattate le ricerche. Alle 13.45, alle 10.45 in Italia, le forze dell'ordine hanno ritrovato uno dei corpi senza vita, quello di una ricercatrice di Genova, 51enne, mentre proseguono le ricerche degli altri 4. Le speranze di trovarli ancora vivi sono però ormai nulle. La polizia locale intanto ha confermato di aver avviato un'indagine, ma le cause dei decessi rimangono al momento sconosciute. Oggi le condizioni meteorologiche nel luogo dell'immersione erano sfavorevoli ed era stata emessa un'allerta gialla per tutta la zona, ancora in vigore.
10: Ora la visita di Trump a Pechino, questa mattina il bilaterale con Xi Jinping, sul tavolo diversi dossier, dalla spinosa questione Taiwan all'Iran alla guerra commerciale e tecnologica. Il servizio è di Alessio Galea.
12: Intesa sulla riapertura dello stretto di Hormuz per favorire il libero flusso delle forniture energetiche e convergenza di vedute anche sulla necessità di impedire all'Iran l'accesso all'atomica, il dossier Medio Oriente insieme all'Ucraina e ai rapporti commerciali sino-americani al centro del bilaterale a Pechino di oltre 2 ore tra Donald Trump e Xi Jinping. Prima la sfarzosa cerimonia del benvenuto, poi la linea rossa di Taiwan, l'isola autonoma considerata ribelle dalla Cina che ne rivendica il controllo. Ogni passo falso potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti, ha avvertito il presidente cinese, per poi aggiungere che Washington e Pechino dovrebbero essere partner e non rivali. Xi è un grande leader e la Cina è un gran paese. Il plauso di Trump, accompagnato nella sua visita di 2 giorni da una folta delegazione di manager della Silicon Valley. Confronto molto positivo e costruttivo, ha detto Trump. Il suo discorso alla cena di Stato si è concluso con l'invito formale di Xi alla Casa Bianca. Mosca per il prossimo 24 settembre.
10: Arrivano le prime condanne per il rogo appiccato in un magazzino showroom di Milano nel settembre del 2024, in cui morirono tre giovani cinesi, due fratelli di 18 e 17 anni e un 24enne che stavano dormendo nel negozio. La Corte d'Assise di Milano ha condannato a 30 anni di carcere i due mandanti, 21 anni invece per un cittadino olandese di origine nordafricana ritenuto colui che ha appiccato il rogo. Il movente sarebbe stato un debito del titolare dell'emporio. Tennis, la netta vittoria contro Rublev proietta Jannik Sinner in semifinale agli internazionali d'Italia. Sono stanco, ammette il numero uno del mondo che ribadisce: il mio obiettivo è il Roland Garros. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
13: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
14: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
15: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

0: scopri tutti i vantaggi. Radio Number One, Happy Hour.
1: Come la vedo stanco e provato stasera, guardi, la vedo proprio uno straccio.
2: Buonasera, signor Luchino. Sono tornato a casa, è contento?
1: Ma il fattore è che quando lei entra nel bar cambia la faccia, cambia i connotati.
2: Pensavo cambiasse l'odore,
1: no,
2: meno
1: no,
2: male.
1: No, no. Dai. Salutiamo una parte delle donne volanti che è andata via. Salutiamo Agnè. Ciao Agnè, buon rientro a casa.
2: Ciao.
1: E ovviamente tu sei rimasto qui, anzi lei è rimasto qui con noi all'interno del locale, perché a quest'ora apre il locale più ambito dal pianeta, dal mondo della radiofonia mondiale, questo programma che alza l'asticella della qualità del prodotto, anzi alziamo proprio il livello in delle cose proprio che solo noi facciamo. Va bene, attenzione, buona serata, che dire, due ore all'interno di questo appuntamento, e per farvi capire subito dove vi trovate, no? Giusto per farvi capire come siamo messi nel locale. Attenzione, prima cosa che facciamo, leggiamo il santo del giorno. Allora, metti il caso che voi c'avete un amico che si chiama Ambruncolo.
2: Ma che nome è?
1: Sai quando l'acne giovanile uno ha un Ambruncolo? E poi se c'avete un amico che si chiama Ambruncolo, no, ho sbagliato, non era M, era Ambruncolo, no, senza la M, Ambruncolo. Ho un amico che si chiama Ambruncola, ecco, prima chiamate noi, perché proprio dobbiamo fare, dobbiamo capire qual è il problema, e poi potete chiamarli anche voi per farci gli auguri dell'onomastico, che sono sempre graditi degli auguri. Ma attenzione, e qui non lo voglio neanche sapere, oggi è la giornata mondiale degli uccelli, bravo. Sì, sì, degli quelli volatili, però adesso non cominciamo a perderci,
2: specifichiamo che è meglio,
1: le cose,
2: sì.
1: Perché sennò cominciamo a fare delle battute che sono fuori luogo dal nostro punto di vista. Va bene, un paio d'ore qui nell'Happy Hour, se volete bere qualcosa potete venire da noi, se volete chiedere anche canzoni potete farlo, però ne parliamo tra un attimo.

0: number one, siete nel posto giusto, come diciamo sempre noi, anche perché poi a quest'ora c'è l'orarietto dove si bevono delle cose, si mangiano delle cose, si parla di un sacco di cose, di niente che ci viene molto meglio, però è giusto per farvi capire il livello, lo diciamo signor Gabro,
1: Si parte sempre dalle nostre tradizioni, quindi andiamo a leggere un solo segno dell'oroscopo, perché ultimamente arrivavano così tante richieste che non ce la facevamo, quindi adesso estraiamo dal cilindro e vediamo ogni
0: ce
1: giorno
0: spieghi,
1: chi si è giudicato.
0: Ce lo spieghi. Oggi peschiamo i pesci, ha capito? Proprio sembra proprio.
1: Quanti?
0: Ne ho presi due perché ero un po' stanco, però. A pesci, attenzione, quindi se vi ci ritrovate all'interno di questo segno, visto che oggi non leggiamo l'oroscopo di domani, ma leggiamo quello di oggi. Come ieri abbiamo letto quello di ieri, perché era banale leggere quello di domani.
1: Dopo domani
0: niente, non leggiamo niente. Se avete della confusione in testa, ve ne stiamo facendo di più, lo so. Va bene, allora attenzione, i pesci per questa giornata. La vita affettiva è stimolata. Chi lavora in proprio potrebbe già aver ricevuto una bella proposta. Un piccolo premio è in arrivo. Ha capito, signor Gabro? Quindi oggi forse i pesci è andata bene. Se siete dei pesci non siete dei pesci ma vi ci ritrovate, ce lo fate sapere, così noi poi puntualmente tiriamo non tiriamo le orecchie agli oroscopali, no? Tanto glieli teniamo sempre, un dato di fatto questo.

0: Cyrus, buona serata, ritrovata in questa sera, in questo appuntamento dell'Happy Hour, dove voi siete i protagonisti. Salutiamo un po' di delle persone, come diciamo noi precisamente in italiano. E allora salutiamo Luigi, detto Gigi, da Bergamo. Salutiamo anche il signor Maurizio, che dice oggi è Santa Brugola, no? Famoso santo di ferramenta. Va bene, poi salutiamo anche Anna, i laghi, la Brianza e via dicendo. Buona serata anche alla Sicilia, salutiamo la Sicilia.
1: Buonasera, sempre presenti.
0: E poi salutiamo anche Mara, salutiamo anche Alessia. Ma quante persone ci sono, come ogni sera, all'interno dell'Happy Hour, dove voi siete i protagonisti, tra le altre cose, attraverso il nostro numero di WhatsApp, se volete richiedere delle canzoni.
1: Sì, perché tra pochissimo arriva il primo spazio del dedicato, quel momento in cui potete regalare il vostro brano preferito a vostro fratello, sorella, mamma, papà,
0: ma anche a voi ma anche a voi stessi, no?
2: Perché, bella, finalmente l'aperitivo, fammi da bere che li devo rimettere al mondo.
0: Guardi Berti, buonasera, è arrivato anche Berti, che puntualmente non manca. Poi ci sono tutti, no?
3: Buonasera,
0: buonasera, c'è anche la barista, ci sono due, Gandalf non l'abbiamo ancora visto, ma quando arriva lo sentiremo sicuramente. Nel frattempo, lei lo sapeva che, visto che si parla di giovani, di gioventù, di lavoro, di quelle che sono le problematiche dei giovani attualmente, sicuramente una delle problematiche è il rapporto e le problematiche dell'università, il lavoro, la casa e il rapporto con la situazione del welfare. E pare che in quest'ultimo periodo i giovincelli, mettiamo il virgolettato ovviamente in modo simpatico, si stiano organizzando per fare degli acquisti in team. Praticamente si comprano delle case amplie, ovviamente, cioè dove comunque ognuno ha i propri spazi, certo, di vivibilità, sì. E si fanno questi mutui dove ci sono 3-4 persone all'interno per la condivisione e l'acquisto di un immobile, visto che purtroppo, ahimè, triste cosa, i giovani non riescono più ad avere un mutuo per potersi comprare un immobile, soprattutto in questo momento dove i prezzi sono altissimi e sono un po' fuori luogo. Poi c'è chi parla di bolla speculativa, che parla di questo e di quell'altro. Poi questo staremo a vedere come andrà a finire,
1: soprattutto nelle grandi città, quelle dove tanti giovani si trasferiscono per lavorare, ma poi cosa trovano oltre all'impiego, al posto fisso, chiamiamolo così.
0: Esatto.
1: Tanti costi per quanto riguarda l'affitto, esatto, le bollette, il mutuo, il mangiare, la spesa.
0: Esatto, decisamente. E quindi questa è una via di fuga che pare che si stia attuando in questi ultimi mesi e pare che stia prendendo forma su larga scala. Staremo a vedere gli sviluppi, signor Gabro, perché sapete, quando succedono certe cose poi ci sono delle sorprese che
1: speriamo saltano che vadano fuori. Sempre tutti d'accordo, perché sennò poi il mutuo è cointestato, ma la casa, quando si litiga, bisogna decidere a chi rimane.
0: È come quando c'è il matrimonio, la stessa cosa,
1: esatto. Più
0: o meno. Solo che lì almeno si è in due, no? Poi c'è essere 3, 4, 5, 6 o 15 o macello poi.

0: tu mi piaci tanto, voi ci piacete tanto, ci piacciono anche le vostre richieste musicali. Tra un attimo arriva anche il primo spazio del dedicato, no?
1: E quindi. Cosa è successo? Ce l'ho io una richiesta.
0: Sì, cosa?
1: Scappare col pianto. Vai, che siamo carichi.
0: Non è vero.
1: Ciao, Faccione, Omar D'Averzo.
2: Comunque, ragazzi, bello fare la combriccola, eh?
3: Eh sì, hai proprio ragione. Peccato che ci sia solo dal lunedì al venerdì.
4: Veramente, guarda, io se potessi la farei anche il sabato.
5: E perché non facciamo gli scombriccolati del weekend?
3: Ma chi è questo, scusa?
5: Scusate, ora toccherebbe a me. Vuoi rivivere le risate della combriccola? Ogni sabato ci sono gli scombriccolati del weekend. Tutto il meglio del morning show di Radio Number One.
4: Oh, comunque questo non ho ancora capito chi è.
5: Gli scombriccolati del weekend. Ogni sabato dalle 7 alle 10. Solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
1: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
2: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
1: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
3: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
4: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
3: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
5: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
6: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
7: Radio Number One Meteo.
8: Ed eccolo qui l'appuntamento anche nell'Happy Hour all'interno del vostro open bar preferito. Grazie agli amici di Trebi Meteo, un'occhiatina alla situazione meteorologica della giornata di domani, ahimè mica tanto bella. Allora, attenzione, schiarite prevalenti al nord, nord-ovest e Emilia-Romagna, e stabile invece su Lombardia e Triveneto. Al centro soleggiato, al mattino e pomeriggio un po' di variabilità sulle zone interne, mentre al sud piovaschi in campagna, nel pomeriggio anche nelle restanti regioni. Attenzione, per restare sul pezzo scaricate l'app, ovviamente quella di Trebi Meteo.

0: proprio quel fremito, non ho soluzioni, no?
1: Lanciamogli contro il nostro robot.
2: Ma mi sembra quella giusta.
0: Io non c'è, guardi, signor Gabro, o ci parla lei con Gandalf, perché tanto mangiare non si mangia.
2: No,
0: cioè.
2: Meglio di no, però capisco la sua emozione per il dedicato, certo, il primo poi.
0: Perché poi ogni sera arrivano di quelle richiestine, quelle chicche musicali che ogni tanto ci dimentichiamo. A proposito di chicche musicali, facciamo un promemoria, visto che adesso ne arriverà una, poi più tardi, ricordate, dalle 22 c'è Number One Classics, quindi non perdetevi stasera con la Manu, c'è la Doriani questa sera ad accompagnarvi, perché la nostra Lilly si è assentata per un attimo, giusto appunto.
2: Torna.
0: Oh, e poi
3: buonasera, signor Lucchino, ecco. Tutto a posto? Senta, le chiedo una cortesia.
0: Sì.
3: L'uomo volante che c'ha di fianco, c'ha anche il mantello, perché senza mantello non vola. Buona serata, signor Lucchino.
2: Visto, oggi ho fatto appari e scompari, donne al volante, Piauar,
0: lei
2: su e giù.
0: Lei è un po' ovunque, tipo il prezzemolo, posso chiamarla prezzemolo? Va bene, allora state lì perché adesso arriva una canzone che ha richiesto Simone. Ciao Simone!

0: frase, tra l'altro, Anita Ward, questo, vede, questa è una di quelle canzoni tipiche di cui lei accennava, basta farne una e poi siamo a posto il resto della vita. Effettivamente lei ne ha fatta una e poi posto, non ne ha fatte altre. Tra l'altro questa uscì nel 1979, entrò nelle hit di Billboard e poi anche in Inghilterra in classifica. Purtroppo, no, cioè, giusto appunto, no, c'era anche un lato B di questo singolo quando fu pubblicato prima dell'album, no? No, adesso vi spiego come erano fatti i dischi una volta, c'era un lato A e un lato B, lo potevi girare il disco, no? A differenza del file che scarichi dal web e non puoi girarlo al contrario, perché non, praticamente funziona così. E non funzionò tanto, infatti poi uscì anche l'album, ma il successo effettivo di Anita Ward fu solo ed esclusivamente questo nella storia della musica. Eh beh. Adesso chi c'è?
1: Primo spazio dedicato ora Olivia Dean.

0: Insieme a Lily Allen, questo che era True Love. Buona serata, questa è Radio Number One. Cosa state combinando in questa serata che siamo curiosi? State lì perché tra un attimo arriva un altro spazio dedicato a voi.
1: Happy, happy hour, number one. Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: Il torneo di calcio più antico al mondo è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Questa volta a fronteggiarsi per il titolo saranno il Manchester City, guidato dal mister Guardiola e dal temutissimo Erling Haaland, e il Chelsea con i suoi giocatori migliori, Cole Palmer, Enzo Fernandez e Moisés Caicedo. Chi conquisterà la coppa più ambita d'Inghilterra? Non perdere la finale di FA Cup. In diretta, Chelsea-Manchester City, sabato 16 maggio alle 16, sul 9.
1: Radio Number One presenta Dedicato.
0: Vede, signor Gabo, cosa dovrebbe vendere le note? Non le macchine, ma queste robe qua che abbiamo trovato adesso. Va bene, niente, dopo ne parliamo con i nostri amici del locale.
4: È un cacciatore di affari, tutti i giorni ne trova uno.
0: Mamma mia, buona serata, benvenuti, questa è Radio Number One. Questa è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito, come sempre. Ci siamo noi, cioè lei è qui da 18 ore, cioè il signor Gabro è qui
4: oggi si è fatto
0: degli straordinari, meravigliosi e fantastici, oserei anche dire. E poi ci sono io che sono Luchino, quello con la K, e poi ci siete voi tantissimi attraverso il nostro numero di WhatsApp
4: 393-444-0444. Condividete con noi la vostra giornata e richiedete il vostro spazio del dedicato se avete una canzone da regalare a qualcuno.
0: Ecco, come per esempio

0: questo è un classicone. Questo è un classicone, signor Gabriel. Mica sono cose così. È un classicone, grazie a Giulia e Giulia che ci hanno richiesto questa
1: canzone.
0: Bellissimo. I Dire Straits, grande Mark Knopfler, la sua chitarra inconfondibile. Questo che era Romeo and Juliet, che uscì nel.
1: Riprende anche un po', no, la storia raccontata ai tempi da Shakespeare.
0: Eh beh,
1: questo amore tra Romeo e Giulietta. Un po' in chiave.
0: Richiama un po' quella cosa in chiave Dire Straits, come poi fu fatto anche a livello cinematografico con DiCaprio quando poi ripropose la versione di Shakespeare sotto un'altra visione, mettiamola così. Però senza ombra di dubbio questa fu una delle canzoni icona di questo gruppo, che comunque sia di quale resta Mark Knopfler in assoluto la pedina che muove tutto quanto. Ahimè, in questo ultimo periodo, data anche l'età, ha qualche problemino con l'artrosi nel suonare la chitarra, però è ancora tanta roba quando lo si vede dal vivo. Va bene, adesso chi ci abbiamo, signor Gabbro?
1: Adesso ci abbiamo Taylor Swift.
0: Oh.

0: Perché muove il piedino mentre sente questa canzone, signor Gabro?
1: Perché chiede. Quel suono lì, quello che porta allegria e fa già pensare alle belle giornate.
0: Ah, quelle che non ci sono in questi giorni praticamente.
1: Ma che arriveranno, almeno speriamo.
0: Ma forse un giorno. This girl, Kungs, cooking on the three birds. Non ha capito niente, glielo spiego dopo. Va bene, buona serata, questa è Radio Number One, questa è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito. Succedono delle cose strane qua, ma non ci fate caso, beh, tanto è tutto a posto, tutto normale, no?
2: Dai che beviamo qualcosa.
0: Stavo giusto parlando del Berti. Ci sono Tommaso Paradiso.

0: paradiso. Lei è romantico, signor Gabbro?
1: Parecchio, lei.
0: Ma mamma, lei guarda sempre il cielo, eh. E pensi un po', quando guarda il cielo, certe volte ci sono dei piccioni che niente, vabbè.
2: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
3: Tutta la musica che cerchi. Tutta la musica che cerchi. È qui.

0: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: Anche da noi su Radio Number One.

0: non è un minuto, è
1: mezzo, paese mezzo, che vai, usanza che trovi.
0: Minuto che trovi, così. Buonasera, benvenuti. Ma quante ne so, certe volte io.
2: Lei è un cretino.
0: Non avevo dubbi. Va bene, buona serata. Questa è Radio Number One e questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito, dove ogni sera ci sono un sacco di sorprese. E le prime sorprese sono le vostre, perché voi richiedete della musica. Non sappiamo cosa andate a richiedere. Però attenzione, perché gli spazi sono quelli che sono. Quindi se volete richiedere della musica, potete farlo.
1: Siate rapidi al 393-444-0444. Anche perché la seconda ora si apre sempre con un dedicato, quindi ne avete già uno che è andato.
0: Ai. Però va bene, abbiamo ancora degli spazi per il momento, poi non sappiamo ancora per quanto, perché ovviamente
3: non ci abbiamo più spazi.
0: Stavo dicendo,
1: non lo dica troppo forte, che poi arriva.
0: Niente, non ci abbiamo più spazi neanche per quanto riguarda questa serata, questo giovedì sera. Però tranquilli, perché domani ci siamo ancora. Certo. Siamo ancora qua, dica signor Gabriel, domani puntuali.
1: Dalle 20 fino alle 22 ci siamo noi, io ci sarò anche dalle 17 alle 20. La nostra programmazione va avanti. Tutti i giorni.
0: Lei è ricercatissimo, eh? Infatti vedo già fuori due o tre pattuglie che la stanno
1: vedendo. Speriamo che non ci sia scritto wanted, infatti.
0: Va bene, allora, a parte gli scherzi, salutiamo anche Anto, che voleva ascoltare una canzone. Eccola qua.

0: Marco poteva dirci che tempo faceva lì a Cesenatico, no? Visto che da Cesenatico chiedeva questa canzone, giusto per curiosità, visto che da queste parti sta pioviginando sulla City di Milano, va bene. Buonasera da questa Radio Number One, questo è l'Happy Hour, questo era uno spazio del dedicato e questi erano gli Chic I Want Your Love 1976 e una produzione che vede ovviamente come protagonista Nile Rodgers, che negli ultimi anni poi sta facendo diverse collaborazioni, grande performer e chitarrista nella storia della musica. Ma lo sa lei, signor Gabbro, che collabora anche con i Duran Duran o no?
1: So sicuramente che i nostri ascoltatori hanno degli ottimi gusti, anche stasera grande qualità nel dedicato.
0: Ha notato questa cosa, anche i nostri programmatori però.

0: Smith, Star Gazing, bella, dai, bella questa canzone. Non le dà quell'energia, quella roba lì, quell'entusiasmo.
1: È proprio da happy hour. Infatti siamo proprio qui, sia io che lei, dalle 20 alle 22 tutti i giorni. Le nostre canzoni, ci siamo veramente tutti.
0: Le vostre richieste, poi ci siamo tutti. Direi che non manca nessuno stasera. Poi sicuramente chissà cosa mangeremo stasera, è vero, vero Gandalf?
2: È impossibile.
0: Non mangeremo neanche stasera.
1: Io ormai ho perso le speranze.
0: Niente, ormai perdete ogni speranza voi che entrate. Famosissima frase di qui.
3: Dai, facciamo un cin cin che spacchiamo anche i bicchieri.
0: Sì, va bene Berti, ma non subito, aspettiamo un attimo. Intanto, signor Gabro, ho trovato una cosa. Sa che ogni tanto gli americani fanno quelle ricerche, quelle cose utilissime al pianeta, no? Quelle cose che tu dici, mamma mia, che scoperta pazzesca. Praticamente sono stati investiti degli euro, ma non sono degli euro, sono dei dollari.
1: Sì.
0: E alcune università americane hanno fatto una ricerca per capire se... Adesso glielo dico.
1: Dica.
0: Se la salute passa dall'acqua.
1: Cioè, ma in che senso? Attraverso...
0: Attraverso il cervello di qualcuno, secondo me. Perché praticamente pare che abbiano fatto questa ricerca per se bere acqua fa bene anche ai denti e al sorriso. Adesso io le faccio una domanda, lei che ne capisce, no? Lei che poi ha fatto anche il programma oggi pomeriggio, quindi ormai. Ma perché investono questi soldi? Poi hanno detto, no, perché l'acqua fa bene anche al sorriso e anche ai denti se ne bevi tanta.
1: È fondamentale, signor Luchino, idratarsi,
0: sì,
1: no?
0: Sì, ho capito. E questo già lo sapevamo prima, no? E ci voleva bisogna fare un'altra ricerca per capire.
1: Ma io glielo ricordo perché poi qui all'interno del locale parlate sempre tutti di brindisi, cose, sì, di acqua, non se ne vede tantissimo.
0: No, niente.
1: Però non sapevo fosse benefica anche per il sorriso, per i nostri...
0: Ho capito, anche lei. Allora lei ha praticamente sponsorizzato anche lei questa ricerca.
1: Adesso vado su, prendo un litro e mezzo d'acqua tutto in un sorso. Vediamo poi se...
0: E poi mi fa un sorriso. Vabbè, poi mi fa un sorriso e siamo a posto. C'è Samurai J.

0: caccia di talenti. Ogni sabato c'è Music Searcher, la rubrica dedicata alle nuove voci del panorama musicale italiano. Li scopriamo online, li selezioniamo e li portiamo in radio. La musica del futuro la scopri solo con Music Searcher.
1: Music Searcher.
2: Music Searcher. Ogni sabato alle 17 solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui. Trying on these shoes, 'cause I'll be single soon, I'll be single soon. Radio Number One.

0: Respiri e ti rigeneri. Osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
1: Hai voglia di vacanza in libertà? Parti con noi. Con Camper Lago Maggiore noleggi il camper perfetto per le tue vacanze, weekend o avventure on the road. E se hai già un camper, pensiamo noi al rimessaggio in totale sicurezza. Camper Lago Maggiore, la tua libertà su quattro ruote. Contattaci al 371 77 71 985 o camperlagomaggiore.com.
2: Presenta Dedicato.
3: Mamma mia, signor Gabbro, da non credere, mi hanno mandato delle immagini con della neve che cade dal cielo.
4: Non si capisce più niente qui, pioggia, sole, neve, nuvole.
3: Ma salutiamo gli amici di Barzizza, salutiamo Lori di Barzizza. Cose pazzesche, neviche, non c'è più la mezza stagione, no?
5: Lei è un cretino.
3: Ma perché non c'è più la mezza stagione? È un modo di dire, glielo spieghi lei per
4: 14
3: favore.
4: Maggio, è strana questa temperatura.
3: Strana,
4: sì.
3: Vero, siamo a metà maggio, domani siamo esattamente alla metà del mese di maggio e poi ci sono queste cosine che succedono quella. Nel frattempo Gabbro, chiedono se può chiedere a Ganda che ha voglia, perché c'è Gigi, avrebbe voglia di una fiorentina con l'osso. Adesso va arrivatissimo.
4: Guardi, non credo sia capace di prepararle neanche una carota cruda.
3: Secondo me cade male, casca male. Va bene, cascano bene invece gli amici che si sono prenotati precedentemente per richiedere la loro musica. Perché? Perché
4: innanzitutto abbiamo un numero 393-444-0444. Avete fatto benissimo, perché gli spazi sono già finiti.
3: Quello Berti stava dicendo, signor Gabbro, quindi non facciamo della confusione, che in questo locale già ne abbiamo abbastanza. E allora giustamente ci abbiamo anche una voce, guarda te, guarda.
6: Sarebbe possibile avere,
3: sì,
6: se non stasera,
3: ma a casa gliela mandiamo
6: questi giorni, Valerie Dor
3: a casa gliela mandiamo
6: the night.
3: Quando è possibile?

0: che spopolò negli anni 80, esattamente nel 1984, e tra le altre cose, curiosità, questa magari non tutti lo sanno, è una produzione italianissima. Cioè non, poi ci sono dei parallelismi dove ci sono delle collaborazioni per quanto riguarda la distribuzione che poi funzionano tanto in Germania, e la fanciulla presente, che appunto era Valerie Dorma, questo era un nome d'arte, e questo era un progetto musicale tra le altre cose realizzato dai quelli che poi furono i 900, noto gruppo di quegli anni che cantavano però sempre in inglese. Però all'interno di questi progetti si usava molte volte tenere comunque lo stesso nome del progetto, ma poi i cantanti cambiavano via via strada facendo. Beh, però nessuno ci faceva caso, ma andava bene così.
1: Bellissima storia anche questa, era un altro spazio dedicato. Ricordiamo, signor Luchino, che alle 22, subito dopo di noi,
0: bravo,
1: tantissime grandi canzoni anni 70, 80, 90 con la Manu Doriani nel Number One Classic.
0: Perché questa sera c'è la Manu, e penso anche domani sera a questo punto, ad accompagnarvi nell'appuntamento di Number One Classics, che ogni sera appunto prende forma a partire dalle 22 con un'eretina di grande musica ritrovata e rispolverata dai nostri archivi, quelli grandissimi di Radio Number One, quelli tutti in vinile. Quindi anche stasera c'è tanta buona roba da ascoltare, come diciamo noi. Adesso invece dito nella piaga.
2: Non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: la serata, salutiamo anche Stefi, buona serata a Raffaele e tutti gli amici che stanno messaggiando al nostro numero di WhatsApp, ma ahimè, come dicevamo prima, anche questa sera non ci abbiamo più spazi, vero signor Gabriel?
1: Per stasera sono finiti, tornano domani, mi raccomando affrettatevi, tanto lo sapete che poi spariscono.
0: Esatto, poi spariscono.
2: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
1: Sparisce anche lui.
0: Sparisce, va via, signor, chiedo, beh, ha pagato? No, non ha pagato niente.
2: Ciao ragazzi, sì, ci beviamo domani.
0: Ci beviamo domani, Berti, sì.

0: sera il tuo happy hour è su Radio Number One. Radio Number One presenta
1: Dedicato. Ma quanta bella musica! Dopo Marshmallow, adesso arriva una canzone dedicata, anzi una canzone richiesta, anzi che qualcuno dei nostri clienti qui del locale dell'Happy Hour ci ha richiesto, signor Gabbro.
2: L'ultimo spazio del dedicato per questa sera, torniamo domani per l'ultimo appuntamento con l'Happy Hour della settimana, ci saranno altri 5 spazi.
1: Ovviamente, e questo se

0: esistono, un fenomeno mondiale.
1: E tra le altre cose, molti si sono già prenotati per i tour, sai, tutte queste, loro ripartono ogni tanto in tromba. Però... con i tour e dicono: i biglietti sono già finiti. Cioè, prima ancora che inizino, i Gallagher hanno già finito i biglietti. Queste quelle storie malate, no?
0: Un po' come i nostri spazi dedicati, che fino, forse più, loro ci mettono meno.
1: Più o meno sì. E, lì, e pensi che loro non hanno neanche il Berti, ha capito? Cioè, che, sì, che segnala il fatto che non c'hanno più biglietti, capito? Almeno non abbiamo più spazi, lo dice il Berti, almeno lì. Adesso un po' di farfalle nello stomaco.

0: Ci piacciono i Green Day, signor Gabbro?
1: Eh beh, che domande, ovvio.
0: No,
1: sì,
0: io chiedo,
1: sì, sì.
0: No, chiedo per un amico. 21 Guns, Radio Number One.
2: Lanciamogli contro il nostro robot.
0: Ma chi? Ma quello ogni tanto esce dalla cucina, guardi, va.

0: Signor Gabbro, lo sa che stiamo per chiudendo? Anzi, ormai abbiamo finito.
1: È arrivata l'ora, sì, dai, ci vediamo domani, signor Lucchino.
0: Ma anche secondo me adesso lasciamo i nostri amici con la nostra Manu Doriani, l'appuntamento di Number One Classic che prenderà forma a breve, quindi non ve ne andate. Come sempre, mi raccomando, fate una buona serata, ma soprattutto almeno voi fate i bravi, dai, dai, dai.
2: Radio Number One, Happy Hour.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
1: A Radio Number One sono le 22 e 2 minuti. Buona serata.
2: Radio Number One presents Number One Classics.
1: Buonasera a tutti da Manuela Doriani, buonasera ascoltatori affezionati del Number One Classic. Ogni sera su Radio Number One tra le 22 e le 23 un bel viaggio attraverso la musica più significativa, più iconica degli anni 70, 80 e 90. Lo so che voi aspettavate Lilli, titolare e padrona di casa di questo programma, però insomma in queste due sere questo viaggio lo faremo insieme e ascoltando appunto delle canzoni storiche che magari riusciranno a sbloccarci anche dei ricordi, perché no? A me già la prima un certo effetto me lo fa, l'effetto pelle d'oca quando si parla di Genesis è praticamente assicurato. 1986, per iniziare, ascoltiamo Invisible Touch.
2: Number one, classic.

Siamo partiti molto molto bene. Io ho già dato uno sguardo alla scaletta del nostro viaggio di Number One Classic di questa sera e vi assicuro che i momenti, diciamo, significativi saranno veramente veramente tanti. Un bel viaggio che ci porta attraverso appunto anni 70, 80, 90 e siamo partiti con gli anni 80, 1986, un pezzo nato, pensate, Invisible Touch dei Genesis da un'improvvisazione. È l'unico brano dei Genesis che è stato scritto interamente partendo, diciamo, da un'improvvisazione in studio, nel senso che i Genesis suonavano insieme senza una direzione precisa, quando la gente si diverte, no? Facendo il proprio lavoro, e cominciano ognuno con il suo strumento a suonare, poi prendono una direzione, l'altro gli va dietro e viene fuori Invisible Touch. Cioè, hai capito come, quanto talento bisogna avere per far nascere un pezzo così iconico in questa maniera quasi casuale. E siamo partiti così, appunto, per augurarvi ancora buona serata. Proseguiamo da Genesis a David Bowie, quindi torniamo indietro di una decina d'anni, perché era il 1977 quando usciva questa Heroes.

Grandi nomi questa sera, veramente, per iniziare il nostro viaggio con Number One Classic, Genesis, David Bowie, Elton John. Mamma mia, il pezzo si chiama Can You Feel the Love Tonight. Non ricordiamo solo questa canzone in quanto bella canzone d'amore, ma la ricordiamo perché faceva parte della colonna sonora del Re Leone. Era sempre 1994. Elton John, appunto, aveva composto con Tim Rice il testo di questa canzone, aveva vinto anche l'Oscar come miglior canzone l'anno successivo, nel 1995, eppure il Golden Globe. Non facciamoci mancare niente. Ancora buona serata da Manuela Doriani, da Elton John a Erasure. Quindi siamo proprio nel bel mezzo degli anni 80 per riascoltare questa Sometimes.

0: mood molto rilassante quello di questo pezzo di Russ Royce, Wishing on a Star. E ci vuole un po' di relax a quest'ora della sera, eh? Magari dopo una bella giornata pesante, di quelle molto molto stressanti, un bel bicchiere di vino o una bella tisanina e la musica di Number One Classic in sottofondo, direi la perfezione. Io lo faccio ogni tanto ascoltando Lilli, ovviamente, cioè quando sono qui con voi in sostituzione, diciamo, a fare da supplente, l'ascolto insieme a voi e magari vi racconto qualcosa. Quando sono a casa invece da sola, accendo la radio e mi sento questo programma perché mi piace veramente molto. E infatti sono molto molto felice di fare questo viaggio insieme a voi. Torniamo tra poco.
1: Number One Classics.
2: Se hai uno smart speaker,
3: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
2: Radio Number One è dove vivi tu.
3: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker.
4: Radio Number One Classics 1978.

Love Vendros 1981 nel number one classic. Abbiamo riascoltato anche questa Never Too Much, pezzo nato quasi per caso, stavo leggendo, e fu l'ultimo ad essere registrato per questo album, che fu completato in fretta e furia, perché Luther Vendros e il suo collaboratore, che si chiamava Marcus Miller, avevano in programma una sessione di registrazione pomeridiana con una cantante, un altro pezzo da 90, che era Roberta Flack. Immagino che chi ha qualche anno in più sicuramente se la ricorderà, e quindi lo studio doveva essere occupato da Roberta Flack per questa sessione di lavoro insieme a lei, e mancava di finire questa canzone per questo album, che si chiamava proprio Luther Vendros come l'interprete, e bisognava completare questa Never Too Much, ed è stata completata proprio in fretta e furia per la serie dai portiamola a casa, dai che non c'è tempo, e pensa che capolavoro invece poi è venuto fuori. Ancora buona serata, in arrivo Sunny 1976, Bonnie M.

dei pezzi più iconici degli anni 90, eh? Non possono mancare gli anni 90 nel nostro viaggio serale del Number One Classic, gli Ace of Base. Doveva essere solo un provino anche questa canzone. Quante, pensate quante grandi canzoni invece nascono, non lo so, quasi per caso, erano destinate ad altri artisti e magari chi le ha scritte o le persone a cui sono state proposte non piacevano e quindi sono passate a qualcun altro. In questo caso doveva essere proprio solo un provino. Gli Ace of Base, che erano una band svedese, avevano registrato appunto nel 1991, quindi l'anno prima, perché questo è del 92, un provino di questo pezzo, una demo in uno scantinato usando una strumentazione diciamo modesta, un sintetizzatore economico, insomma degli strumenti, avevano pochi soldi, non erano ancora così famosi e quindi avevano usato un po' quello che riuscivano, no? E inizialmente la casa discografica respinse il pezzo giudicandolo poco interessante, invece poi è diventato uno dei più iconici degli anni 90. Right Here Waiting, Richard Marx su Number One. Ocean.

0: Si chiama Right Here Waiting, questa canzone da pelle d'oca, 1989, abbiamo ritrovato Richard Marx nel Number One Classic che torna tra poco.
1: Number One Classics.

anche gli America nel nostro viaggio musicale di questa sera, un pezzo del 1975, Sister Golden Hair. Mamma, da quanto tempo non riascoltavo questa canzone? Forse no, dal 1975 no, forse l'ho riascoltata qualche volta dopo, negli anni a seguire, però era veramente da un sacco di tempo. Mamma mia, che bei ricordi. Allora, dagli anni 70 agli anni 80, ed un po' questa è la nostra missione, no? Quello di esplorare questi 30 anni, musica 70, 80, 90, quindi andiamo avanti di una decina d'anni, perché era il 1985 quando i Go West ci regalavano questa canzone, iniziavano la loro carriera proprio con questo pezzo che si chiama We Close Our Eyes, che stiamo per ascoltare. Come pezzo d'esordio, devo dire, non c'è male, ma non è solo grazie al pezzo che ebbero grande successo, perché il video di questa canzone io me lo ricordo vagamente, devo dire la verità, adesso magari me lo andrò a vedere riascoltando insieme a voi la canzone, però era diventato famoso per l'uso di effetti visivi che per l'epoca erano all'avanguardia, no? Inclusi appunto i volti che si trasformano, e insomma un sacco di effetti che per l'epoca, magari adesso rivedendolo, non lo so, adesso vado a vederlo ascoltando la canzone come vi ho detto, però magari vederli adesso con l'avvento dell'intelligenza artificiale, la tecnologia che ha fatto questi passi da gigante, potrebbe risultare magari anche, farebbe magari anche sorridere, no? Però per l'epoca era una cosa, mamma mia. Riascoltiamola nel frattempo su Radio Number One, We Close Our Eyes, Go West.

Abbiamo ancora una decina di minuti da trascorrere insieme, lo faremo nel migliore dei modi, come d'abitudine, nel Number One Classic, ascoltando il meglio della musica 70, 80, 90 su Radio Number One.

0: arrivati alla fine del nostro viaggio. È volato come sempre. È sempre un piacere trascorrere la serata insieme a voi, anche se la sveglia domani suona prestissimo. E quindi io di solito a quest'ora sono già tra le braccia di Morfeo. Però, insomma, per Number One Classic è questo e anche di più, anche molto di più. Ci risentiamo anche domani sera. Vi auguro una buona notte. Ciao a tutti, da Manuela Doriani.
1: Number One Classics.
2: Tutta la musica che cerchi.

0: Radio Number One, le 23 e un minuto.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
3: Bagno 30?
2: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
3: No!
2: Guarda che i menage a trovare non sono contesi.
3: Era per la completezza di informazione.
4: Journalist.
1: Gli spacca notizie.
4: Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
0: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Radio Number One, mezzanotte e tre minuti. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
3: Buongiorno mattina!
2: Ci sono gli scombriccolati del mattino. L'unico programma che può essere tuo.
3: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
2: E anche tuo.
4: Ma buongiorno!
2: E anche tuo.
5: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
2: E tuo.
6: Buongiorno scombriccolini, tutto bene, tutto a posto?
7: Pronto, Manu?
8: Pronto?
9: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
7: Ma ci siamo o no?
8: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
2: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: e due minuti.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Buongiorno, per me un caffè, grazie. Tu cosa prendi?
3: Anche io un caffè, grazie. Ma Plus, eh?
2: Ma... quindi mi dicevi che stai cercando per le vacanze?
3: Sì, sì, però vorrei qualcosa davvero di super... di Plus.
2: Come ti capisco. Meno male che si avvicina il venerdì.
3: L'importante è che sia un venerdì Plus.
4: Il pomeriggio di Radio Number One con effetti speciali.
5: Ogni venerdì dalle 14 alle 17 con Stefano Federici e Michela Persico.
4: Solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One, le 2 e 2 minuti.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
0: Restate con noi per un viaggio